0: Notturno Elettronico torna la settimana prossima, sempre qui su Radio Onda Rossa.
1: Notturno Elettronico @ondarossa.info.
2: Oh, uno, dos, tres, cuatro.

Signori, io non vi ho mentito. Avete visto coi vostri stessi occhi i mostri viventi del nostro serraglio. Voi ne avete riso o provato ribrezzo. Tuttavia, se lo avesse voluto la natura beffarda, anche voi potreste essere come loro.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato. Questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale. Yo, Jay, take it from the top. One.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80% per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

Antifascista sempre, no pasaran. Renoitz, Acrobax. 2006-2016, io non dimentico.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Pava, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Pava, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza

rispettano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Nein.
1: Eccoci.
2: Eccoci, ciao, buonasera.
1: Grazie, grazie per la tua disponibilità. Stiamo veramente correndo su e giù, insomma correndo con la voce ovviamente, in tutta Italia, perché vogliamo raccontarle, non ci riusciremo a raccontarle tutte, ma almeno buona parte delle piazze vorremmo raccontare, queste piazze del 10. Quindi a te insomma la parola per raccontarci in che piazza vi troverete. Insomma, tu sei una compagna che fa parte del comitato Basilicata?
2: Sì, sì, esatto.
1: Per la, no, per la Palestina, aspetta, c'è
2: Reti per la Palestina di Basilicata.
1: Reti per la Palestina di Basilicata, mi ricordavo che era un po' differente dagli altri, però ci ho avuto un lapsus, come si dice, e quindi a te insomma la parola per raccontarci come queste reti si stanno costruendo, intrecciando, e qual è il percorso verso il 10.
2: Grazie, e grazie per insomma per darci questa possibilità. Detto ciò, ovviamente noi dalla Basilicata parliamo veramente dei margini, quindi vi porto anche un po' di notizie per quanto riguarda ANAN. E che come ben sapete attualmente è ancora detenuto nel carcere di Melfi, sì, e come Reti per la Palestina di Basilicata ovviamente abbiamo cercato di abbiamo organizzato diverse manifestazioni, ovviamente diversi presidi anche di fronte al carcere, che ricordo essere un carcere di massima sicurezza. Ovviamente sappiamo bene anche che aver spostato ANAN a Melfi non è assolutamente casuale, perché spostare nei margini dei margini un qualcuno ovviamente lo rende sempre meno raggiungibile, ma nonostante ciò diciamo che riusciamo comunque effettivamente a gridare abbastanza, poi ci raggiungono sempre ovviamente compagni anche da altre zone d'Italia, principalmente ovviamente in meridione, perché è più semplice, quindi compagni da Taranto con i quali condividiamo anche altre problematiche da un punto di vista ambientale, abbiamo anche i compagni da Brindisi.

0: sì, insomma, da Bari e anche da Roma. E, detto ciò, appunto, volevo soltanto un po' aggiornarvi per la questione di Anan, perché sostanzialmente lui, come forse già sapete, tra la fine di maggio e l'inizio di giugno ha avuto, insomma, è stato messo in isolamento per 15 giorni dopo aver chiesto di mangiare assieme agli altri detenuti del suo braccio, e cosa che è stata resa impossibile, insomma, tramite delle scuse religiose, di fondamentalismo religioso, ovviamente applicate dal carcere, non da Anan. E quindi sostanzialmente lui da quel momento ha fatto una denuncia che non sappiamo effettivamente a che punto sia arrivata, e ha rifiutato il cibo e l'acqua della struttura. Quindi attualmente Anan in realtà si sta mantenendo tramite le entrate dei solidali, ecco. Detto ciò, Anan quindi sta bene, siamo continuamente in contatto con lui, anche relativamente ai problemi che ha avuto ai denti un po' di mesi fa. Siamo riusciti a trovare un dentista, quindi attualmente in cura, la sua salute, insomma, va meglio. Per quanto riguarda invece il quadro giudiziario e la tutela legale, ovviamente ancora non ci sono delle risposte, nonostante, insomma, siamo in attesa di conoscere nel dettaglio il deposito delle motivazioni del primo grado della Corte d'Assise dell'Aquila. E siamo in contatto, ovviamente.
1: Le motivazioni arrivate con molto ritardo, no? Perché devono essere depositate, poi si sono presi altri 3 mesi per, mi pare, estenderle queste motivazioni. Sì. Per cui
0: sì, assolutamente sì. Ovviamente non c'è ancora una risposta rispetto invece al ricorso che si è fatto, quindi siamo in attesa, e mantenendoci ovviamente in contatto con il collegio difensivo di Anan, con il quale tra l'altro dovremmo organizzare tra ottobre e novembre, quindi tra la fine di ottobre e novembre, anche un'iniziativa pubblica per metterci in contatto proprio con la parte legale. Per quanto riguarda invece, scusami questo volo pindarico, per quanto riguarda invece la mobilitazione del 10 ottobre, si terrà a Matera. Ovviamente puntiamo sul trattare non soltanto, quindi non esclusivamente, mettiamola così, la questione genocidio, quanto estenderci poi effettivamente a tutte quelle che sono le problematiche effettive, pratiche, oltre al genocidio, quindi estendere poi alle problematiche varie, perché il genocidio ovviamente non è un qualcosa di fine a sé, ok? Si irradia poi in mille altre sfaccettature, tra queste ovviamente sentivo anche prima la questione del Dio Alus, e ovviamente noi in Basilicata purtroppo da questo punto di vista siamo messi molto molto male, perché la Basilicata è un territorio praticamente libero per tutta l'industria bellica, che sta ovviamente riconvertendo le fabbriche, stanno insomma gestendo un'altra tipologia di attività in dual use, come ad esempio le Geos, che proprio opera da Matera, Telespazio. E questo è molto problematico, ovviamente legato poi a tutta la questione del petrolio, e quindi, insomma, purtroppo dei margini ci viene forse è ancora più doveroso cercare di fare qualcosa per chi i margini li vive. e quindi questo, forse mi sono dimenticata di dire la piazza dalla quale si parte, sì. però l'ho segnata. Ok, no, si parte da via Don Minzoni, dal lato di piazza Matteotti, stazione, alle ore 16 del 10 di ottobre.
1: Bene, quindi ci hai dato quasi tutte le informazioni. L'altra cosa che ti volevo chiedere è proprio in merito invece, insomma, una valutazione rispetto alle reti a cui tu facevi riferimento, no? Quello che ti volevo chiedere è quanto sono cresciute e quanto riescono a rimettere non solo al centro della propria agenda politica la Palestina, ma anche, insomma, a intervenire sul territorio, ad avere anche un'idea, come dire, di aggredire le problematiche a cui facevi riferimento, quindi i temi che hai trattato, sia quello antimilitarista, sia quello dell'estrattivismo, insomma, si riesca, insomma, ad allargare un pochino lo sguardo.
0: Allora, mi fai una domanda alla quale io vorrei rispondere tutto bene, ma nella realtà non è così, nel senso che noi come Reti per la Palestina di Basilicata riusciamo sicuramente ad essere molto uniti e non ci siamo mai effettivamente dispersi. Il problema ovviamente è che e ritorno sempre a quei margini lì, vivendo una realtà marginale, sempre marginalizzata ai margini, è difficile includere le persone, è difficile farsi raggiungere da fuori perché non abbiamo mezzi sostanzialmente, quindi diventa tutto sempre più difficile. Quindi noi abbiamo operato, continuiamo ad operare e speriamo di continuarlo a fare sempre, ma non è così semplice, non è così semplice perché ovviamente siamo pochi, la Basilicata è una regione grande ma numericamente molto piccola ed è difficile entrare in contatto con le persone, però insomma ecco perché ci torna sicuramente di aiuto l'aiuto che ci danno i compagni che ci raggiungono anche insomma dalle regioni limitrofe, ed è veramente essenziale il loro supporto perché, ripeto, siamo purtroppo pochi e quasi del tutto oscurati.
1: Bene, e allora rilanciamo l'appuntamento, così almeno chi riesce o se volete diffondere, poi i vostri appuntamenti saranno pubblicati sul sito della radio, magari uno strumento via streaming che potete usare anche per diffondere.
0: Certo, a breve dovrebbe uscire la locandina o forse uscita mentre stiamo parlando, quindi...
1: E su questa possibilità, insomma, di trasformare, come dire, l'etere direttamente in una cosa, in un podcast digitale, un pochino più difficile, però le parole che tu hai detto li troveranno sicuramente chi vuole, fa pochissimo, anche pubblicate sul sito della radio. Per la locandina diventa un pochino più difficile mettere un'immagine.
0: Sì, no, era per informare gli ascoltatori che nel caso comunque dovrebbe girare a brevissimo la locandina.
1: Va bene, quindi ancora grazie, buona.
2: Siete in ascolto di Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
3: La voce e senza voce della cultura antagonista.
4: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: barbarie e crimini commessi nelle carceri israeliane. E siamo di nuovo in diretta con una compagna di Terni, in cui, lo ricordo, la radio in DAB va anche su Terni, quindi non solo ci potete ascoltare in streaming ma anche in DAB, e con te anche, insomma, ti do subito la parola veloce perché abbiamo parecchie corrispondenze, o comunque vorremmo fare parecchie, insomma, interventi per farci raccontare un po' come si stanno costruendo le altre piazze italiane. Grazie comunque per la tua disponibilità, a te la parola.
1: Ciao a tutti e tutti, e grazie a voi sempre per l'attenzione, per chiamarci, coinvolgerci. Allora, sì, da Terni, io sto in riunione adesso, abbiamo fatto una riunione d'assemblea un po' più allargata, insomma questa giornata ci sembrava comunque qui al centro sociale di Terni, e preparandoci insomma alla piazza del 10, che il coordinamento umbro ha chiamato una piazza su Perugia. Poi c'è anche una piazza, anche Spoleto ha chiamato una piazza, però quella principale è quella di Perugia, e quindi il pomeriggio alle 4 a Piazza Italia, insomma, come coordinamento ternano si andrà a Perugia. E questa, ovviamente, dentro questo clima di iniziative, nell'ultimo periodo siamo tornati in piazza, a differenza di Milano non siamo riusciti a mantenere una continuità che i primi due anni il coordinamento ternano-palestino è riuscito ad avere una presenza continuativa in piazza. L'ultimo anno è stata più sporadica, per cui nelle giornate...
0: Sì, tutti i mercoledì, se non erro, no?
1: Esatto, tutti i mercoledì stavamo in piazza, e invece, diciamo, nell'ultimo anno, mesi così, sono presenze legate a determinate date di mobilitazione, per cui due sicuramente... Appunto, siamo stati in piazza contro il DDL antisemitismo, è stato un presidio che poi ci stavamo dicendo che poi quando si richiama la piazza non è che non c'è partecipazione, è più difficile un coinvolgimento attivo militante in questa fase, per cui, no, e quindi di progettualità e di continuità nel pensare e proporre le varie iniziative, però poi quando si va in piazza la presenza continua a essere buona, con molte richieste di interventi in quella circostanza del 2, per cui proprio come reazione a questa legge bavaglio, e su questo poi insomma ci sarà un lavoro che continuerà. A parte il coordinamento Ternano per la Palestina è formata da molti docenti, c'è dentro, partecipa anche l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, per cui
0: sì, perché probabilmente sarà uno dei primi ambiti, no, in cui già l'abbiamo visto.
1: Esatto, su questo insomma
0: anche senza DDL, però
1: senza che mi ripeto, però quello che ci aspetterà il corpo docente sarà la formazione obbligatoria sulla Shoah, sulle cose eccetera eccetera, che noi siamo obbligati a fare formazione ogni anno, e adesso questi argomenti diventeranno parte del nostro percorso formativo come docenti probabilmente. Però insomma su questo ci sono tanti spazi e tante trasmissioni in radio che approfondiscono in maniera sempre puntuale. E rispetto appunto invece alle altre mobilitazioni che qua a Terni in Umbria si stanno, sono un po' mosse, è stato importante il presidio del 20 settembre a Perugia, dove si è andato a fare il presidio contro gli accordi che la regione ha fatto con industrie militari per mandare le armi a Israele. Allora questi accordi regionali, il presidio insomma ne ha denunciato lo scandalo, e su questo si cercherà di costruire un po', rafforzare un coordinamento più umbro, grazie anche a un report specifico sul territorio umbro che, prendendo spunto da quello fatto dai giovani palestinesi, ha approfondito un po' la situazione dei territori, e su questo si cercherà di lavorare, di darci insomma un po' più di continuità, tenendo sempre dentro, come è stato il presidio del 20, la questione della guerra esterna, e quindi il riarmo con l'aumento del carico repressivo interno per tutta quella che è in generale ma la mobilitazione sociale, ma nello specifico, insomma anche prima Elio ha parlato della situazione dei vari detenuti palestinesi in generale, l'accanimento contro tutto il movimento di solidarietà palestina. Allora tenere insieme questi argomenti e tenere sempre presente la necessità in tutte le nostre lotte di riportare la questione della liberazione e dei prigionieri palestinesi, per noi è abbastanza un punto importante. Crediamo che comunque questo movimento di solidarietà alla Palestina, il movimento di solidarietà alla Palestina, deve essere in grado di poter difendere i propri prigionieri politici e deve poter produrre una solidarietà fattiva e militante, come si darà appunto quella del presidio del 9, come sicuramente si organizzerà anche nei presidi dei prossimi appelli, che non c'è solo quello del 13 novembre, sempre la Cassazione per quanto riguarda gli SR Riyadh, ma ci sarà anche il 26 novembre l'appello per Ahmad Salem a Campobasso, e anche lì l'incarcerazione a Mazzalem è in punta del 270 bis quinquies, che è il nuovo provvedimento che sta carcerando continuativamente palestinesi, si sperimenta sui palestinesi e sugli anarchici, ma che è lo strumento che ho affilato e che ha messo in campo l'ultimo decreto legge, e che è rispetto al quale insomma le detenzioni sono lunghe, e sul, come ben sapete, su qualsiasi documentazione, cose che può essere ricondotta a una forma di autoaddestramento. Quindi su questi aspetti è importante tenerli sempre insieme, quindi su questo credo che è un centro politico del tentativo di portare sempre la questione dei detenuti palestinesi dentro alle nostre lotte, e invito a farlo sempre tutto il più possibile, cercare mai di dimenticarci che quel fronte di lotta e di solidarietà fa parte della solidarietà più complessiva e va tenuto sempre presente e come dire, agito con forza. Quindi un po' queste sono un po' la situazione per quanto riguarda Terni. E non so,
0: diciamo, una mobilitazione più o meno regionale, no? Che parte dall'esperienza dei singoli territori umbri di mobilitarsi per la Palestina, per concentrarsi a Perugia il 10, a quello che ho capito.
1: Il 10 si starà su Perugia, sì, esattamente.
0: E sai dire la piazza e l'ora di Perugia?
1: Sì, a Perugia sarà alle ore 16 a Piazza Italia, che è la piazza principale dove appunto si è fatto anche il presidio del 20 settembre, che è la piazza da quando sono partite sempre le manifestazioni. Quindi questa è un po' l'atmosfera che c'è a questa latitudine. Va bene?
0: Va bene, ti ringrazio e insomma buona lotta, buone mobilitazioni, ci risentiremo, se avete insomma ovviamente mobilitazioni, cose da raccontarci, questa radio insomma, i nostri microfoni sono sempre aperti, ben lo sapete, visto che
2: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
3: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
2: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
3: Sabato 10 ottobre alle ore 10 andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova Rocca di Papa nella frazione dei Campi d'Annibale in piazza di Vittorio.
2: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
3: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%. Per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
2: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
3: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessione.
2: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio, anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
4: Nehasini si era all'intanato i franchi tiratori, no? E facevano scicchini, ci facevano cazzà. Quando si fressero gli si fa gommia davvero a questi...

0: Ed eccoci di nuovo in voce, 10:50 sulle note di Color My Love dei Fan Fan. Torniamo in voce, non lo facciamo da sole però, perché c'è anche un'altra persona qua con noi del CSA di Aure e Marco. Vediamo intanto se è collegata.
1: Eccomi, buongiorno a tutti, tutti e tutto.
0: Buongiorno anche a te. Allora, insieme andiamo un po' a dipingere quella che sarà la giornata, insomma, sia per stare insieme che sempre di lotta, di Roma, di domenica, che avrà inizio nel quartiere di Spinaceto. Se ti va, insomma, di presentare l'iniziativa.
1: Certo, anzi, grazie per questo spazio. Allora, in realtà oggi stamattina vi parlo di un'iniziativa che faremo domenica, quindi 11 mattina, che sarà il primo incontro di una serie di incontri che abbiamo pensato, che si chiameranno Extra Periferia. E diciamo che questa iniziativa è il primo di una serie di incontri, nel senso che comunque non è un discorso ignoto, però è già da un anno che in città ci sono una serie di assemblee che, e non solo, comunque tutta una serie di esperienze che si interrogano su che vuol dire abitare, su come sta diventando la nostra città e non solo, anche il resto del mondo, visto quello che sta succedendo, insomma, anche in altri contesti. E quindi noi abbiamo pensato questa iniziativa più che altro proprio per parlare un po' dal nostro punto di vista del territorio che noi viviamo, quindi quello di Spinaceto, però in generale che fosse anche un'occasione sia di avere una narrazione personale, nel senso proprio, infatti durante la passeggiata che di domenica ci saranno delle tappe che sono dei punti che noi abbiamo magari appunto trovato fondamentali per osservare delle trasformazioni che ci sono state del nostro territorio, e anche proprio per fare appunto una, come posso dire, per vedere come è diverso magari appunto come noi viviamo il nostro territorio rispetto a come lo raccontano, essendo noi in un municipio che sta facendo una serie di, cioè che ha aperto una serie di bandi, ha aperto una serie di cantieri con la solita sigla di regione per rigenerazione e per migliorare il territorio. Anche il nostro stesso stabile dove è situato il CSA e Marco è diventato al momento un cantiere, quindi insomma per far vedere anche che significa per chi lo vive davvero poi in territorio, come vive, come se lo vive e come lo abitiamo. Infatti l'idea di fare una passeggiata era anche proprio per ridarci anche un senso di lentezza, di vedere quello che c'è attorno, di come posso dire, di far vedere che comunque poi chi vive nei quartieri periferici, che sono spesso e volentieri considerati dormitori, in realtà li abita e ha la possibilità di abitarli, ovviamente non grazie a come sono stati costruiti spesso e volentieri, come ad esempio succede a Spinaceto, però ad esempio poi il nostro territorio ha la fortuna di avere di essere un'area molto verde, avere molti parchi, e quindi poi in realtà è possibile anche abitarlo senza quel disagio che spesso viene rilegato ai posti di periferia. Poi appunto diciamo che questo ciclo di incontri era proprio appunto per attraversare anche insieme un quartiere che magari proprio anche per ragioni geografiche se no non verrebbe attraversato da tutta una serie di persone, e anche un po' per risvegliare nel quartiere stesso questo sentimento di riappropriazione di dove vive e di abitarlo, anche in senso non solo che dormo lì.
0: Certo, ma che lo si vive, ecco, e tanto vale anche insomma conoscere nel dettaglio tutte quelle
1: quei
0: luoghi che vengono anche lasciati spesso in stato di abbandono, quindi andare un po' a ritrovare le radici e le motivazioni.
1: Infatti i punti che abbiamo scelto per la passeggiata vabbè, sono, vabbè, noi partiamo ovviamente da Laura e Marco e poi passiamo per vabbè, una serie di punti che io nomino, però mi immagino che tutte le persone e tutto conoscano, però, che sono Largo Cannella, che è abbastanza vicino ed è in realtà una, proprio una piazza pensata per il quartiere anche proprio dall'inizio, dal piano regolatore con il quale è stato costruito Spinaceto. Poi appunto passeremo per il quarto lotto, che ha una storia molto particolare e che era bello anche condividere, perché poi appunto comunque Spinaceto ha la particolarità di essere parte di uno dei primi piani regolatori della, in cui si sono iniziati a costruire dei quartieri a Roma, e ad esempio il piano, cioè il nome del progetto iniziale era proprio La città nella campagna, motivo per il quale alcuni lotti sono, cioè, sono proprio disposti in dei punti specifici che sono pensati proprio per essere i parchi attraversati in un certo modo. Infatti c'era anche un po' per istituire una storia, come posso dire, che magari non tutti conoscono, di un quartiere che è anche abbastanza lunga, insomma. Poi volevamo passare per il settimo lotto, che è dove tra l'altro c'è anche il CAV a Spinaceto, che però è anche riferimento di altri municipi e non solo il nostro. Infatti si prende poi quel CAV e tutta una serie di aree circostanze che nonostante Spinaceto è già abbastanza le colonne d'Ercole di Roma, però esistono tutta una serie di quartieri che sono ancora più fuori, come possono essere, ne so, Acilia, tutto quello che è dopo la Pontina oppure dopo la Via del Mare. Però vabbè, appunto, diciamo che nel tempo a Spinaceto sono state fatte delle opere da parte delle istituzioni per far vedere una certa presenza, che appunto hanno trovato il tempo che trovano, tanto è vero che abbiamo una serie di mostri abbandonati e insomma ed è anche proprio un po' questa la nostra idea di far vedere anche appunto che cosa effettivamente succede ed è successo.
0: Sì, e dato che stiamo parlando del quartiere, vogliamo anche, se ti va, dare un po' spazio anche al CSOAT Aure e Marco, così diciamo un po' come si trova il quartiere, da quanto tempo c'è, per avere...
1: Certo, allora noi siamo uno spazio occupato dal 92 e ha avuto varie fasi. L'ultima fase, diciamo quella più recente, è stata quella proprio di scegliere di mettersi la T nel nome, proprio per rivendicarsi di non essere solo uno spazio occupato autogestito, ma anche voler essere dichiaratamente transfemminista. Ed è uno spazio che essendo occupato da così tanto tempo è per il quartiere è stato diciamo varie cose. Storicamente ha avuto una palestra popolare, è comunque stato un posto di aggregazione, e poi comunque noi viviamo il nostro spazio in un senso e sentimento di farlo essere un bene comune per il quartiere e per essere anche un posto dove si ha la possibilità di poter vedere concerti, fare cultura, fare autoformazione, fare politica. E sì, poi noi appunto siamo in uno stabile che in realtà è molto grande, che storicamente c'erano anche altre realtà, che vabbè, ha tutta una storia molto particolare, che pure lo stesso stabile della nostra occupazione magari vi racconteremo quel giorno stesso, però sì, ha una storia molto lunga. E
0: vuoi dirci dove poter trovare insomma i dettagli della giornata, gli orari, le varie informazioni, oltre a
1: ritirarle
0: qua insieme a me, che poi inizierò qua dai microfoni della radio a descrivere il weekend che ci aspetta di lotta a Roma.
1: Sì, infatti cioè comunque sarà una domenica pregna di altre iniziative, e che insomma il nostro desiderio era anche di non sovrapporsi con iniziative che erano nel nostro stesso quadrante. Però sì, sarà domenica una giornata di lotta molto intensa.
0: A tappe, per fortuna sono tutte sulla stessa insomma direzione. Bene o male.
1: No, infatti. Comunque, allora, tutte le informazioni Allora, noi avevamo, come varie persone, un blog che al momento è stato buttato giù, e quindi comunque l'abbiamo messa su gancio e sui social, e poi appunto tramite passaparola la stiamo facendo girare per i nostri circuiti. Poi appunto le informazioni ora ve le ridò anche in questo momento. Avevamo pensato da programma di fare alle 10 una colazione da noi al centro sociale, e appunto partire ufficialmente con calma alle 11. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che comunque l'idea di fare una passeggiata e non altre formule l'abbiamo pensata anche in modo che sia accessibile a tutta una serie di persone che magari non hanno la stessa possibilità anche fisica, tanto è vero che ci tengo a dire che non sarà una passeggiata lunghissima, cioè abbiamo pensato delle tappe che appunto potessero essere attraversabili anche da persone varie eventuali con le proprie necessità ed esigenze, e che comunque ci teniamo a specificare che in qualsiasi momento le persone non se la sentano, comunque il centro sociale rimane aperto e può essere insomma un rifugio perché non se la sente di attraversare tutto questo momento. E appunto comunque l'idea di fare una passeggiata era anche proprio perché proprio in questi giorni vediamo anche altri quartieri, non solo il nostro, attraversati con questa idea di fare delle passeggiate e delle fiaccolate, quindi insomma cioè, è anche molto importante riprendersi i nostri quartieri in questo senso qua. Comunque appunto alle 11 partiamo, poi appunto da lì iniziano una serie di tappe, che è la prima alle 15:15 a Largo Cannella, poi alle 11:30 a Torre Brunori, che vabbè è una torre tipo di età romana, e vabbè insomma tutta una storia, e poi a mezzogiorno il quarto lotto, a mezzogiorno e 30 il settimo lotto, a mezzogiorno e 45 appunto vediamo sempre dal settimo lotto l'affaccio su via di Mezzo Cammino, quindi una parte che è attraversata dal parco, e poi per poi tornare al centro sociale dove c'è un pranzo e delle musichette e nulla. Questo.
0: Benissimo, allora ti ringraziamo, rilanciamo l'invito di questo percorso a tappe, un po' insomma un po' dinamico, però si può fare, e partirà appunto questa domenica, quindi da Spinaceto, dal centro sociale Aure Marco alle ore 10.
1: Sì.
0: Di mattina con una grande colazione.
1: Una grande colazione.
0: E vai, va benissimo allora. Ti ringrazio di essere stata qua con noi, di aver insomma moltiplicato l'invito anche tramite questi microfoni, e poi ci risentiamo. Intanto
1: grazie,
0: una buona domenica.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao.

realtà siamo sotto la crostazione qui in piazza Cavour, dove stamani si sta realizzando la udienza per la revoca del mandato di cattura a due palestinesi arrestati a Milano nell'ambito delle sottoscrizioni che facevano per il popolo di Gaza, per cui sarebbero poi, secondo gli inquirenti, arrivati direttamente a Damasco, cosa falsa, per mantenerli in galera, e oggi si dovrebbe decidere sulla loro libertà o meno. Già la Cassazione era intervenuta prima dell'estate, avendo criticato il mandato di cattura emesso dalle magistrature di Genova, e a quel livello è ritornata direttamente presso quel tribunale la decisione se eliminare il mandato oppure confermarlo. Genova, la magistratura genovese, ha riconfermato il mandato, per cui gli avvocati hanno di nuovo chiesto l'appello alla Cassazione, e oggi si dovrebbe decidere nei confronti appunto di due e quattro palestinesi che ancora sono in galera. Gli altri due avranno la stessa udienza il 13 di novembre, e noi speriamo che la giurisdizione abbia ormai capito che il tutto è una montatura e possa revocare il mandato, quindi liberandoli, stante il fatto che è da dicembre 2025 che sono in galera con tutte le conseguenze che ne risultano. E questo è un grosso problema, perché in galera ci sono in questo momento 8 palestinesi distribuiti in varie carceri a natura speciale, soprattutto quello di Melfi e quello di Rossano, ma anche quello di Sassari, e l'altro carcere è quello di Terni, dove c'è uno degli imputati di oggi. E se dovesse decidere ovviamente per la revoca del mandato e quindi rimettendolo in libertà, avrebbe creato chiaramente non solo un senso di giustizia legata ovviamente alla nostra Costituzione repubblicana, e darebbe un segnale nei confronti di tutti gli altri che sono in galera ovviamente solo per colpevoli di Palestina. Ecco, noi siamo qui, sta arrivando un po' di gente, saremo in questo momento una trentina, e aspettiamo che arrivino ancora, visto l'appuntamento di stamani e quello poi successivo di domani, che è un appuntamento importantissimo, perché a 3 anni dal genocidio che permane ovviamente ci saranno enormi manifestazioni in tutta Italia. Ne ho contate fino a questo momento 62, che vanno dalle grandi città metropolitane alle medie città, anche alle piccole cittadine, e che testimonia della solidarietà che si è espressa in tutta Italia a sostegno della Palestina contro il genocidio e quant'altro. E quindi sarà un momento molto molto importante di rivedere in piazza qualche centinaio di migliaia di persone in tutta Italia, che ci porteranno poi dentro i successivi appuntamenti, la giornata della Palestina a novembre e quant'altro, perché è decisamente importante mantenere l'azione, mantenere la mobilitazione, far capire e sottintendere che non ci sono storie, bisogna che la Palestina venga riconosciuta, bisogna che il genocidio va fatto cessare, insieme ovviamente alla guerra che rischia di divampare in gran parte del globo. Ecco, questo è l'incipit. Quando scenderanno alcuni degli avvocati, che oggi sono una diecina, che stanno dentro questo processo, ve li metteremo in onda. Quando arriverà la delegazione che è scesa da Milano
riprenderemo la parola, così ve li manderemo in onda per far sentire dalle loro parole anche l'importanza di questa mobilitazione di oggi. Non so se arriverà in tempo utile per la radio la sentenza. Di solito la Cassazione procede nel numero di udienze e poi a serata si potrà sapere il risultato anche dell'udienza di oggi per Annun e Raed. Io tutto qui, ti fino ringraziamo. A questo momento, se

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno, disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
2: Allora, questa, insomma, grazie per la Bionda Rossa per questa corrispondenza, per presentare l'assemblea cittadina che abbiamo convocato per questa sera, 9 ottobre alle 17.30 alla Casa del Parco delle Energie, nel parco dell'ex SNIA. Abbiamo voluto convocare questa assemblea per un'urgenza ben specifica, ma per parlare di città e non solo, insomma, di una fase abbastanza calda e in questi mesi che si è un po' determinata. E l'urgenza è quella dell'esproprio di tutta l'area dell'ex SNIA, perché abbiamo ancora una situazione di minaccia speculativa e dei 14 ettari di quella che fu la più grande fabbrica di Roma tra gli anni 20 e gli anni 50 del Novecento, che poi insomma è stata acquistata da un gruppo immobiliare tra i più famelici di Roma, il gruppo Pulcini, e ancora 7 ettari e più sono in mano privata, e su questa area ancora insiste ed è in vigore un permesso di costruire per 280.000 metri cubi di cemento. Questo stiamo parlando, insomma, del quadrante est di Roma, fuori Porta Maggiore, tra via di Portonaccio e la Prenestina, ovvero Largo Premerte, e già sappiamo, insomma, il territorio di cui parliamo, quanto sia densamente costruito, quasi totalmente, abbiamo una carenza cronica di spazi verdi e densamente abitato, quindi un deficit di verde pubblico enorme, e questo avviene, insomma, insiste da sempre, da quando si è sviluppato Roma fuori Porta Maggiore, e si è andato intensificando, aumentando gli abitanti, diminuendo le aree, diciamo, disponibili a parchi e verde. Tutto questo, appunto, entra in una fase conclusiva della giunta Gualtieri, perché a dicembre si vota l'ultimo bilancio di questa consigliatura, cioè il consiglio voterà il suo ultimo previsione di bilancio, per poi andare ad elezioni, insomma, a primavera. Io ti sento, sì.
3: Oh, finalmente mi senti. Avevo errore mio. Dichiaro subito, non avevo premuto un pulsantino che andava premuto, quindi ringrazio chi mi ha dato il suggerimento di guardare tutti i pulsantini e ti chiedo scusa per questa mancata introduzione, quindi ti rilascio di nuovo la parola per terminare quello che stavi dicendo.
2: Allora, una domanda, ho parlato, cioè mi si sentiva?
3: Sei andato serenamente.
2: Ah, ok, è stato un po'...
3: È stato un po' straniante, me ne rendo conto.
2: Straniante, esatto. Però
3: eccoci di nuovo.
2: Più motivato perché so che mi sentite.
3: Sì, assolutamente, no, altrimenti ti avrei interrotto, ci mancherebbe.
2: Ok, allora dicevo, con

0: è stato il trend, diciamo, il passepartout per la speculazione edilizia nelle nostre città, in ogni grande città dove è presente un'università si sono sviluppati questi progetti edilizi predatori, e anche sulla SNIA c'era questa minaccia, nonché prima quello del polo logistico, altra fonte di cementificazione legato al flusso delle merci. Ecco, la rivendicazione da 30 anni a questa parte, da quando nei primi anni 90 si è iniziata la battaglia per rendere l'ex fabbrica un parco necessario, un parco pubblico con i relativi servizi per gli abitanti. E
1: l'importanza della giornata di quello che sta accadendo anche nel resto d'Europa, in qualche modo forse crea anche in questo senso, adesso non lo so, mi direi tu, però immagino che ci sia anche una forse un'attenzione diversa, mi auguro perlomeno, da parte appunto di chi in realtà deve decidere. Appunto la
0: di Europa le manifestazioni in corso in altre città?
1: Sì, anche, esatto, cioè comunque c'è qualcosa che si muove, che credo sia spero uno spiraglio in questo senso anche per questi posti, insomma. L'importanza delle giornate di oggi, appunto, dell'assemblea, non so se ci vuoi ricordare anche questo punto qui.
0: Sì, certo, cioè questa è l'urgenza per cui convochiamo l'assemblea, per poter in queste settimane, perché poi parliamo di settimane, raggiungere questo obiettivo, ovvero portare la Giunta e poi il Consiglio a un risultato definitivo, ovvero mettere i soldi per l'esproprio, togliere dalle mani della speculazione quest'area e realizzare un parco e i servizi pubblici. Tutto questo si può fare, lo abbiamo già fatto, perché metro quadro su metro quadro oggi gran parte è un parco, grazie al presidio permanente, insomma, dell'occupazione e della mobilitazione degli abitanti. Naturalmente questa vicenda si inserisce in un quadro più generale, come indicavi tu, nel quadro appunto della finanziarizzazione delle città, delle nuove mani sulle città, quelle che appunto non sono più legate ai palazzinari, no? I palazzinari nostrani, ma dove flussi finanziari mondiali vanno a individuare nell'housing, rendono l'alloggio, l'abitazione merce, e nonché questa pezzo di mercato sull'esigenza primaria degli studenti che raggiungono dal luogo di proprio d'origine le città universitarie e devono risiedere in quella città, e su questo si è basato un grande business che ancora è in corso, e soltanto intorno a noi ce ne sono di esempi. A San Lorenzo il Social Hub, che poi in un altro vuol dire centro sociale, quindi una sussunzione in toto di quello che sono le nostre esperienze e il nostro rovesciando proprio la logica, con 1.200-1.400 euro al mese per un alloggio, e così come la vicenda dei mercati generali, dove anche lì è quella l'indicazione. E in tutto questo, oltre all'aggressione dei flussi finanziari, che sono gli stessi flussi finanziari che poi investono in armamenti, perché su quello c'è il mercato che va ad investire. Questi fondi finanziari sono legati ai risparmi delle pensioni, a qualcosa che ci riguarda da vicino, è proprio una fetta del capitalismo che succhia le nostre energie e poi cioè le nostre risorse, quelle che insomma vengono dal nostro lavoro, e poi le immette in

0: qualcosa che va a stravolgere la nostra esistenza, perché costruire urbanisticamente poli di questo tipo vuol dire trasformare i territori, e lo fa, e lo si trasforma a fini appunto commerciali, speculativi, vuol dire innalzare il costo della vita ulteriormente, vuol dire e proprio concepire a tavolino una in cambio della popolazione, espellendo i più fragili, chi non riesce a stare al passo di quel tipo di economia del territorio, e quindi c'è quel fenomeno che si chiama gentrificazione. Tutto questo è già in atto per il Pigneto, per dire, insomma, dove tanti alloggi sono già diventati
1: inaccessibili,
0: sono inaccessibili, ma sono diventate proprio strutture ricettive,
1: inaccessibili,
0: per i turisti,
1: esatto, inaccessibili proprio alla popolazione residente,
0: dove ci abitava una famiglia, e anche in sovraffollamento oggi è diventato un bene di lusso per turisti, insomma, che pagano una notte 300-400 euro. Ecco, questo è un po' quello su cui ci si convoca e si ragiona. Vincere questa battaglia per impedire un ulteriore attacco ai nostri territori, conquistare quello di cui abbiamo bisogno del verde per andare anche incontro a contrastare le conseguenze di queste politiche predatorie a livello globale, che sappiamo che hanno determinato i processi dei cambiamenti climatici, e che vuol dire poi l'innalzamento delle temperature, vuol dire estati infuocate, che anche lì si vanno poi a subire in maniera diversa, perché certo, chi può rifugiarsi altrove, chi può permettersi, insomma, di climatizzare la propria abitazione, e chi no, e chi di quello si ammala del caldo insopportabile, si ammala e purtroppo anche si muore.
1: Per non parlare, perdonami, anche del tipo di strutture che ospitano persone con una certa possibilità e altre no, insomma, anche proprio da un punto di vista del tipo di strutture, insomma, parliamo chiaramente di una differenza che appunto poi va a colpire in situazioni come l'estate che abbiamo appena trascorso diversi tipi di fasce di popolazione.
0: Sì, e poi il paradosso diventa anche abnorme, perché gli unici rifugi climatici per i poveri, per chi, diciamo, non ha l'aria condizionata, dei centri commerciali, che poi ci si rifugia pur non avendo neanche la possibilità poi di un valore d'acquisto, perché le vetrine, insomma, no, non sono accessibili per tutti quanti. Quindi, ecco, si crea un circuito e poi mega strutture che non fanno altro che aumentare il calore dentro la città, le famose isole di calore. Certo. Ecco, noi viviamo in un'isola di calore che scientificamente, proprio da studi, insomma, degli istituti preposti, hanno evidenziato che nella zona intorno all'ex SNIA, quindi, cioè, in un perimetro molto circoscritto, l'aspettativa di vita di chi nasce in quel fazzoletto di città è di un anno inferiore alla media cittadina, e questo è qualcosa di inaccettabile, è qualcosa che va contrastato, vanno rese le condizioni per invertire questa percentuale, e tutto questo dipende da cosa respiriamo, da cosa non abbiamo, ovvero la possibilità di crescere tra la natura, i servizi carenti e lo stress della vita, e tutto questo è quello che noi dobbiamo conquistare. Quindi la, i territori che sanno resistere ma anche organizzarsi per contrattaccare queste logiche speculative del capitalismo che aggredisce le nostre vite e saccheggia i nostri territori sono diciamo rientrano dentro a, a un quadro più generale, e l'abbiamo in qualche modo questo ha, ha imparato anche da chi su altri livelli distruttivi delle vite e della terra resiste da 100 anni, che è la popolazione palestinese in tutte le sue geografie, e che dove abbiamo imparato che l'unica possibilità è quella della resistenza, di avere un orizzonte di liberazione, ed è sulla liberazione globale che dobbiamo ragionare. Quindi l'assemblea si convoca su un obiettivo, sulla pratica di un obiettivo concreto a brevissimo termine, su cui possiamo tutti e tutte, insomma, la città che contrasta le dinamiche del capitalismo, vincere, e lo dobbiamo poter fare, ma anche su ragionare su quanto le lotte siano intersezionali, su quanto dobbiamo saper rispondere passo su passo e convocare in ogni dove, in difesa della popolazione, dei territori, dei presidi, e rovesciare la logica che anche nei rifiuti vede una risorsa speculativa, e quello che insomma questa giunta pone come soluzione alla gestione dei rifiuti della capitale europea, quella di costruire un mega inceneritore, un mostro ecologico venduto come praticamente una soluzione
1: green. Così,
0: sì, una soluzione totale, anche benefica, quando c'è un esborso di soldi oltre, diciamo così, la logica amministrativa, c'è l'estrazione di risorse tra questi primi, l'acqua, un aumento dell'inquinamento, ma soprattutto l'aumento della nocività per chi poi l'aria che uscirà fuori, al di là di quanto si vendano insomma i dati così di bassa emissione, andranno a respirare, e stiamo parlando di soprattutto delle zone periferiche, nonché chi vive ai margini, certo, della capitale, certo, i comuni insomma dei castelli, e su cui ricade diciamo una gestione deficitaria dal punto di vista insomma della gestione dei rifiuti in maniera ecologica, per poi risolverla che cassonetti che c'entrano le utilitarie all'interno, il porta a porta differenziata, poi si brucia tutto, perché poi questo bruciare crea energia, e quindi dentro una logica comunque così di massimi consumi non si va a
1: senza
0: ragionare,
1: pensare, certo, più in
0: sì, stiamo parlando appunto di un'idea di città che continua ad alimentare, certo, quello che sono le cause di quello che subiamo, appunto, che non si può più negare in nessun modo, anche se c'è chi lo fa, no?
1: Davanti è una evidenza, certo.
0: E anche lì c'è una gerarchia delle conseguenze, perché sì, l'innalzamento della temperatura globale non si vive, non si subisce in maniera egualitaria, cioè i responsabili di tutto ciò non vivono gli stessi effetti di chi invece questo non lo determina, e quindi nel sud globale poi si muore di catastrofi, si muore di carestia, si muore di tanti fattori.
1: Io adesso ti volevo, insomma, adesso in chiusura volevo appunto ricordare l'appuntamento di oggi, quindi alle 17:30 Assemblea Cittadina, Ah, la casa
0: di 17:30 alle case del parco per iniziare massimo alle 18, ecco. E si lancia una giornata che è quella, insomma, della rivendicazione reale, per cominciare questa campagna di lotta insieme, anche, insomma, sventolando la bandiera degli oppressi, quella, certo, della Palestina, e anche stare insieme sabato 10, che è domenica 18 ottobre, con il lago che combatte, per una grande giornata di festa, di lotta. Inizieremo dalle 11 al lago Bulicante, l'ingresso sul via di Cortonaccio, per poi uscire insieme tutti in corteo per le vie del quartiere.
1: Perfetto.
0: L'altro, insomma, punti sono quelli comunque di difendere i nostri spazi contro, certo, gli sgombri. Abbiamo avuto una lunga lista di sgombri a Roma nei mesi scorsi, ultimo a Spin Time, ma prima Laurentino 38, ZK e Bencivenga, tutti in nome di una rigenerazione urbana, del decoro di una città appunto, che annienta il conflitto. E certo, poi anche per disinnescare la campagna elettorale sulla, sì, guerra tra poveri, perché poi, appunto, per non affrontare le contraddizioni, per non andare a rivendicare diciamo le cause dell'impoverimento, sì, del caro vita, e di conquistare spazi pubblici contro gli interessi privati, si alimentano, sì, appunto, logiche xenofobe, sì, andando a individuare, diciamo, ecco, sì, diciamo nel nostro vicino il nemico, e non la persona con cui andare ad organizzarsi per liberarsi e per avere, diciamo così, i bisogni primari soddisfatti. E
1: ti ringrazio. Ecco, dimmi, okay, dimmi, scusami.
0: Ecco,
1: okay,
0: niente,
1: va bene,
0: niente, quindi ci sarà anche questo, e saremo in piazza anche con questo, anche con Torpignattara, ci sarà un corteo, insomma, che si andrà ad avvicendare come orari.
1: Va bene.
0: Partirà da Parco San Gallio.
1: Grazie,
0: allora,
1: mille.
0: Stasera,
1: allora,
0: ore 17:30, Casa del Parco, domenica 18 al lago che combatte.
1: Grazie, ciao. Sì.

0: Allora, come annunciato, abbiamo un'altra corrispondenza in diretta. Pronto?
1: Allora, pronto. Non è tanto una corrispondenza quanto il sommario delle iniziative che anche questa fine settimana ci sono molto copiose sulla Palestina, così che Radio Onda Rossa, chi l'ascolta in qualsiasi modo, riesce a trovare la propria iniziativa. Allora, partiamo da stamani, perché stamani stavamo sotto la Cassazione fino a l'una, quando abbiamo tolto il presidio da stamattina, perché c'era il ricorso dei palestinesi a Nun e Raed, quelli accusati di raccogliere sottoscrizioni per poi girarle ad Hamas, quindi bubole totali, le sottoscrizioni sono arrivate tutte alla popolazione di Gaza. Eppure vengono mantenuti in galera perché si chiamano palestinesi, ovviamente, eccetera. E la Corte di Cassazione era già intervenuta a luglio su loro due, sugli altri due palestinesi arrestati per lo stesso motivo, e aveva raccomandato alle corti di Genova di verificare se quel mandato di cattura era veramente necessario. A Genova nel corso dell'estate hanno rafforzato il dispositivo del mandato di cattura, e quindi c'è stato il ricorso degli avvocati, ovvero degli imputati e degli avvocati, e questa mani si è fatta l'udienza. Cosa potrà capitare? Ne abbiamo parlato anche con gli avvocati che sono scesi dopo, prima di concludere il presidio. Potrà decidere la Cassazione di cassare definitivamente il mandato di cattura e quindi rendere liberi loro due, e gli altri due se avranno l'udienza il 13 di novembre e quindi seguiranno da questo punto di vista. Potrà decidere invece che il mandato di cattura è giusto e quindi rimarranno in galera, e potrà decidere anche di rinviarlo un'altra volta alla Corte di Genova. È un quillibus, ovviamente, quest'ultimo, ma insomma può farci tutto. Questo per raccontarvi che stamani c'è stata una mobilitazione, eravamo una sessantina sotto la Cassazione, abbiamo incocciato anche un sacco di andirivieni di avvocati, perché c'era le elezioni per la Cassa Forense, quindi ne abbiamo parlato anche con loro, che non conoscevamo ovviamente, oltre a quelli che conosciuti. Quindi è stata una buona iniziativa, che precede ovviamente quella che ci sarà domani in tutta Italia. Ho contato fino a questo momento 67 iniziative tra le grandi metropoli e le città fino ai 100-200 mila abitanti, le città più piccole e anche nei borghi. Quindi una cosa molto molto importante a 3 anni dall'inizio del genocidio che ha sterminato oltre 70.000 palestinesi, 25.000 bambini e quant'altro, ormai conosciamo queste nude disgraziate cifre. Quindi ci apprestiamo, ovviamente vi farò un iniziale elenco immediatamente dopo, dove si svolgono queste iniziative. Ancora nel sommario c'è, finalmente applaudiamo a questo premio Nobel, al premio Nobel della pace di Nevi Pillay, che è una sudafricana che tuttora è membro della giuria della Corte di Giustizia per i procedimenti nei confronti dei generali, procedimento di genocidio nei confronti dei generali in Myanmar, ma è stata già giudice della Corte Penale Internazionale e ha sostenuto la causa del Sudafrica nei confronti di Israele per genocidio. Quindi candidati, lo sapete, al premio Nobel per la pace erano una sessantina di persone, ma quelli che avevano più possibilità di vincerlo erano i bambini per Gaza, la Corte Penale Internazionale e anche la nostra Francesca Albanese, ma dandolo alla Pillay ha ricomposto la giuria del premio Nobel tutte le istanze di questa natura. Ha fatto ovviamente balzare e dire spropositi a Netanyahu, a Trump e quant'altro. Plaudiamo invece a una cosa giusta che ogni tanto avviene. Poi ci sono le esercitazioni nucleari qui in Italia, sotto l'egida della NATO, cominciano il 13 e finiscono il 20 ottobre, ne vedremo delle belle. Ovviamente ha voglia di dire che l'Italia non è coinvolta con la guerra. Il capoccia della NATO, Rutte, ha detto vogliamo far capire alla Russia che anche noi abbiamo l'atomica, e potete capire se non tremiamo da questo punto di vista. Varie ed altre eventuali, ovviamente, eccetera, che ci sono in corso di questo sommario e adesso l'articolazione invece delle iniziative. Allora, partiamo dai due giorni precedenti, il 7 e l'8, che sono stati già molto partecipati, e ci sono stati vari divieti in Italia da parte della Questura, sostenendo che il 7 non si poteva manifestare perché era l'anniversario invece dell'aggressione di Hamas a Israele, con i 1200 morti israeliani e quant'altro. Anche qui un'altra tragedia, ovviamente, oltre che la vicenda ovviamente successiva dello scatenamento genocida di Israele. E però poi le manifestazioni si sono svolte l'8, sono state enormi, ovviamente abbastanza partecipate. C'è stata la reprimenda di Lucca, che aveva avuto l'autorizzazione e poi gli è stata dismessa, quindi intelligentemente l'hanno convocata poi l'8. C'è stata la manifestazione a Ravenna, che ovviamente si sta facendo ormai importante, visto che l'avvocatura dello Stato ha sostenuto, di fronte alle reprimende dei movimenti antimilitaristi che chiamavano in causa lo Stato, in virtù che non volevano documentare il traffico d'armi sul porto di Ravenna, ebbene l'avvocatura dello Stato dicendo: ma che volete, siamo in guerra e quindi famo come ci pare. E quindi capite bene l'importanza sui porti che ci sarà, e poi ne parleremo oltre. E quindi partiamo invece da quello che succede oggi venerdì 9 di ottobre. Di Roma ne abbiamo parlato, almeno sotto la Cassazione. C'è a Roma, alla Villetta Social Lab, che sta a Garbatella, alle 18.45, Gaza, la sfida della solidarietà. Sempre a Roma è il secondo giorno di Palestine Fest, presso la città dell'altra economia, è indetta ovviamente dalle reti palestinesi affini all'ambasciata palestinese e quindi alla NP, mentre a Firenze, presso la Casa del Popolo Le Panche, alle 18.30 si presenterà il libro Hum Sahadat, che è stato scritto anzitempo da Ghassan Kanafani, sapete, ucciso dalle bande israeliane, e un grande poeta, grande compagno del Fronte Popolare dell'epoca. Sempre a Firenze, alle ore 19, presso il nuovo Teatro Lippi, andrà in onda lo spettacolo teatrale Tracce di Jenin, appunto su le azioni banditesche dei coloni e quant'altro a sostegno di loro da parte dell'IDF, dell'esercito israeliano. A Bra, in provincia di Cuneo, alle ore 18 in via Cavour, prende il via il presidio per la Palestina, e ovviamente si tratta anche di qualificare quello che avverrà poi nella giornata del 10, l'annuncio appunto delle manifestazioni. A Martano, in provincia di Lecce, passiamo appunto da un estremo all'altro d'Italia per far capire quanto è grande la mobilitazione diffusa in tutta Italia, dalle ore 19 alle 20 verrà presentato il documentario Passeggiando per i campi, e i campi sono quelli palestinesi. Tutto questo avverrà in Piazza dei Caduti, e ovviamente nell'occasione verrà fatta una raccolta di fondi per la Palestina. A Cagliari è da stamani che c'è il presidio in tribunale a sostegno dei 19 giovani accusati di antifascismo per una iniziativa svolta ovviamente nel 2025, questo qua è a cura delle madri contro la repressione. E infine a Bagnoli, sempre per oggi, a Napoli quindi, presso la ex base USA, dalle 8 alle 11 di stamani, c'è stato, è un'iniziativa che è partita ieri e finisce domenica 11, che parte ogni giorno dalla mattina e si conclude a mezzanotte la sera. Ci sono mostre, dibattiti, musica per la Palestina, sul Mediterraneo e ovviamente per le vicende del territorio. Sapete che Bagnoli è interessata alle storie della ex fonderia, eppure ovviamente c'è la storia della vicina Pozzuoli che ormai evacua tanta di quella gente che vive per strada e che non ha trovato ancora un alloggio sicuro. E arriviamo appunto alla giornata fatidica di domani, che è una giornata internazionale per la polizia, per la Palestina e per lo stop al genocidio. E il titolo sintetico è fine del genocidio uguale fine del sionismo. Ci sono 67-68 piazze già indicative, io ve ne leggo alcune, ma non ho potuto recuperarne tutte, sarebbe lunghissimo. Intanto comincio da Napoli, in piazza Garibaldi alle ore 17.30, a Perugia alle ore 16 in piazza 4 Novembre, a Salerno alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto, a Firenze in piazza della Santissima Annunziata alle 17, a Livorno sempre alle 17 in piazza Grande, a Milazzo alla foce lì del fiume Albaro, e alle ore 16, a Matera alle ore 18 in piazza Don Minzoni, a Torino alle ore 14.30 in piazza Castello, e poi c'è successivamente sempre a Torino alle 19.30 alle fonderie Ozeman, Asia for Gaza. Poi ad Alessandria alle ore 15 presso il corso Acqui, c'è in questo caso il sudario di Gaza, ma fa riferimento ovviamente alla stessa giornata. A Novara alle ore 11 in piazza Cavour, a Pisa alle ore 17 in piazza 20 Settembre, a Reggio Emilia alle ore 13 in piazza del Monte, a Roma, lo sapete, lo ripeteremo più volte, alle ore 14.30 al Colosseo, e poi a Monza alle ore 11 a piazza Duomo, a Venezia alle ore 16 in campo Santa Margherita, e a Verona in piazza San Nicolò sempre alle 16, e poi a Chieti alle ore 10.30 in piazza Vico, sempre in Abruzzo a Città Sant'Angelo alle ore 16 in corso Vittorio Emanuele, a Martinsicuro sempre in Abruzzo alle ore 17 presso la Pineta Villa Rosa, e a Pescara alle ore 18 a piazza Monti, a Firenze ancora, oltre che l'iniziativa di piazza della Santissima Annunziata, alle ore 10 presso il cinema La Compagnia si proietterà presso il festival Midwest of Now 26, parliamo di Gaza. A Cecina alle ore 17 in piazza Guerrazzi, il presidio sempre, a Sassari alle ore 16 in piazza Santa Maria con un corteo, e a Nuoro alle ore 16 in piazza Berlinguer. A Milano, come sempre, puntuale come ogni sabato, ci sarà l'iniziativa per la Palestina alle ore 16 in piazza della Repubblica, ma a Milano alle ore 15 c'è anche in piazza Scala la manifestazione contro i data center. Sapete che in Lombardia c'è la più grande diffusione dei data center, sono state fatte già il 26 settembre una copiosissima, partecipatissima iniziativa, si sta sviluppando questo comitato, quindi è importantissima anche questa iniziativa, speriamo che una confluisca poi nell'altra. Ancora a Piacenza alle ore 10.30 via Cavour, a Taranto alle ore 18 in piazza Annunziata, Immacolata, a Fucecchio alle ore 9.30 in via San Giorgio. Ecco, io vi ho dato almeno una venticinquina di iniziative sulle 67 che ci sono, ed è estremamente, decisamente importante quella partecipazione, poi che vedendo quante sono possiamo fare una stima a tentoni, voglio dire a palmi, ma sicuramente intorno alle 700-800.000 persone vi parteciperanno, se non di più, speriamo di più da questo punto di vista, perché sicuramente è una di quelle giornate importanti che ci danno la sensazione che la Palestina può aspirare a liberarsi, sostenuta ovviamente dai movimenti internazionali. In Italia ce n'è uno che sicuramente ha tutta la dignità di portarsi in avanti, di prendere anche lo spazio della battaglia contro la guerra che già sta facendo. Allora arriviamo a domenica in Firenze, sempre presso il Festival Midwest Now 26, e dalle ore 16 alle 18 si parlerà ancora di Palestina, e poi verrà proiettato il film House of Hope, che non solo questo, ma sono due film. L'altro si chiama Palestine con Convoy Club. E poi a Roma ci sarà un tour per Gaza, che parte dall'isola di Berina e finisce a Santa Maria della Scala, con appuntamento alle ore 17. Sapete, un gruppo di amici e compagni hanno preso questo ardire di fare conoscere come è fatta Roma, ovviamente lo sta facendo da un anno e mezzo. Lo chiamano tour per Gaza perché viene chiesta poi una sottoscrizione che andrà a finire a Gaza. Nel frattempo ci si rende conto quanto è bella Roma, o quantomeno è compendiosa di tanta complessità nei luoghi dove si va a scoprire. E per finire vi do anche l'indicazione di quello che avverrà lunedì, perché la do, perché è importante, perché ammassa Massa e Carrara, cioè giusto per capirci dove stiamo, in Toscana, ci sarà un presidio in tribunale, perché sono accusati una decina di compagni che sono sotto processo perché colpevoli di Palestina, che hanno partecipato ovviamente alle manifestazioni per la Palestina. La stessa cosa avviene a Cagliari, dove 19 sono i compagni che ovviamente sono sotto processo, e quindi il 12 la mattina ci sarà altrettanto presidio in questo contesto. Per finire ovviamente vogliamo salutare le grandi iniziative che si stanno svolgendo in Europa e che toccano tutti i nostri nervi, e che ovviamente quelle francesi sono a sostegno ovviamente delle battaglie dei giovani studenti che ovviamente vengono repressi brutalmente dal governo francese, e sono costantemente in corso. C'è stato anche lo sciopero generale in Francia, sciopero generale che è stato annunciato anche in Spagna per l'11 di novembre, e che stanotte ha visto l'enorme manifestazione di Madrid in tributo della morte di Marie Carmen, che sapete è diventata il simbolo della lotta per la casa non solamente a Madrid in Spagna, ma anche in tutto il mondo, e poi in Germania, dove ovviamente il militarismo è incipiente e i giovani si fanno sentire, perché la Germania sta pizzicando vecchie corde, non solo il riarmo militare, ma anche il rientro ovviamente della leva obbligatoria. E con questo abbiamo finito.
0: Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo di questo bel sommario, ci fa sempre piacere sentire tantissimi.

0: Che
1: ci allora, fa... io sono Valeria Schmeier e sono una compagna attivista trans.
0: E allora, insomma, per parlare con te appunto di questo Torpigna Pride.
1: Allora,
0: e intanto appunto, se ci vuoi spiegare che cos'è questo Torpigna Pride.
1: Allora, questa è la terza edizione di un Pride di quartiere e poi si è trasformato in molto altro. Infatti l'abbiamo suddiviso in tre giornate. È vabbè, ovviamente un Pride che parte dal basso, e l'assemblea è aperta, è un'assemblea di quartiere, però diciamo dà spazio anche a persone diciamo che da tutte le parti del mondo diciamo sono benvenute tutte. L'importante appunto è appunto di portare sia un messaggio di festa, come si dice adesso il Pride è associato a questo, no? Dice fate tutte le feste carnevalate, ma soprattutto la lotta politica e per i diritti della nostra comunità LGBTQIA+ e queer.
0: Assolutamente giustissimo. E mi sai dire anche quando è nato questo Torpigna Pride?
1: Allora, è nato 3 anni fa, questa è la terza edizione, e quest'anno si divide in 3 giornate. Oggi pomeriggio infatti al Teatro Studio 1 ci sarà un incontro chiamato Persone Queer e Lavoro, che è una panoramica su cosa significa il mondo del lavoro in Italia per le persone queer, ma anche riportiamo esperienze raccontate. Io per esempio ho delle lettere anonime che delle ragazze trans mi hanno dato apposta per poterle diciamo divulgare in maniera anonima le loro esperienze, per far capire appunto la realtà che purtroppo con l'avanzamento pure di questa destra globale diciamo sta addirittura peggiorando. Ma non solo, perché oggi sarà anche la possibilità di dare spazio per le domande alle persone che vengono, quindi anche persone alleate o che non fanno parte della comunità possono avvicinarsi anche in maniera interattiva, no? Magari sai, molte persone hanno tanti dubbi. E c'è la possibilità di domande anonime, a me piace tantissimo con i fogliettini, così se c'è sai una domanda scomoda, dici se si offende qualcuno la scrivi sul bigliettino, così poi che, o non la leggiamo se è troppo magari esagerato, oppure la leggiamo senza mettere in difficoltà diciamo le persone, ecco, che vogliono avvicinarsi e a interagire con la comunità nostra diciamo.
0: Perfetto. E ma perché nel quartiere proprio di Torpignattara questo avviene?
1: Ma perché diciamo l'assemblea è nata proprio lì, perché molte persone sono di zona, insomma. Quindi è proprio nasce da Torpignattara, Pigneto. Questa zona poi io la conosco bene e forse un giorno, dico così, diventerà magari un quartiere riconosciuto LGBT anche a livello diciamo non solo tra di noi, ma anche, questo è pure un augurio,
0: okay.
1: Però anche al di fuori, insomma, non voglio dire la nuova street, gay street, questi nomi qua, perché proprio parlo di tutt'altro, però comunque un quartiere safe che già diciamo è stato molto attaccato. Poi vabbè, quello ne parleremo pure domani.
0: Più semplicemente dove sia possibile vivere tranquillamente, forse questo.
1: Sì, diciamo. Sì, sia per la nostra comunità, e poi è un esempio, come ma voglio non solo per la nostra far comunità, sembrare ma... che non è, anche di quartiere cioè internazionale, diciamolo così, dove ci sta bene, cioè io sto bene lì.
0: Ok, e ci fa molto piacere. E veniamo a quest'altra, è uscito un vostro comunicato? Perché appunto domani voi sarete in strada, in piazza, e però c'è in concomitanza anche il corteo per la Palestina, e voi avete dato questo comunicato proprio per spiegare perché avviene questo e perché appunto la vostra iniziativa
1: esatto.
0: È assolutamente contrapposta all'altra.
1: No, guarda, siamo stati malissimo, perché praticamente noi avevamo preso tutti gli accordi, ovviamente, sia col teatro che con Casa Can l'11, perché poi l'11 sarà l'appuntamento delle letture con i bambini, la presentazione del libro di Viola e molte altre attività, e soprattutto tutti i permessi con l'itinerario eccetera, molto prima dell'uscita della data del 10 per le mobilitazioni.
0: Eh sì, che quindi si è sovrapposta.
1: E quindi abbiamo, è stato difficilissimo decidere per noi, però era l'unica possibilità, o diciamo farlo oppure non ci sarebbe stata possibilità. Poi io vabbè mi trovo a fare la portavoce del Pride in un'occasione straordinaria, però ecco, diciamo, non è che hanno mandato me apposta a parlare questa cosa per le mie origini, però diciamo sicuramente siamo a favore della delle mobilitazioni.
0: Assolutamente sì.
1: Grazie. Non c'è bisogno di, diciamo, io ovviamente anche lo dico, ma in generale anche loro, e anche come si è dimostrato nella seconda edizione del Torpigna Pride. Quindi ecco, nel comunicato c'è scritto bene che è come se fosse da considerare anche una cosa congiunta, quasi,
0: diciamo, un allargamento della manifestazione,
1: sì, sarebbe bello
0: anche
1: sì.
0: Più negli spazi, diciamo, che sono sempre più nostri e che ci fa piacere che vengano attrezzati.
1: Assolutamente, soprattutto in un quartiere dove c'è proprio sentita questa cosa pure, no?
0: Eh sì, me l'immagino. Va bene, e allora l'ultima domanda che ti faccio, appunto, scusa per tutta questa raffica di domande, comunque sono programmi per il futuro, prossime iniziative.
1: Allora, c'è in cantiere qualche cosa nuova, forse sarà anche un sito, così almeno può essere un po' più seguito, diciamo, anche durante tutto l'anno, perché la nostra assemblea c'è tutto l'anno.
0: Okay.
1: E quindi magari per allargare così anche a livello informativo che cosa facciamo e cos'è la possibilità, sì, ovviamente l'assemblea è aperta, quindi se ci sarà più sicuramente partecipazione, ma già da quest'anno c'è. E poi appunto di continuare così, secondo me sarebbe bellissimo, perché appunto si parla di lavoro, si dà la voce pure a persone giovani finalmente, e soprattutto di persone proprio che ci intercettano dalle realtà vere, proprio, cioè dai posti di lavoro che esistono, e non magari in copia e incolla di testimonianze o tradotte dall'estero, perché appunto chi organizza questi talk magari deve farlo per timbrare il cartellino, ecco. Okay. Poi anche le iniziative di domenica 11, la lettura animata per bambini con Cristina Menestiano e la Drag, cioè, sono messaggi politici molto forti, ma anche allo stesso tempo attività di quartiere vere, e questa cosa secondo me è la cosa più importante di questi Pride di quartiere, cioè che a livello divulgativo, quando lo metti online, quando lo ascolti per radio o lo vedi sul sito, sembra la classica cosa che magari anche mainstream, però poi quando lo vedi c'è proprio l'attività, la Drag che parla con la bambina del quartiere, il bambino del quartiere, e fa, diciamo, questa animazione, queste letture, e lo vedi proprio, cioè, e
0: sì.
1: Quindi secondo me questa cosa è proprio importante.
0: Guarda, sono assolutamente d'accordo con questo che hai detto, proprio, insomma, è proprio così, insomma, bisogna scendere nelle strade, parlare con le persone, e insomma va bene. E allora, se vuoi aggiungere qualcos'altro, se no io...
1: Allora, c'è scritto il corteo domani ancora, però per rispetto appunto per la mobilitazione non ho parlato proprio di sabato,
0: ho parlato solo per esprimere
1: la solidarietà. Ho parlato più che altro di oggi, venerdì e domenica, però è stata una cosa voluta da tutti noi, perché ecco, per una forma, diciamo, di dimostrare attivamente questa. Sappiamo che è domani, però non ho dato troppe indicazioni, se no sembrava pubblicità, invece no, è la mobilitazione domani, c'è, cioè, sia per la Palestina e anche per la nostra comunità, insomma, tutti, come dico sempre, unite saremo libere.
0: Esatto.
1: E quindi questo è l'importante, insomma.
0: Va bene, quindi domani si scende in due piazze diverse, ma con gli stessi obiettivi, assolutamente.
1: Sì.
0: E allora io ti ringrazio ancora, mi scuso per il mio errore iniziale, insomma.
1: No, ma non te lo
0: è colpa del telefono, diciamo così. Va bene.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.
2: Con un aggiornamento su quanto si è mosso, diciamo, in tutta quanta quel filone di notizie che fatichiamo a smettere di chiamare la questione autistici inventati, ma
3: anche diciamo, se ormai non riguarda più solo autistici inventati,
2: quasi non riguarda affatto, esatto. Certi versi,
3: visto che il collettivo ha chiuso e non riaprirà, diciamo.
2: Sì, questo è quello che su cui ci sentiamo di scommettere, ma veramente leggendo il loro blog, questo è quello che si capisce molto bene. Non c'è un arrivederci da questo punto di vista, però c'è naturalmente l'invito a moltiplicare le pratiche di resistenza, e di questo invece questa trasmissione naturalmente non può non parlare. Le libertà digitali, lo sappiamo, sono un tutt'uno con le libertà,
3: le libertà.
2: Punto e basta. E questa faccenda ce lo dimostra chiaramente, quindi sì, l'attacco ad un collettivo che opera sul digitale è passato tramite una serie di canali, di cui solo alcuni di questi sono eminentemente digitali, altri no, e abbiamo parlato tanto della questione bancaria. Ora, ci starà ascoltando in domenica 11 ottobre, noi la stiamo registrando poco prima, ma in realtà di tempo comunque ne è passato, da una notizia che noi in effetti non abbiamo coperto perché abbiamo saltato la trasmissione precedente. Questa radio naturalmente ne ha parlato nei suoi spazi di approfondimento, ma torniamoci anche noi. Il primo ottobre, quindi ormai un pochino di tempo fa, in termini politici una vita fa, è uscita fuori la lettera aperta di Banca Etica. La lettera aperta di Banca Etica, che sarà firmata inizialmente da 15 associazioni, se ne è aggiunta anche qualcun'altra in maniera successiva, ma comunque diciamo da un gruppo di associazioni che vi vado a citare. L'hanno firmata, così questo ci aiuta anche a capire il posizionamento da questo punto di vista. Banca Etica, Assud, Acli, ActionAid, Altro Mercato, Associazione delle ONG Italiane, l'ARCI, l'ARCI Ragazzi, il CNCA, il Consorzio CGM, COP Fund Emergency, la Federazione Europea delle Banche Etiche Alternative, il Gruppo Abele, Lega Coop, Libera, MAG2 Finance, Mediterranea, Saving Humans, Non da Sola ETS, la Casa delle Donne di Reggio Emilia, Oxfam e le Suore Ausiliatrici. Quindi un mondo abbastanza variegato, genericamente diciamo potremmo dire legato all'associazionismo soprattutto, hanno firmato questa lettera che in realtà sono due,
3: diciamo,
2: lettere.
3: Diciamo un mondo il mondo dell'associazionismo che un tempo si sarebbe identificato nel cattocomunismo, diciamo, perché ci sono varie associazioni, grandi associazioni che sono chiaramente di estrazione cattolica, penso alle Agli, ma alla stessa Libera o al gruppo Abele, mentre poi ci sono delle associazioni come Arci, che di origine e di estrazione invece è comunista, diciamo.
2: Grazie per la parentesi storica.
3: No, così tanto, no, perché questo ci aiuta a contestualizzare, sì, a capire, sì, certo, chi è che si sta muovendo in che direzioni, insomma.
2: Sì. Questa è la lettera che hanno, no, ecco, questa sono

0: di queste associazioni di smarcarsi un po' dall'accusa che in qualche modo gli veniva rivolta, in particolare a Banca Etica, di non aver fatto nulla contro le sanzioni sia a Autistici Inventati, ma anche a quelle precedenti verso Francesca Albanese. E quindi, diciamo, loro prima fanno nella prima parte della lettera scrivono una serie di cose, scrivono un testo che li posiziona rispetto a questa questione delle sanzioni, del dissenso e quindi di critica su questo metodo. E poi invece fanno queste sei proposte, diciamo.
1: Sì, è corretto. Quali sono queste sei proposte? Le sei proposte sono queste: vogliono una tutela concreta per i sanzionati, predisponendo in Europa un punto di contatto, di assistenza legale, di supporto pratico per chi ritiene di essere ingiustamente destinatario di sanzioni. La seconda cosa che chiedono è un'azione diplomatica, quindi le istituzioni europee dovrebbero prendere posizione chiara contro l'impatto sproporzionato delle sanzioni extraterritoriali sui fornitori di servizi europei e sui loro utenti e incitarla a discuterne con urgenza con il governo degli Stati Uniti. Poi vogliono, c'è cioè, due punti che diciamo io direi insieme nella mia testa sono molto collegati perché sono due strumenti legislativi diversi ma diciamo, con la stessa logica, vogliono un rafforzamento dello strumento europeo anticoercizione e del regolamento di blocco. Sul primo dicono serve l'identificazione di uno strumento normativo e operativo per opporsi come Unione Europea alle sanzioni unilaterali considerate ingiuste, quindi mappare il ruolo che lo strumento europeo anticoercizione può svolgere nel respingere le pressioni sul settore internet e finanziario europeo, mentre sul regolamento di blocco dicono che va riformato rapidamente, rendendolo una misura efficace e sicura e aggiornare l'allegato in cui sono contenute le misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone. Perché l'allegato sarebbe in pratica la lista, perché
0: La lista è certo.
1: la lista delle misure sanzionatorie a cui l'Europa si oppone sono quelle su Cuba e quelle sull'Iran che non sono militari.
0: Sulle aziende che hanno fatto affari con l'Iran,
1: Sì.
0: che era uno stato sanzionato
1: Su
0: dagli
1: quelle che non
0: Stati
1: sono
0: Uniti.
1: militari, gli
0: Esatto.
1: affari.
0: Magari ricordiamolo un attimo, questa questione dello statuto di blocco. Lo so che ci andiamo a impelagare in cose noiose, però insomma, se vogliamo
1: La
0: capirle,
1: trasmissione
0: forse.
1: migliore.
0: Certo. Però se vogliamo capire le cose, forse è necessario. Lo statuto di blocco sostanzialmente è un regolamento dell'Unione Europea che serve a garantire i sanzionati contro le sanzioni stesse, ma non è automatica, non è valido per tutti. Quindi bisogna che c'è il regolamento che è generale e poi c'è un allegato in cui c'è la lista dei sanzionati a cui lo statuto di blocco si applica. Per esempio, Francesca Albanese non è stata inserita in questa lista, per cui lo statuto di blocco non si è applicato a
1: Sì.
0: Francesca Albanese, tantomeno ad Autistici Inventati. Mi pare di capire in questa richiesta, che mi sembra la più puntuale, diciamo, mi sembra di capire che la richiesta è quella di riuscire a creare quasi un automatismo tra sanzionato e inserimento nell'allegato.
1: Sì, anche se
0: Grosso
1: non lo
0: modo.
1: scrivono
0: No, non lo
1: chiaramente.
0: scrivono, anche perché scriverlo significherebbe dire se poi tra i sanzionati c'è effettivamente un ente, un qualcosa, una persona che anche in Italia o anche in Europa è stato condannato per atti di, e a quel punto chiaramente dal punto di vista europeo sarebbe più difficilmente difendibile, insomma.
1: Sì, no, di nuovo, no, se uno volesse pensare all'automatismo, potrebbe anche dire è automatico a meno che, no? E elenchi i
0: Esatto,
1: casi in cui a
0: esatto.
1: meno che. Però diciamo non è nemmeno questo che dicono. Dicono soltanto che vogliono aggiornare l'allegato. Quindi la misura che richiedono, per la verità, io la leggo come un una tantum, anche se si capisce che l'una tantum non potrebbe funzionare. Però è anche vero, come dicevi tu, che questo è l'argomento più puntuale che c'è.
0: Tra le richieste della lettera, diciamo.
1: Tra le richieste della lettera, sì. Poi parlano di proteggere i servizi bancari per persone, organizzazioni e imprese, cioè dicono che bisogna predisporre tutele aggiuntive per le banche europee, per evitare che siano costrette a interrompere servizi bancari a organizzazioni e imprese ingiustamente colpite da sanzioni estere, preservando le norme contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Cioè,

0: Fermo restando le norme che ci sono internamente, non deve succedere che una banca chiude per via delle sanzioni. Ovviamente qui stanno parlando naturalmente anche diciamo di
1: banca
0: di loro stessi,
1: etica, esatto.
0: Sì, naturalmente. Quindi sì, senti, stanno dicendo se attaccano, non potete fare in modo che questa roba arrivi ad attaccare persino le banche. Quindi ok, sanzionare altri soggetti, ma le banche dovrebbero avere una sorta di immunità, almeno fin tanto che rispettano le norme sul riciclaggio e finanziamento del terrorismo interne all'Unione Europea. L'ultimo punto che mettono è quello sul investire in un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente, dare massima priorità alla creazione di un'infrastruttura digitale europea indipendente e incentivare alternative europee per cloud, social media e sistemi di pagamento. Questo è quello che scrivono nel comunicato stampa in italiano. In realtà quello che c'è scritto sulla lettera in inglese che loro mandano alla Commissione Europea è leggermente diverso, e quindi lo vorrei dire. Qui dicono: la situazione grave conferma il bisogno per l'Unione Europea di investire nelle sue stesse reti finanziarie e tecnologiche, non da meno per garantire la continuità, l'universalità e la non discriminazione nell'accesso ai servizi finanziari essenziali e come un modo di proteggere i cittadini europei. Quindi richiediamo un'infrastruttura digitale e finanziaria europea indipendente a partire con l'euro digitale, che va trattato come una priorità strategica, e chiediamo altrettanto alternative europee ai sistemi di pagamento, ai servizi cloud e alle comunicazioni. Vogliamo che insomma queste cose siano attivamente incoraggiate. È interessante perché la parola euro digitale non c'è nel comunicato in italiano, però
1: la lettera...
0: Nel comunicato stampa la parola euro digitale non compare, ma qui addirittura dicono che è la prima che loro si immaginano. Quando dicono prima partire dall'euro digitale e anche in sistemi di nell'incoraggiamento dei sistemi di pagamento. Vabbè, a me sembra una, non so se questa cosa qui, qual è il motivo, come dire, per cui questa parola scompare da uno dei testi. Non ho una opinione forte, per la verità, sull'euro digitale, forse soltanto perché non ne capisco abbastanza di queste cose, non lo escludo, quindi ci sta invece che altre persone magari ci possano spiegare perché l'euro digitale è una cosa buona o al contrario è una cosa completamente negativa. Noi per il momento su questo non ci esprimiamo. Qui che cos'è che mi viene da dire? Innanzitutto che qui, come dire, la parte digitale in questa lettera vale mezzo punto sui 5/6, dico 5/6 di nuovo perché sono 6 punti nel comunicato stampa, ma sono 5 punti
1: nella
0: lettera.
1: Infatti.
0: Anche questo
1: non,
0: è particolare.
1: Non riuscivo a starti dietro, infatti, perché non avevo capito che stavi leggendo il comunicato stampa mentre io ho la lettera davanti.
0: Beh, così offriamo una versione a tutto
1: certo.
0: Tondo, no? Diciamo di questi 5 punti, 6 punti, come li volete, la parte digitale vale mezzo punto in un certo senso, e sostanzialmente si nota anche il fatto che quello che scrivono è molto scialbo. Cioè qui quello che dice è, togliendo la parte finanziaria da questo punto, investire nelle sue tecnologie e da incoraggiare attivamente lo sviluppo di servizi cloud europei. Questo è quello che c'è scritto.
1: In ottica sovranità digitale e finanziaria europea, perché questo è il punto,
0: sì.
1: Si chiama un investimento nella sovranità, chiediamo che ci sia,
0: sì,
1: un investimento nella sovranità digitale e finanziaria europea.
0: Sì, diciamo qui che anche il punto digitale mi sembra dire, come dire, questo era un aggiunto perché non potevano non dirlo, visto che si parlava, l'ultimo sanzionato riguardava internet, qualcosa sul digitale, quindi lo dovevano dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Ma altrimenti, diciamo, non, cioè, si capisce il fatto che comunque evidentemente tutti quanti i gruppi erano più proiettati sul sistema finanziario. E come dire, non ho nemmeno niente in contrario sul fatto che ognuno si segua il suo, questo lo capisco, però ecco, lo rilevo sul fatto che se le altre richieste, mi sembra, vedendole da fuori, che comunque stanno sull'argomento, con i limiti che si può avere sempre, no? Quando comunque vai a trattare con la Commissione Europea, che non è proprio un soggetto facile con cui relazionarsi, sicuramente questa parte digitale è un po' buttata lì. Le cose che dicono, perché dico che è buttata lì? Perché non dicono niente di diverso da quello che dice già l'Unione Europea. Cioè non è che l'Unione Europea non lo dice, che bisogna sviluppare delle infrastrutture cloud digitali alternative, ma limitarsi per esempio all'incoraggiamento attivo, che è la strategia europea al riguardo e non all'esclusione attiva dei soggetti che sono big tech, nemmeno quando vengono condannati, cioè nemmeno quando i tribunali dicono che questi vanno cacciati, l'Unione Europea poi li caccia, e limitarsi a dire no, ma noi vi diamo dei fondi ogni tanto, forse vi includiamo in dei bandi, che non è nemmeno davvero chiaro se vi danno dei punti in più per essere, come dire, poi effettivamente presenti in Europa. Questo è ripetere nemmeno troppo, cioè nemmeno di avanzare un pochino la strategia dell'Unione Europea, ma è proprio ripeterla senza aggiungerci niente.
1: No, assolutamente, hai ragione. Io su questo, cercando di essere breve, perché abbiamo un appuntamento, due cose. È chiaramente questo, la lettera ha un punto di vista sulla sovranità digitale. Ora, io, noi insomma l'abbiamo detto tante volte, che almeno i sovranisti facessero il loro lavoro, non lo fanno, però va detto anche che tutto sommato a me insomma, poi veramente stavolta parlo a livello personale, più che sulla questione della sovranità digitale, io centrerei l'obiettivo sulla questione dei diritti nella rete, o comunque nel mantenimento, per quanto abbiamo visto che viene smantellato ogni giorno pezzo per pezzo, del diritto internazionale, perché questo è quello che, diciamo, un po' ci garantisce. L'altra cosa che volevo dire su questa questione, appunto, sull'onda di quello che stavi dicendo a proposito in particolare del cloud, di tutte le piattaforme che vengono utilizzate nella pubblica amministrazione, è che noi abbiamo in Italia, ma in Europa qualche paese sta cambiando, in particolare Francia, Germania, Svizzera, sono questi i tre paesi che stanno facendo dei passi concreti per affrancarsi e cacciare, come dicevi te, le big tech dalla propria vita digitale di struttura di pubblica amministrazione. Ma noi in Italia abbiamo un piano strategico nazionale sul cloud che vede una società composta da tre aziende, che sono Leonardo, TIM e Sogei, mi pare, e ognuna di queste è in partnership con i tre grandi oligopolisti del cloud internazionale, che naturalmente sono statunitensi e sono, guarda caso, Google, Amazon e Microsoft. Sì. Ecco, su questo forse qualche parolina in più avrebbero potuto spenderla. Ecco.
0: Eh sì, perché appunto no, questo gioco di, francamente, prestanome, perché praticamente stiamo parlando di quello, o di reseller, se vogliamo, come dire, mettere in modo diverso, naturalmente è poi il cuore della faccenda. Non centrarlo vuol dire che evidentemente non sei dentro a quel tipo di meccanismi, no?
1: Eh sì, perché gli investimenti in realtà l'Unione Europea li sta facendo, certo. Solo che sta dando i soldi esattamente alle alle aziende che tengono tutti quanti noi, che invece viviamo da quest'altra parte dell'Oceano Atlantico, sotto scacco.
0: Eh sì.
1: Questo è il tema.
0: Comunque, diciamo, questa lettera, io penso che non l'avremmo mai vista succedere se non ci fossero state le mobilitazioni.
1: È questo, cioè, che ti volevo chiedere.
0: Se Banca Etica non si fosse sentita messa all'angolo, mai si sarebbe presa la briga di fare questa lettera. Questo ovviamente è controfattuale, è impossibile dimostrarlo, però diciamo che un grosso indizio è il fatto che per l'albanese non l'ha fatta.
1: No,
0: e esatto. Non che il caso non fosse grosso, cioè comunque non si parlava d'altro.
1: Certo.
0: L'albanese, diciamo, conta comunque molto di più di autistici inventati, no? Sta all'ONU, la Corte Penale Internazionale e tutto quanto. Era, no, una cosa di cui si parlava sui giornali di mezzo mondo, e per questo la lettera aperta non c'è stata. E questo me ci dimostra sempre che comunque le mobilitazioni dal basso, per quanto a volte ci si possa sentire sfiduciati, fanno la differenza nel cambiare i rapporti di forza e spingere delle azioni concrete. Cosa ne sarà di questa lettera aperta che, diciamo, nel mondo digitale può non diventare nemmeno carta straccia, perché non passa nemmeno per la forma della carta fisicamente, quindi nemmeno va smaltita correttamente nella raccolta differenziata, che cosa potrà diventare? Questo naturalmente noi non lo sappiamo, perché non ci facciamo illusioni sul ruolo della Commissione Europea, sui suoi posizionamento. È chiaro che su questo,
1: su quello del governo italiano
0: su quel governo italiano meglio farsi illusioni,
1: va bene.
0: altrettanto su quello del governo italiano, se non ci si fa illusioni, evidentemente qui dopo aver mandato la lettera poi serve di nuovo spingere perché le cose avvengano. Spingeranno perché questo avviene, spingeranno poi con le maniere, come dire, non è che penso che devono andare ad assaltare il Parlamento baionetta alla mano, però ognuno trova poi sempre le sue forme per far vivere delle vertenze. E beh, di nuovo credo che questa possibilità che effettivamente spingano, no, tramite parlamentari, tramite quello che cacchio gli pare, no, sia lo sciopero della fame, la petizione, la marcia.
1: Vogliamo vedere il direttore generale di Banca Etica incatenato al Parlamento europeo.
0: Cioè, no, fate quello che vi pare, ma quali saranno le modalità con cui questo vivrà? Di nuovo, penso che non succederà se non ci sarà un pungolo, perché è chiaro che questa qui è una risposta, per come la leggo io, in buona parte è una gestione di contenimento del rischio di esposizione pubblica, di immagine pubblica, che si può tradurre anche in delle azioni concrete se poi c'è la volontà di farle vivere. Questo lo penso francamente per alcuni soggetti, magari non per altri, no? Perché la maggior parte delle persone che hanno delle realtà che hanno firmato lì qualcosa da rischiare ce l'hanno, no? E quindi un pochino gli interessa che le cose cambino. Comunque diciamo che penso da questo punto di vista che ogni azione, no, che comunque continui a far parlare dell'argomento, come dire, spingerà poi ogni altro soggetto a continuare a posizionarsi, ognuno naturalmente con i suoi strumenti, che possono essere diversi in Italia e in altre parti d'Europa, che possono essere diverse tra un collettivo e una associazione di grosso calibro, questo chiaramente si capisce, ma penso che le cose si possano supportare a vicenda. Quindi, che dire, come sempre capita, poi alla fine starà a noi far diventare, no, come dire, queste lettere sono delle pezze d'appoggio importanti per i movimenti, e del resto queste lettere non vanno da nessuna parte senza che ci siano dei movimenti.
1: E a questo proposito, quindi, vogliamo invece dare qualche aggiornamento sulla campagna nel mirino?
0: A questo proposito vi possiamo dire che, diciamo, adesso dobbiamo parlare in un futuro passato, non so come si fa questa cosa in italiano, nel senso che la trasmissione voi l'ascolterete l'11.
1: Vabbè, noi possiamo dire che c'è stato...
0: C'è stato, esatto, contando sul fatto che comunque compagni e compagni sono svizzeri. Quando una cosa cioè... succede, c'è stato l'attraversamento della campagna nel mirino, che è passata attraverso il corteo della per la Palestina contro il genocidio in corso, contro l'occupazione sionista, del corteo del 10 ottobre, di sabato, e quindi c'è stata una presenza lì. Questo è stato uno dei passaggi con cui si cercherà comunque di far continuare a vivere questi contenuti, quindi questa campagna che a livello nazionale ha avuto già dei momenti e non intende fermarsi. C'è stata un'assemblea pubblica al Forte Prenestino, piuttosto partecipata, una seconda dopo la prima di settembre, c'è stata un'altra l'8 ottobre, ci sono stati comunque dei buoni numeri, anche se chiaramente non uguali a quelli della prima, ma numeri comunque significativi, una grossa voglia di fare da questo punto di vista, di fare nuovi server, di continuare a spingere da un punto di vista di mobilitazione, di continuare a spingere nel creare le alternative alle big tech, individuando quindi le big tech come una, no, degli strumenti di cui il capitalismo americano si serve per controllarci, no? Poi che si tratti di... sistemi bancari o sistemi di messaggistica, il problema non dico che è uguale, però i paralleli sono forti. Possiamo anche dirvi che mercoledì 14 ottobre ci sarà anche un'assemblea analoga anche a Firenze, non mi ricordo dov'è che sarà, adesso andiamo a riprendere, ma questo ve lo troverete facilmente. Quindi mercoledì 14 settembre ci sarà un'assemblea pubblica per continuare con la rete nel mirino, come ci riorganizziamo, confronto aperto sui nuovi metodi di sopravvivenza, sarà allo spazio di mutuo soccorso Rifredi, alla società di mutuo soccorso, penso.
1: SMS, sì. Società Mutuo Soccorso Rifredi.
0: E quindi, io se state nella zona, andate.
1: Perché è stato, diciamo, questo attraversare il corteo del 10 ottobre contro il genocidio per la liberazione della Palestina è stato importante, è stato ribadito più volte durante l'assemblea che c'è stata a Roma, al Forte Prenestino, perché questa campagna nel mirino, diciamo, l'abbiamo appena detto, non può essere schiacciata esclusivamente, anzi forse vorremmo che non lo fosse quasi affatto, sul livello istituzionale, ma soprattutto quello che è emerso da parte di un sacco di persone che sono intervenute, sia strutture sia singoli, è stato il fatto di voler di rendersi conto che tutta questa storia della sanzione ad autistici inventati e poi anche a anzi e prima a Francesca Albanese, guarda caso, nasce proprio da le sanzioni a Francesca Albanese, perché chiaramente rappresentante dell'ONU per i diritti del popolo palestinese, quindi aveva appena scritto, quando è stata sanzionata, un libro che mostrava quanto le aziende statunitensi fossero dentro impelagate con il genocidio palestinese, e la storia di autistici inventati, invece la sanzione di autistici inventati viene fuori principalmente quasi di rimbalzo, perché gli Stati Uniti hanno lanciato questa campagna anti-antifa, che verrebbe da ridere solo a pronunciarla, ma questa è la verità, e quindi è chiaro che questa questione delle sanzioni e del proteggersi dalle sanzioni e del proteggere i propri spazi di libertà digitali sono fortemente dentro il percorso, appunto, delle lotte per la liberazione della Palestina contro il genocidio e delle lotte della presenza antifascista contro l'avanzamento delle destre in tutta Europa, ma purtroppo in tutto il mondo occidentale. Quindi è chiaro che la prima reazione all'assemblea, dopo pochi giorni c'era il corteo per la Palestina, è stato ok, una presenza visibile della campagna del mirino all'interno di questo corteo.
0: Sì, e quindi possiamo anche dire che c'era già un prossimo appuntamento a Roma, che è quello invece di giovedì 22, di nuovo l'appuntamento sarà anche questa volta al Forte Prenestino, c'è l'intenzione poi di farlo girare in altri posti della città, ma per il momento ci stiamo ripetendo per ragioni di praticità, di poter prendere le decisioni più rapidamente, e quindi diciamo gli appuntamenti continuano ad esserci, sono appuntamenti pubblici, sono occasioni pubbliche anche in piazza per conoscersi, quindi diciamo non mancate che voi. A questo punto io andrei con uno stacco musicale, perché dopo aver parlato, come dire, di queste mobilitazioni, di questi temi, appunto uno dei temi che usciva fuori come modo di rispondere, anche quello di dire non fermiamoci qui, i servizi gestiti è qualcosa che è importante, che continuino ad essere, allora vogliamo dedicare, ci auguriamo anche di continuare a farlo in futuro, a chiamare varie esperienze di servizi gestiti in Italia, che ci spiegheranno come l'hanno fatto, come è nata, che cosa pensavano di fare, che cosa si sono ritrovati a fare, le difficoltà e quant'altro, sperando che questo possa anche essere uno spunto, quindi un'ispirazione per chi magari vuole fare altrettanto. Un po' di musica e poi ci siamo di nuovo in onda.

0: E quindi dopo Giallo Biafra torniamo in onda e vediamo se questa volta il prodigio della tecnologia ha funzionato. Dovremmo essere in collegamento con un compagno di Tracciabili, ben trovato sulle frequenze di Radio Onda Rossa.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
2: Ciao ciao.
0: Ciao, bene, si sente bene, questo è già un grande sollievo, almeno per noi, forse anche per voi. Noi vogliamo chiamarvi, lo stiamo facendo, perché vorremmo iniziare a fare un giro di cui voi avete pescato il bastoncino più corto e quindi siete i primi, un giro tra vari server autogestiti per chiedere a chi ospita server, da quanto lo fa, con che spirito l'aveva iniziato e poi magari come il progetto è cambiato, insomma anche no, di essere sia di ispirazione, che anche di dare poi magari di parlare anche poi delle difficoltà concrete con chi volesse mettere su un server. Quindi anzitutto Tracciabili, voi quando siete nati come server e con quale idea?
1: Allora, io volevo fare una piccola introduzione, un po' un cappello introduttivo, giusto per spiegare un po' come è nato il collettivo e cosa è diventato, eccetera, eccetera. Allora, c'è un preludio sul fatto che prima, il primo hack club, diciamo, di Brescia è il Circolab. E il Circolab è un gruppo di persone che recupera una necessità dall'esperienza di Genova 2001 del Media Center e quindi approdano a Brescia, come si autodefiniscono loro, i cialtroni. Quindi era il primo gruppo appunto di attivisti e hacker appunto che volevano cominciare a fare formazione e alfabetizzazione. Quindi hanno fatto il primissimo hack club, per cui noi eravamo, come si dice a Roma, eravamo pischelli e lo frequentavamo. Poi nel 2009 noi andiamo ad Hackmeeting, dopo averlo visto anche a Parma prima e aver fatto le altre esperienze. Nel 2009, dopo un talk di Hank, ci siamo accorti che quel messaggio a noi interessava parecchio e quindi il messaggio che un po' ci attanaglia da tutta la vita del do it yourself, e quindi se sai fare una cosa fattela. Ed era anche lì un po' un discorso che si faceva, non puntiamo tutto su un'isola sola, ma creiamo più isole. E quindi intorno a noi c'erano già i network, come c'era un network Ortica, c'erano Tecnusi, c'era Oziosi, c'erano già un po' di isole di fatto, e infatti c'era un po' questa moda in quei tempi di mettere un aggettivo, paranoici, oziosi, e noi infatti avevamo scelto tracciabili, se non che noi figli un po' degli anni 90, quei giochi di parole ci piaceva col dominio, se non che al tempo era molto complesso il dominio punto lì perché non veniva mai capito, perché tracciabili punto lì è difficile da comunicare anche perché i TLD, i primi livelli, non erano così liberi una volta, quindi era sempre tracciabili.it, tracciabili.it, tutti si confondevano in questo senso, quindi noi pensavamo di aver avuto una grande idea, ma in questo senso. E da
0: E
1: quel
0: quando non ci
1: punto di
0: pensa
1: vista noi
0: troppo.
1: abbiamo invece raccolto, come ti dicevo, eravamo comunque un gruppetto di persone che al tempo facevano università, abbiamo detto dai, proviamo a tirare su un server e farci servizi innanzitutto per noi. E cominciando dal primo servizio master, che era la posta, che è anche tuttora appunto quel male necessario che serve appunto per la comunicazione. Quindi, di fatto poi questo concetto di una volta che abbiamo detto, beh, il servizio c'è, funziona, capiamo un attimo di allargare, cercare di portare questi servizi ad altri con un focus, perché noi la scelta appunto di tracciabili derivava da questo focus, di questa tega che avevamo anche al tempo e tuttora dell'anonimato, della privacy, attratti dalla crittografia, dalla sicurezza che ci dava cifrare i dati o comunque anonimizzarci e quant'altro, la rete Tor piuttosto che altro. E quindi per darvi una sfumatura, un contesto di dove facevamo i primi talk per diffondere appunto l'uso di servizi alternativi, fra cui il nostro, quindi i nostri talk erano più divulgare che c'era un'alternativa libera, di comunicazione libera, cifrata, anonima, e far vedere che noi e altri offrivamo queste tecnologie. Di fatto poi le comunità intorno a noi sono le prime che abbiamo, lasciami il termine, attaccato, nel senso che abbiamo cominciato a osservare intorno a noi, a cominciare a capire e proporci sostanzialmente. Chiaramente le comunità più vicine erano inizialmente la techno, i rave party, la cultura dei free party, che avevano comunque necessità di comunicare in maniera magari anonima, piuttosto che cifrata, autonoma, anche nel, proprio nello spirito appunto che questo tipo di culture portano avanti, e dall'altra parte anche associazioni ecologiste, antisfratti, quindi di cercare comunque di dare sostegno a queste realtà. A un certo punto nel 2014 abbiamo raggiunto un po' una maturità, lasciami il termine, politica, e quindi si vedeva che le cose le stavamo facendo perché ci piaceva farle, e perché avevamo anche appunto un ideale da portare avanti che avevamo raccolto, come ti dicevo, ancora nel 2009. E questa cosa poi i nostri, diciamo, lasciami il termine anche qua, i nostri padri del Circolab li abbiamo guardati in faccia nel 2014 e abbiamo detto, beh, ma uniamo la realtà, e quindi un po' come New Linux, un po' come autistici inventati, un po' anche noi siamo tracciabili in numerica in realtà, quindi uniamo un po' queste questioni. Poi, se posso fare una digressione, ci siamo accorti anche, invece arrivando un po' più ai giorni nostri, che tante isole di quelle che appunto citavamo prima, come Tecnusi piuttosto che altro, Tecnusi a noi piaceva tanto perché ci siamo fregati il manifesto al tempo, ci siamo fregati un sacco di cose, riadattate un po', insomma, abbiamo fatto il nostro copia e incolla, non c'era ancora l'intelligenza artificiale, quindi eravamo già sfaticati al tempo, quindi abbiamo un po' rubacchiato a destra e a sinistra, abbiamo un po' interpretato a nostro modo. E ci siamo accorti però che tutti questi network, tutte queste isole, alcune di queste isole col tempo sono morte effettivamente, quindi anche lì secondo noi è mancato un po' un processo di cura fra le isole rispetto anche a vedere come si poteva aumentare le forze piuttosto che altro. Questo era un contesto di riflessione che ci siamo fatti quando stavamo aggiornando il sito dopo la questione degli autistici inventati, per vedere le isole amiche da consigliare, e ci siamo accorti che molti link erano morti o comunque non erano isole che offrivano più nulla di fatto, se non una pagina di memorie rispetto a quello che fu e che fu. Questo poi tendenzialmente nel 2022 comunque da lì capiamo che quello che è stato l'esperienza dell'ACLAB per noi poteva servire anche ad altri per poter creare energie, movimento e tutto il resto. Conta che come c'è scritto sul sito di Tracciabile, che è una frase che è rimasta dal 2009 che noi lasciamo, che è nulla di definitivo, solo voglia di attivarsi, quindi in realtà è nato tutto con una gran spontaneità che poi è maturata nel tempo e poi è arrivata anche ai giorni nostri. Comunque adesso è 17 anni che teniamo avanti il servizio, e nel 2022 invece decidiamo di riprendere un po' lo spirito, di avere un luogo fisico dove far trovare le persone e di farle giocare con la critica tecnologica e giocare con la tecnologia, bella e buona che sia, e di vederla proprio, di fronteggiarla, sperimentarla. E quindi l'ACLAB per noi era uno degli obiettivi che adesso, devo dire, è un posto partecipato dove tendenzialmente non ci poniamo troppe regole, siamo molto poco precisi in questo senso, e però questa spontaneità secondo me è la linfa anche di questa cosa. E questo è un attimo, non so se questo giusto per darvi un'idea, non so se
0: senti una cosa che ti volevo chiedere, visto che hai citato l'ACLAB, e te lo chiedo per un amico, nel senso che appunto noi stiamo vedendo in questo momento, non so come sono evolute adesso le cose a Brescia, no? Però adesso c'è una grandissima voglia di attivarsi, devo dire la verità, è qualche anno che, no, che gira questa voglia di attivarsi, ma in questi momenti naturalmente dopo la chiusura d'autistici questa ha avuto tanto spunto in più, sia perché aumenta la rabbia e sia perché aumenta, come dire, no, l'esigenza pratica. Dico, vabbè, ma hanno chiuso le mail, allora ne facciamo altre, no? E così via. E in alcuni casi si pone, no, un po' il tema del rapporto tra il gruppo, che può essere l'ACLAB, può anche non essere l'ACLAB, ma essere magari il posto, no? Il centro sociale, il tal collettivo, no? E il gruppo che gestisce il server, in cui è difficile in effetti dare soluzioni semplici o equilibri, no? Predeterminati, perché da una parte non ti puoi immaginare un gruppo solo tecnico che gestisce il server, questo secondo me, ma nel senso almeno nel ragionamento di molte persone, poi porta a morte certa, perché non si riproduce un gruppo che è scollato dalle dinamiche sociali. Dall'altra, magari a volte quando sei, no, completamente ancorata delle dinamiche sociali, cioè magari quel collettivo ha una fase di down e va bene così, se magari per 2 anni non riuscirà più a fare niente e poi si riprende, invece il servizio deve stare up, no? Questo grande, oppure magari ci si può aggiungere un punto interrogativo, eh? Cioè il servizio deve stare up il 100% del tempo, o invece si può essere pensare diversamente, però diciamo che è un tema che si pone. Voi da questo punto di vista avete, non dico trovato delle soluzioni, ma comunque avete trovato una chiave con cui navigare in questa complessità?
1: Allora, noi sicuramente siamo molto fortunati perché il collettivo è molto coeso, molto unito, c'è anche una relazione amicale che ci tiene, quindi quello, c'è un profilo, c'è una parte tecnica che tiene in piedi poi questa cosa. Dal punto di vista invece dello spazio dei collettivi, chiaramente noi ci siamo avvicinati ai primi, diciamo che il mandato politico, il termine per ospitare, fare, era appunto di vicinanza, quindi sicuramente siamo persone, anche noi di persone che abbiamo partecipato poi nelle varie realtà, o chi per noi e quant'altro, e quindi c'era un'ottica di vicinanza e quindi c'era un'ottica di fiducia da quel punto di vista, quindi sicuramente c'è un contratto di fiducia iniziale fra le questioni.
2: Scusami, poi, perché la domanda era più diciamo specifica rispetto alla questione dell'ACLAB. Tu hai detto che l'ACLAB adesso è come tutti gli ACLAB che si contraddistinguono per, diciamo, essere abbastanza caciaroni, poco strutturati, non potrebbe essere altrimenti, perché insomma negli ACLAB si va per sperimentare, per metterci le mani dentro e così via. E quindi
1: ho capito male la domanda.
2: E quindi mentre invece appunto il collettivo che gestisce tecnicamente il server ha bisogno di essere coeso se si vuole dare dei servizi che siano, io non sono un amante dell'uptime 99.999, però insomma, se diamo delle mail, poi
0: se non vuole diventare la pagina vuota, esatto, poi di nuovo il link, esatto, morto, no?
2: E quindi la domanda era: qual è la relazione proprio tra la club e il collettivo o il server proprio in quanto tale?
1: Ah, certo, allora, innanzitutto le persone si sovrappongono, chiaramente, nel senso che parte del collettivo Tracciabili partecipa attivamente alle attività della club. La club di fatto è una sorta di esperimento a livello di servizi, nel senso che il server dell'ACLAB è gestito dalle persone dell'ACLAB e c'è più un'ottica di servizi sperimentali, infatti quelli che soffrono un po' più di giovinezza, come possono essere appunto dei progetti un po' più nuovi, e cerchiamo anche appunto di tenere quei sistemi, lasciami il termine moderno, zero knowledge, dove tu non hai il contenuto dei dati dei tuoi utenti, quindi chiunque amministri quel server a cui diamo accesso, la crittografia degli utenti dovrebbe già proteggere il contenuto degli utenti stessi. Da quel punto di vista, il server dell'ACLAB è, come si dice, condiviso a livello di gestione e di scelta, ed è chiaramente scisso dal server di Tracciabili.
2: Questa è la
1: risposta. Dal punto di vista pratico si sovrappongono poi le persone che partecipano, certo, da una parte e dall'altra, ecco, quello
2: però
1: sì.
2: Diciamo c'è una, in qualche modo, una separazione, forse non è corretto, ma insomma non è sovrapponibile la gestione del server Tracciabili, che offre dei servizi chiari, con la club in quanto tale, che invece, esatto, gioca appunto al suo server in cui
1: sì,
2: sperimenta.
1: Quelli della club sono quasi più a titolo sperimentativo, anche se, certo, ti dico, come tutte le cose, partono per gioco e poi diventano utili per qualcuno e poi diventano anche dei servizi. Certo. Per dirti, la nostra chat matrix, comunque è un servizio appunto che offriamo, quella è diventata ad esempio ad oggi uno dei servizi più utilizzati da quelli che frequentano l'ACLA, piuttosto che mettersi in comunicazione in maniera veloce, piuttosto che scambiarsi delle cose, fare delle videoconferenze, piuttosto che altro. Chiaramente anche lì abbiamo anche preso in critica la tecnologia Matrix, che comunque anche lì non la riteniamo per forza una tecnologia, diciamo, del tutto in linea a quello che ci piace a noi, dico, rispetto all'ecosistema, non per forza, sì, sì, perché diciamo che poi Matrix a vari nomi, cioè il client si chiama in un modo, vabbè. Comunque, senza perdersi in questo discorso, il concetto è che i progetti che stanno sulla cloud sono più a titolo quasi di delle tecnologie che abbiamo selezionato, stiamo sperimentandole insieme, ne capiamo i limiti e capiamo anche come farvele riprodurre, perché il nostro obiettivo non è tanto che usate quelle della cloud, ma che è molto facile poterle riprodurre, quelle 4-5 che abbiamo scelto, che magari dopo, se vogliamo proprio parlarne 2 minuti, e quelle sono appunto più quello l'obiettivo.
0: Sì,
1: Mentre
0: guarda, io ti
1: Tracciabile è
0: chiederei
1: più dare una
0: proprio.
1: casa digitale in questo senso, e anche lì, per Dio, l'obiettivo di Tracciabile è anche che le case vengano fatte, non che si venga per forza su Tracciabile, anzi, cioè,
0: Certo.
1: lo
0: Ti volevo proprio
1: applichiamo.
0: chiedere, visto che dicevi appunto, no, l'enumero un po' di strumenti, io sì, ti chiederei magari se vuoi di raccontarci qualche strumento, magari anche se vuoi con un'attenzione, no, di nuovo a pensare a chi volesse poi metterci le mani, magari anche sia sul, magari in alcuni casi, poi no, vedrai tu, alcuni casi in cui ci vuoi sottolineare magari il motivo per cui avete deciso, no, di offrire una cosa, qual è il ragionamento con cui siete arrivati alla scelta di mettervi a tirare su un qualche strumento condiviso, oppure anche con dei commenti su quali sono state le cose che, almeno con il senno di poi, che magari non sempre corrisponde con il senno di prima, con quello che vi immaginavate, sono state più o meno semplici. Dove più o meno semplici, come sappiamo, può voler dire tante cose, cioè sia magari la complessità tecnica di mantenerlo, cioè il requisito di risorse, cioè il quante grane legali ti porta, il quante grane di altro tipo poi anche, no? Ne possono seguire. Quindi ecco, magari una rassegna in cui ci dà degli spunti da questo punto di vista che possono essere utili a chi adesso
1: Sì,
0: ci sta ragionando.
1: assolutamente, assolutamente. Allora, innanzitutto volevamo dirvi che su servizi.tracciab.li tendenzialmente ci sono i servizi che offriamo, quella è la nostra form per fare la richiesta servizi. Tendenzialmente con un account tracciabile di posta hai ben 3 servizi inclusi. Sembra un venditore, ma in realtà è così.
0: Sì,
1: C'è
0: lo
1: servizio di
0: volevi
1: posta
0: dire.
1: tradizionale. C'è il servizio di chat con il servizio di XMPP Jabber, sempre con lo stesso account, quindi tutto in single sign-on. E poi c'è l'istanza Nextcloud, che ha un sacco di cosette dentro, perché c'ha una piccola suite Office, puoi cifrarti i file end-to-end, puoi fare delle condivisioni, è un piccolo spazio cloud, cioè ha un sacco anche di plugin che abbiamo selezionato per gli utenti, che secondo noi è molto utile. Quindi con
0: Spassionato,
1: la richiesta
0: spassionato.
1: dell'account di posta hai già questi 3 servizi di fatto.
0: Spassionato. Quanto è una
1: E
0: collo gestire
1: per dirti,
0: Nextcloud
1: dentro
0: per tante.
1: Nextcloud c'è anche tipo il plugin di Talk, quindi gli utenti di Tracciabili fra di loro si possono fare delle chiamate, delle piccole chiamate di gruppo, inteso tra piccoli gruppi, eccetera. E
0: Spassionato.
1: poi di
0: Un
1: fatto
0: attimo.
1: noi
0: Aspetta, aspetta.
1: offriamo correlato un servizio di mailing list che ci teniamo a specificare, non alle newsletter, nel senso che deve essere partecipata alla mailing list, non che può scrivere uno e manda in broadcast a tutti. Giusto perché cioè, ci capita questo tipo di modalità di utilizzo che noi non vogliamo per policy. E poi dal punto di vista di hosting offriamo un bellissimo WordPress multisite e dello spazio web tradizionale con FTPS, interprete PHP o in base a quello che ti serve capiamo insieme. Lì diciamo vogliamo anche più chiarire con la persona che fa richiesta come curerà lo spazio, cosa. Se è un applicativo suo, se lo aggiorna, cerchiamo comunque di capire come si prenderà cura dello spazio che gli forniamo.
0: Senti, ti volevo fare una domanda
1: Chiaramente.
0: riguardo ad alcuni dei servizi che hai citato, perché per esempio
1: Non ho
0: il.
1: capito, scusami.
0: Mi senti? Mi senti bene?
1: No, ho perso un attimo, puoi ripetere,
0: Sì,
1: scusami.
0: ecco, volevo farti una domanda riguardo a alcuni dei servizi che hai citato. Dimmi se adesso mi senti bene. Perché per esempio sia Nextcloud che il WordPress multisite hanno fama di essere francamente un accollo da gestire quando il numero poi come dire, di realtà ospitate cresce. Confermi?
1: Scusami, non, la compressione audio mi toglie proprio il significante di alcune parole, scusami.
2: La domanda è questa, su Nextcloud e su WordPress multisite. Diciamo la vulgata, la narrazione, ma insomma, è che man mano che gli utenti crescono, cresce anche la fatica e l'accollo di doverli gestire. Allora,
1: ah, ma non è una, allora non è veramente
2: spassionatamente era con, spassionatamente la domanda era quanto lo è
1: fare zigovolate tecniche per ottimizzare e strizzare proprio ogni ciclo di CPU. Quindi un po' tra il caching, nel senso che comunque a meno che non hai, anche se avessi siti molto visitati, anche quello può aiutare parecchio, però senza dilungazioni tecniche, lì è proprio un po', ce la battiamo un po' a livello tecnico e pratico.
0: Ma invece, poi, come dire, tipo, a livello di impegno?
1: Di risorse dipende appunto quando, cioè non abbiamo ancora avuto grossi problemi, nel senso che abbiamo sempre tenuto una cura del server, per cui l'abbiamo sempre migrato a cose più grosse o più server o a cose diverse in modo da mantenere l'infrastruttura.
0: Questo per quanto riguarda il carico di hardware, di risorse necessarie. Ecco, invece come fatica di manutenzione cosa ti sentiresti di dire?
1: Non ho capito.
0: Niente, non ce la fa.
2: Cioè, qual è la fatica, diciamo, umana, relazionale, di dover gestire questi due servizi che sono particolarmente complicati, al di là della questione che ci stai dicendo noi siamo bravi, quindi abbiamo migrato per tempo, abbiamo fatto tutte le cose a modino, eccetera, ma da un punto di vista appunto
1: noi è quasi più dura tenere gestita la posta per gli utenti, quando hai tanti utenti che spammano, che fanno e quant'altro, che possono incasinare un po' a tutti il sistema della posta. Quello è più, e con gli anni siamo riusciti a avere anche delle regole che hanno, sono riuscite un po' a mantenere la questione. Per quanto riguarda poi la parte di WordPress e quant'altro, c'è da dire che noi cerchiamo di fare il possibile per la sicurezza, quindi il nostro concetto è, ipotizziamo che un servizio venga bucato o abbia dei problemi, l'impatto deve essere solo lì, non deve riuscire a uscire da altre parti, poi facciamo chiaramente il possibile. E quindi dal punto di vista di manutenzione, chiaramente tutto lavoro di volontariato, chiaramente abbiamo dei santi all'interno del collettivo, un santo particolarmente, Ale, che salutiamo, che hanno anche delle abilità molto avanzate appunto per la gestione sistemistica e quant'altro. E quindi tendenzialmente l'onere è uno sbatta volontario, quello sì, però non so se ho risposto.
0: Sì, grazie. Ti voglio fare un'ultima domanda, chissà se adesso mi senti, non lo so, un'ultima domanda che è se hai dei consigli per chi volesse aprire un server autogestito oggi.
1: Allora, rispetto a questa cosa, volevamo dire appunto che allora, una delle prime cose è un servizio alla volta, quindi cominciare da una cosa, farla bene, provarla, capirne i limiti. E poi io posso dire una cosa che sembra che fa ridere, ma per noi ad esempio è stato, per me almeno, sono sicuro che è stato uno dei pezzi che ha fatto andare avanti tutto, è stato portare i familiari stretti sul servizio, quindi fargli tutta, diciamo, la filippica su quanto effettivamente è sbagliato sto capitalismo del tecnocontrollo e di sti turbo capitalisti dell'internet e portarli sul tuo servizio. Perché e quindi questo poi ti obbliga tutta la vita a mantenere questi servizi, perché sennò senti tutto a zia che non gli arriva l'OTP della banca.
0: Certo.
1: E l'altra questione, poi un consiglio, è non avere paura degli abuse report o delle mail di fantavvocati, eccetera, perché comunque è tutto gestibile, non si sta facendo nulla di male. E non sovradimensionare, le cose possono essere fatte anche con pochi soldi e soprattutto magari pensare a delle cose che possono essere facilmente migrabili, in modo che il dimensionamento non sia, ridimensionare le cose non sia un problema. E guarda, un'altra cosa poi è avere un appoggio sicuramente di un politico sociale, avere un luogo fisico per noi è stato necessario, perché poi questo ti avvicina alle comunità amiche e se non le hai le puoi osservare, le puoi comprendere, puoi partecipare, puoi proporti, e quindi secondo me è un po' questi, diciamo, da quel punto di vista.
0: Va bene, grazie davvero per...
1: volevamo sponsorizzare l'ultimo servizio di Tracciabili, certo, gestito invece dalla club, giusto per fare confusione che ci piace
0: sì.
1: rispetto a chi è chi e chi fa cosa,
0: poi ridici anche, fai lo
1: che è
0: spelling.
1: Gancho, la nostra istanza Gancho, che è la situa.org, che è la nostra istanza, la nostra agenda condivisa delle attività delle comunità locali di Brescia, dove appunto ci sono i nostri appuntamenti, e spammo anche il nostro appuntamento della club di giovedì, questo 15 ottobre, dove viene a parlare Ginox e ci fa un bel racconto di un'analisi della cyber security israeliana.
0: Bene, sarà sicuramente interessante. E, beh, quindi ancora grazie. Abbiamo parlato con Tracciabili, che lo ripeto, appunto, visto quanto diciamo proprio all'inizio, si scrive tracciabili.li, quindi non tracciabili.it o tracciabili.org. Va bene, grazie mille,
1: Ma
0: a
1: li
0: presto.
1: compreremo prima o poi per fare redirect.
0: Esatto. Ma ora le votazioni sono salite moltissimo, immagino, da quando voi avete lanciato tutti questi servizi.
1: Sì, siamo stati inondati.
0: Va bene, un abbraccio.
1: Va bene, un abbraccio forte.
2: Allora, io volevo intanto grazie perché questo abbiamo bisogno della testimonianza di chi già sta praticando questa questione dell'autogestione dei server. E quindi l'esempio di tracciabili.li è sicuramente un esempio importante, ne sentiremo altri. Volevo fare breve proprio un riassunto di dei servizi che vengono offerti e di perché sono particolarmente importanti. Vabbè, la posta è inutile che ne parliamo, sappiamo tutti che cos'è e che benché bistrattata ne abbiamo tutti bisogno perché un sacco di servizi senza posta, di quelli proprio veri, diciamo quelli, che ne so, le banche, lo SPID, sta roba senza posta non funziona. Quindi in realtà la posta
0: Non pare, ma.
2: Esatto, non ce ne libereremo mai. Vabbè, a me piace, quindi per me non è. Però,
0: Ma se non ti
2: diciamo.
0: piaceva era uguale, diciamo.
2: Cosa?
0: Se non ti piaceva,
2: Era
0: era
2: uguale,
0: uguale.
2: esatto. E poi questi due, in realtà, due sistemi, ma quelli che loro offrono con il pacchetto, appena fai tu il tuo account, quello di chat, Jabber, che è veramente. È un sistema di chat che si può se lo possono mettere su anche veramente per 10 persone,
0: Sì,
2: insomma,
0: è
2: quindi
0: molto semplice anche da mantenere.
2: esatto.
0: Quindi diciamo è.
2: Magari qualche limite forse può avercelo, ma insomma qualche limite. Io mi ci trovo benissimo. Vabbè, voi direte tu non conti, però insomma.
0: Sì.
2: E invece il terzo servizio che ti becchi con l'account su tracciabili.li è Nextcloud. Perché volevo soffermarmi un attimo su Nextcloud? Perché diciamo, la parola lo dice cloud, ma quello che non, forse non tutti sanno e non è chiaro è che praticamente è una suite che può sostituire abbastanza agevolmente tutte le funzionalità tipiche di Google Drive o di Microsoft Office 365. Quindi diciamo, già con questo account voi potreste, voi tutti, noi, insomma, personalmente già l'ho fatto, ma insomma, ci potremmo facilmente liberare di un bel pezzo di Big Tech, perché ci potremmo liberare della posta di Google, delle chat di Meta e del cloud di nuovo di Google o di Microsoft. E quindi questo mi sembra un punto di partenza molto importante. Poi c'è tutto l'altro pezzo che è quello che è per la comunicazione, diciamo, verso l'esterno, no? Dei gruppi. E quindi l'hosting, si parlava di WordPress multisite, che è lo stesso sistema che utilizzava Autistici Inventati per no blogs.
0: Sì, o WordPress.com. No,
2: O WordPress.com,
0: tra le cose più famose, diciamo, no?
2: certo. Invece l'ultima cosa mi è piaciuta molto, che è emersa, loro dicevano, da LACLAB, che sperimentando, ha tirato su un'istanza di gancio, che è appunto l'agenda condivisa, che è lo stesso sistema che viene utilizzato veramente in tantissimi posti, tra cui anche a Roma, e mi piace ripetere la URL, l'indirizzo, perché lì trovate tutti gli eventi e potete aggiungere anche i vostri, che è roma.convoca.la.
0: Va bene, e con questo noi chiudiamo la puntata della presa dell'11 ottobre. Vedo che tu mi fai dei gesti che potrebbero dire per me qualsiasi cosa.
2: Volevo solo ricordare, prima di chiudere, l'appuntamento del 22 ottobre per un'assemblea molto operativa della campagna nel Mirino alle 19 al Forte Prenestino, 22 ottobre.
0: Esatto. Bene, un grande abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi ci ha ascoltato dal carcere, dai domiciliari, da qualsiasi altra forma di reclusione, e continuate ad ascoltare Radio Onda Rossa e a sostenerla.
2: Ciao ciao.

0: spettacolo non c'è decoro.
1: Da domenica 4 ottobre e ogni due domeniche dalle ore 11 alle 13 su Radio Onda Rossa va in onda Tasche Vuote,
2: una trasmissione sul conflitto capitale-lavoro.
3: Pensata, costruita e condotta da chi lavora, per chi lavora, per chi è disoccupato, pensionato o precario.
2: E per chi vorrebbe liberarsi dall'oppressione del lavoro salariato. In collaborazione con Controprofitto andremo alla scoperta delle lotte e delle vertenze nel mondo del lavoro.
3: Indagheremo i disegni di legge e le nuove riforme. Approfondiremo gli aspetti economici e materiali che influenzano le nostre vite.
2: Tasche Vuote, una trasmissione di classe
3: e con classe.
0: Maledetto lavoro, maledetto denaro, i soldi cambio della vita a un prezzo troppo caro.

Buongiorno a tutte e a tutti. In questo sabato 10 ottobre sono le 9:01 e quindi è l'ora della rassegna stampa, della lettura dei giornali e per poi proseguire la mattinata con vari interventi su diversi temi anche in giro per l'Italia e per il mondo. E quindi iniziamo con gli appuntamenti della giornata. Sicuramente la prima che andrò a leggere è quella del corteo di oggi pomeriggio a partire dal Colosseo alle ore 14:30 e leggo il volantino, la piattaforma è la fine del genocidio, è la fine del sionismo e solo quando si finirà il sionismo avrà fine il genocidio per un embargo totale, per la rottura degli accordi con Israele. Facciamo appello a tutta la cittadinanza, alle organizzazioni e alle realtà antisioniste di Roma ad unirsi per un 10 ottobre schierati dalla parte di chi resiste. Saremo in piazza per sostenere il nostro popolo, il nostro movimento di liberazione, per onorare gli oltre 73.000 martiri di Gaza e i suoi combattenti che da 78 anni resistono all'aggressione sionista anche dopo il cessate il fuoco dell'ottobre 2025 che ha spento i riflettori sulla Palestina, ma che non ha fermato per un solo giorno i bombardamenti, le uccisioni e l'assedio dell'occupazione. Saremo in piazza per tutta la Palestina che da oltre un secolo si oppone all'occupazione, al progetto coloniale sionista e per tutti i popoli che

0: resistono all'imperialismo e al sionismo. Il governo italiano ha scelto chiaramente da che parte stare, quella del riarmo e della repressione. Le aziende dell'industria bellica italiana continuano a fornire componenti, tecnologie e logistica alla macchina di sterminio sionista, e di conseguenza la nostra deve essere una lotta che miri a spezzare i legami che tengono in vita Israele. Saremo in piazza per riaffermare che la causa palestinese non è umanitaria ma politica. Saremo in piazza per riaffermare che la causa palestinese è la punta di diamante nella lotta per la liberazione globale. E saremo in piazza anche per tutti i popoli che resistono all'imperialismo, in particolare per coloro che sono stati direttamente colpiti dalla furia sionista e dai suoi complici. Il 10 ottobre a Roma e in tutte le città italiane ribadiremo il nostro impegno, che il nostro impegno non si fermerà finché non sarà conquistata la piena liberazione e il diritto al ritorno. Non ci fermeremo finché ogni centimetro della Palestina non sarà liberato dal regime coloniale sionista. Il genocidio non finirà fino a quando il progetto coloniale sionista non sarà distrutto. E quindi questo era la piattaforma, chiamata per il corteo di oggi, a partire dalle 14:30, appunto, con concentramento al Colosseo. Un preconcentramento ci sarà alla SNIA dalle 12:30, preconcentramento con pranzo sociale, e ore 15, ovviamente le 14 ci si muove verso il Colosseo, ore 15 partenza del corteo. E leggo anche il volantino, il comunicato della SNIA: come quartiere in lotta e realtà dello sport popolare, mobilitiamoci dai quartieri di Roma Est e raggiungiamo insieme il punto di partenza del corteo a Colosseo. Torniamo in piazza per una giornata di lotta e resistenza in solidarietà col popolo palestinese. Partendo dai nostri territori, attraversiamo la città sventolando la bandiera di chi resiste per fermare il genocidio in atto a Gaza e per lo sblocco degli aiuti alla popolazione, per il diritto al ritorno e la fine dell'occupazione, per richiedere la fine dei rapporti con Israele, l'embargo militare e il boicottaggio, e contro il riarmo e la repressione, per la liberazione delle prigioniere politiche in Italia. La resistenza è oggi il nostro motore d'azione, da essa impariamo la necessità di costruire e nutrire una comunità resistente, creativa e sistemica, fondata su alleanze capaci di portare avanti la lotta anticapitalista, antiimperialista e antisionista. Una comunità consapevole che le crisi attuali, politica, sociale, ambientale e climatica, sono interconnesse e vanno affrontate attraverso uno sguardo intersezionale e una prospettiva decoloniale. Per la liberazione globale con la resistenza palestinese e contro il sionismo. E questo era la chiamata, appunto, del CSOA ex NIA, e quindi questi due erano in riferimento al corteo di oggi, che partirà dal Colosseo e percorrerà via Cavour e poi si concluderà a Piazzale Aldo Moro. Poi abbiamo, tra le altre tra gli altri eventi di oggi, sempre Reverse, la rassegna gratuita dal 14 settembre al 25 ottobre, che è una rassegna di spettacoli e laboratori, e questo Orbita Spellbound.com, ci sono tutti i riferimenti, e poi abbiamo il 9 e 10 ottobre, Claiming and Building Utopia, Living and Liberated World. Questo ad Acrobax. Il 9 e 10 vi invitiamo ad Acrobax insieme a MX Jaffa Zootopia, in occasione del suo tour europeo, per parlare insieme di utopie, di come immaginarle e di come dar loro forma tramite pratiche di cura e di organizzazione della nostra comunità. Jaffa è un'artista destabilizzata, autistic, queer, trans, musulmana e indigena palestinese, in cui il lavoro trasformativo riguarda il displacement, la decolonizzazione e l'equità, centrando le esperienze incarnate delle soggettività più impattate dalle ingiustizie. E quindi venerdì 9 ottobre alle 18:30 saremo ad Agrobox, quindi questo è successo ieri, con un'esposizione di poesie e con la presentazione del libro. E mentre oggi, sabato 10 ottobre, dalle 10 alle 13, Jaffa ci guiderà attraverso il workshop Claiming and Building Utopia, Living a Liberated World, dove si andrà a lavorare e a ragionare su quello spazio disconnesso fra mondo come è ora e il mondo che vorremmo, ricentrando il potere che l'utopia può darci nell'azione e organizzazione immediata. I posti sono limitati, vi chiediamo di prenotarvi nel link che si può trovare. Si può trovare, non c'è nel comunicato, ma penso che anche insomma, cercando su Acrobax si possa trovare. E alle 13:30 pranziamo insieme e portare schiscetta e ci si dirige verso il corteo delle 14:30. E quindi questi, poi abbiamo sempre il biomercato Incertosa, pallavolo dal basso, sempre oggi, sempre alla SNIA per un'intera giornata di sport popolare, giochi, socialità e impegno politico. Alle 9:30, quindi fra poco, inizio torneo misto volley popolare e poi il pranzo sociale, come dicevamo prima, alle 12:30. Questi sono gli appuntamenti, ne aggiungo un altro, corteo a Rocca di Papa in difesa di boschi e lago e laghi contro l'inceneritore, sabato 10 ottobre ore 10, corteo a Rocca di Papa dai Campi d'Annibale a Piazza di Vittorio, alla sede dell'Enteparco contro lo sfruttamento economico che sta distruggendo la natura, per un parco che conservi e tuteli il nostro territorio. E la piattaforma, chiediamo la moratoria su tutti i tagli boschivi, la dichiarazione di disastro ambientale per la crisi idrica delle falde e dei due laghi, la fine del nulla osta ai progetti impattanti, tra cui quelli di turistificazione, l'aumento dei vincoli ed iniziare il percorso per il passaggio a Parco Nazionale, la determinazione di un limite a livello delle acque dei due laghi basato solo su criteri ambientali e gli atti amministrativi dati e le eventuali ricerche scientifiche finora negati al Comitato, quindi evidentemente la richiesta di accesso. E quindi questo è dalle 10 alle 12:30 a Rocca di Papa, tra poco. E allora, quindi, qualche minuto di musica. Ah, no, scusate, vado avanti anche. Oggi veramente è molto ricca l'offerta delle iniziative in città e abbiamo al forte la Fortezza Favolosa dalle 18 alle 4 di notte. Genere favola, proiezione 18-19:30, ballata femminella, dibattito alle ore 21 e performance a mezzanotte e mezza. E si parla di favole, ma sulla fiaba si ribalta da cima a fondo e si trasforma in uno strumento vivo di liberazione per ogni espressione di genere, e sovvertire questo immaginario significa smontare la rigidità dei ruoli e le gabbie del binarismo, trasformando la narrazione in un atto collettivo di resistenza quotidiana. E vado avanti. Abbiamo urgente necessità di luoghi condivisi in cui sperimentare una socialità finalmente liberata dai canoni e dalle norme autoimposte del decoro borghese, spazi che siano rifugio e cassa di risonanza, capaci di far convergere le nostre identità in momenti collettivi di lotta contro le attuali oppressioni di genere, patriarcali e istituzionali. E quindi abbiamo mostra, dibattito, proiezione, anche questo evento molto ricco. Poi abbiamo 10 anni di Olympique Togliatti, la lavatrice dalle 16:30, dalle 18 jukebox, al centro di iniziativa popolare via delle Ciliegie in zona Alessandrino, serata di autofinanziamento, ingresso a sottoscrizione con una serie di partecipanti. Vado avanti. E questo sempre, no, questo è lo stesso, scusate, ma oggi veramente si vede la differenza. Questo un sabato sera punk esaurito al femminile con i live di Pigra, Molestia e Sabrina Esaurita, Sweet Bunch in via Casilina, Pigra, Molesta e Sabrina Esaurita, appunto, DJ al Sweet Bunch. Bene, direi che sono le 9:15 e quindi iniziamo la rassegna stampa.
1: La rassegna stampa dei giornali.

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
2: Ed eccoci, ritorniamo in voce, quindi sono le 9:16 di sabato 10 ottobre. Oggi i giornali si concentrano più o meno tutti sulle stesse, ovviamente sulle notizie principali, che sono il Nobel per la pace e quindi l'ira di Israele e USA. È stato assegnato il Nobel per la pace a Navi Pillay, che parlò di genocidio a Gaza, e questo è il titolo principale del Corriere della Sera, ma lo troviamo anche sulla Repubblica, mentre la Stampa apre su Trump-Putin, accordo sul petrolio e la fotonotizia di Exit e l'orrore del boia in diretta TV. E notizia uscita ieri, di cui parleremo più tardi, approfondiremo l'argomento per questa... questa notizia che è stata data ieri, appunto, è stato comunicato da ex ministro della guerra degli Stati Uniti, che ha lanciato questa fucilazione in diretta, quindi in diretta streaming, che è una cosa veramente da orrore. E poi abbiamo, leggo velocemente i titoli principali dei primi dei quotidiani. Il Fatto Quotidiano ancora insiste su Ranucci, hanno un po' un pallino. E poi abbiamo sul Messaggero Trump, le sanzioni a Putin. Il Giornale ovviamente ribalta e titola Premio Nobel per Hamas. La Verità, che invece ci racconta che l'Unione Europea vuole dare 300 miliardi per le pale eoliche in Africa, totalmente fuori da qualsiasi altra testata. E Il Tempo, la Corte Costituzionale, ma la Corte Costituzionale non è la terza Camera. Parte il circo dei ricorsi sulla legge elettorale, intervista inopportuna del presidente Amoroso e confine già superato tra propaganda dei partiti di sinistra e giudizio in punta di diritto. E anche qui abbiamo ancora Ranucci, che io veramente non capisco. Anche Libero, Ranucci va a casa. Il Sole 24 Ore invece sull'import auto ibride, e come titolo principale, ma la fotonotizia è l'accordo Trump e Putin, ma il titolo di testa è a Gaza oltre 2 milioni di abitanti senza riparo per affrontare l'inverno, e poi il Nobel per la pace. Però poi lo leggeremo in maniera un po' più approfondita. Il Foglio, con i suoi tanti titoli, disciplina, trend e soluzioni al posto di capri espiatori, come provare ad essere magnificamente ottimisti in un mondo di mezzi bicchieri vuoti, è sempre l'editoriale del direttore Cerasa. Ambientalisti a metà, gli ecologisti che accusavano il campo largo di bloccare le rinnovabili ci hanno già ripensato. Una lezione dalla Cina, Meloni d'artificio, condono edilizio e ZES unica in Italia. La sua prigione russa, i giorni a Leftovo, domanda che i russi si fanno su Putin, Mosca come una storia di famiglia, il libro con un protagonista in attesa e l'intervista che avrebbe voluto fare a Prigozhin. Parla il giornalista Ivan Gershevovich, scusate la pronuncia. Il Manifesto, Nobel alla sbarra, e USA, Plutone d'esecuzione indiretta, e Avvenire, premio al diritto, il Nobel per la pace a Pillay, già giudice della Corte Internazionale d'Alta Commissaria ONU, reazione furiosa di Israele e di Trump, che vara le sanzioni alla Corte Penale Internazionale, la CPI, Unione Europea e fondatori a difesa. E di nuovo c'è un occhio per occhio nell'era digitale, la pena capitale come spettacolo, di cui appunto parleremo più avanti, quindi magari lo leggeremo tutto insieme in un approfondimento. Legge elettorale sì di Mattarella, molto molto veloce è stata questa approvazione, probabilmente per lasciare più tempo alla consulta per l'esame, appunto, e per non ritrovarci come con il Porcellum di votare tre volte con una legge poi dichiarata incostituzionale. E direi che mi fermo sulla lettura dei titoli principali e un momento di musica e iniziamo la lettura un po' più approfondita invece delle prime pagine.

E torniamo in voce, andiamo a leggere la prima pagina della stampa, appunto Trump-Putin, accordo sul petrolio, la Casa Bianca toglie le sanzioni sul diesel russo, Mosca fornirà a Washington 5 milioni di tonnellate di greggio. Zelensky risponde, virgolettato, Donald disonesto, un regalo allo zar e un segnale di grande debolezza. Il Cremlino ci ripagherà col terrore. E poi abbiamo, come dicevo, invece la fotonotizia, l'orrore del boia in diretta TV, il capo del Pentagono exit in streaming, la fucilazione di Hassan, il Vaticano risponde barbarie. Abbiamo l'inizio dell'analisi di Maurizio Molinari, la pena di morte come strategia per le elezioni, fucilazione in diretta online per il killer di Fort Hood e navi per espellere gli illegali, il presidente Donald Trump gioca la doppia carta di pena di morte e immigrazione per spingere la base repubblicana a fare quadrato. Poi abbiamo scontri a Torino, invece torniamo in Italia, Blitz contro a Scatasuna, Giuseppe Legato, e devo dire che è... poi vedremo, ma mi sembra che sia solo qui in prima pagina, 14 perquisizioni, 19 misure cautelari fino al massimo degli arresti domiciliari, chieste dalla procura, e una serata di guerriglia che paralizzò un pezzo di città ricostruita in un'indagine non ancora conclusa. La sera del 31 gennaio scorso erano in 1500 tra anarchici e antagonisti, tutti travisati in assetto paramilitare, che formavano un fronte compatto. Questi sono dei virgolettati che non dice però di chi, prima di dirigersi verso le forze dell'ordine, vabbè, e andiamo poi dopo a leggerlo più all'interno, scusate. E poi abbiamo Kiev, invece il commento alla notizia sull'accordo Trump-Putin, Kiev e l'Europa adesso sono più sole. Nell'accordo fra Donald Trump e Vladimir Putin il grande perdente è Volodymyr Zelensky. Scusate, mi sono impicciata. Vabbè, stamattina non lo dico. È evidente, Zelensky, ma bisogna valutare due aspetti, uno quantitativo e uno qualitativo. La quantità, 3 milioni di tonnellate equivalgono a poco meno di 20 milioni di barili di gasolio che gli USA consumano in una settimana. E continua all'interno. Poi abbiamo la tragedia di Capodanno, feriti di Kranz, a Roma un conto da 1,6 milioni, l'importo è un problema marginale, è proprio una questione di opportunità, quindi riviene fuori, non usa mezzi termini, Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi sopravvissuti alla strage di Kranz Montana, evidentemente sul conto presentato dalla Svizzera a chi è stato curato a seguito della tragedia appunto di Capodanno, dell'incendio all'interno del locale a Kranz Montana. E poi abbiamo la riforma, la politica, la riforma elettorale, Mattarella firma, Conte Slime, l'ora più difficile, e va poi tutto all'interno. E questa era il welfare tradito, così cresce la rabbia che alimenta il nazionalismo, di Elsa Fornero. Quando il laburista Arthur Greenwood, ministro del governo della guerra presieduto da Winston Churchill, affidò all'economista William Beveridge l'incarico di ridisegnare il sistema sociale britannico, Londra era sotto le bombe. E poi prosegue anche questa all'interno, magari non che mi interessi tantissimo cosa dica la Fornero, ma forse andremo a vederlo. Leggiamo la prima pagina
del domani, la guerra sul Nobel per la pace vince Pillay, furia di USA e Israele. La giurista sudafricana, ex membro della Corte Penale Internazionale, parlò di genocidio a Gaza. Il comitato eccezionale coraggio, Trump e Netanyahu è una vergogna, lei demonizza gli ebrei. E per questo Nobel Goebbels applaude dall'inferno. E ancora, a Oslo hanno perso la bussola morale. Israele ha reagito con furore alla scelta del comitato del Nobel di assegnare il premio per la pace a Navi Pillay. Sì, la giudice della Corte Penale Internazionale e alta commissaria dell'ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014, che l'anno scorso in veste di presidente della Commissione d'inchiesta internazionale indipendente aveva esplicitamente parlato di genocidio a Gaza. La vendetta degli USA non si è fatta attendere, il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato sanzioni contro appunto la CPI, la Corte Penale Internazionale, e prosegue dopo all'interno. L'altra notizia centrale, pena di morte in diretta, orrore di Trump, fucilazione in streaming, Putin fornirà gasolio agli Stati Uniti. Questa modalità di mettere insieme due notizie nello stesso titolo, va bene. E poi abbiamo i due editoriali che iniziano su conflitti infiniti e superpotenze, all'Unione Europea un ruolo da spettatrice, Il mondo nel caos di Mario Giro. Volenterosi dirigenti europei parlano molto di armi all'Ucraina e di riarmo come deterrente per reagire alle aggressività russa, allo stesso tempo restano quasi muti su Israele e su ciò che accade a Gaza in Cisgiordania, e rimangono spettatori sul conflitto Stati Uniti-Iran. Tutto sembra dimostrare che le guerre delle superpotenze non scaldino i cuori europei, ad eccezione del conflitto in Ucraina che ha fatto esplodere paure antiche. Tra occidentali è cambiato qualcosa di più profondo, la rottura dell'alleanza atlantica è avvenuta almeno in termini sentimentali, anche se non ancora formali. Europei e canadesi non vogliono lasciarsi trascinare in avventure che ritengono sbagliate. Una volta non era così. E poi invece abbiamo la legge golpista di Rino Formica contro il Melonellum, la legge golpista, il dovere di denunciarlo. Di fronte al voto sulla legge elettorale, mi auguro che l'opposizione democratica non divaghi. La presidente Giorgia Meloni, con arroganza sfacciata, ha salutato il voto positivo sulla legge. Una legge ordinaria è presentata come una modifica tecnica di dispositivi elettorali mirati solo a consolidare le maggioranze espresse dal voto popolare. Il suo partito invece ha annunciato che ora ha inizio la Terza Repubblica. Dunque è avvenuto un cambio di sistema politico del paese. C'è del vero, questo cambio è ricercato ma in forma ingannevole e deve essere denunciato. E questo direi lo continueremo dopo. Poi abbiamo i piccoli titoli in basso, fatti, respinto il ricorso di Ranucci, nessun reintegro a Report, e sport, va bene, un dandy, un selvaggio per l'Italia, va bene. Idee oscuri fantasmi della società, così Nazzi racconta le sette. E questo era il domani. Poi abbiamo il Corriere della Sera, come dicevo, apre sempre sul Nobel e sull'ira di Israele e sulla morte in streaming. E poi abbiamo il voto di midterm di Federico Rampini, e è l'inizio dell'editoriale che poi continua, ma inizierei a leggerlo. Una batosta per il Partito Repubblicano: il 3 novembre alle elezioni di midterm sembra ormai sicura. Di conseguenza, dopo l'insediamento del nuovo congresso a gennaio,
entreremo nel dopo Trump. Gli USA, è vero, sono una repubblica presidenziale in politica estera e la difesa, in particolare, sono prerogative dell'esecutivo e Trump ha ancora un biennio alla Casa Bianca, ma il Congresso ha l'ultima parola in materia di bilancio. Se taglia i fondi al Pentagono, ma mancheranno i mezzi per la guerra con l'Iran. Proprio questo calcolo sul calendario politico spiega il comportamento di Teheran. Anche in altre parti del mondo si diffondono aspettative sul verdetto degli elettori americani, palesemente insoddisfatti. C'è la speranza che una volta castigato il bullo, con un Trump ridimensionato e ridotto alla condizione di anatra zoppa, destino comune alla maggioranza dei presidenti USA nell'ultimo biennio del secondo mandato, i benefici possano sentirsi in tutte le crisi internazionali aperte. Con l'inizio del dopo Trump potrebbe cominciare la ricostruzione di un ordine mondiale più stabile, ma queste speranze sono fondate e in molti casi hanno un difetto, esagerano il ruolo di Trump, quasi che guerre e caos siano riconducibili sempre a lui. Cominciamo dalla più vicina, l'Ucraina. Putin gettò la maschera e cominciò ad attuare i suoi piani di espansionismo aggressivo con George W. Bush alla Casa Bianca, anno 2008, guerra in Georgia. E questo magari poi lo andiamo a continuare a leggere all'interno. Anzi, lo andrei a leggere direttamente senza interrompere l'analisi a pagina 36. Sto interrompendo comunque, ma abbiate un secondo di pazienza perché c'è ovviamente la cronaca di Roma in mezzo. Eccolo. Di Federico Rampini. Eccolo qui. E quindi stavamo dicendo sulla Georgia e proseguì annettendosi la Crimea con la forza militare, Obama alla Casa Bianca, anno 2014, infine invase l'Ucraina durante la presidenza Biden nel 2022. E tre presidenti americani diversi da Trump non riuscirono a contenere il neonato imperialismo russo. Peggio ancora fecero gli europei, venne dall'Europa il no all'ingresso dell'Ucraina nella NATO che Bush aveva ventilato nel 2008 e che probabilmente avrebbe impedito la guerra attuale. Oggi è giusto vigilare contro l'affarismo del duo Witkoff-Kirchner che gestisce i negoziati con Putin per conto di Trump, ma per mezzo secolo è stato l'affarismo degli europei, tedeschi in testa, a finanziare Mosca e il suo riarmo. Fu il cancelliere socialdemocratico Brandt a inseguire la chimera di una Russia pacificata, di una URSS pacificata a suon di investimenti e commercio, una tradizione ripresa dai suoi compagni Schröder e Scholz con la Russia post-sovietica, in quanto alla Merkel ignorò gli avvertimenti di Obama che voleva fermare il gasdotto Nord Stream 2 e che la metteva in guardia contro l'eccessiva dipendenza dall'energia russa. Oggi l'Europa aiuta l'Ucraina, ma i missili russi che fanno strage di civili sono stati fabbricati con i soldi europei. L'establishment dell'Unione Europea oggi sembra aver preso finalmente le misure della minaccia di Mosca, ma nel frattempo ha lasciato che il disagio sociale alimentasse partiti di estrema destra apertamente russofili, AfD e o anti-NATO come Le Pen. Non è detto che nel dopo Trump la coppia franco-tedesca sia determinata a fermare Putin. In Medio Oriente la guerra di Trump contro l'Iran è una causa della sua perdita di popolarità.
benché gli USA abbiano l'autosufficienza energetica, la logica dei mercati aperti fa sì che benzina e diesel rincarinano alla pompa anche per gli automobilisti americani. Ma l'Iran è una spina nel fianco di Washington da 47 anni, da quando la rivoluzione comunista ha giurato di distruggere Israele, di soggiogare i vicini arabi, di cacciare gli americani dall'area. E dalla crisi di Suez del 1956, la guerra dello Yom Kippur del 1973 fino all'invasione dell'Iraq sotto Bush Junior del 2003, i conflitti medio orientali hanno sempre avuto la capacità di destabilizzare i mercati dell'energia o di scatenare crisi nell'alleanza atlantica. Gli errori di Trump sono innegabili e imperdonabili, ma sono più la norma che l'eccezione. Inoltre, chi vagheggia un ordine perduto dovrebbe leggersi il capolavoro di storia del Medio Oriente, che è The Cauldron di Simon Sebag Montefiore. In quell'area del mondo le guerre, conflitti etnici e religiosi erano costanti già dall'inizio del Novecento sotto l'Impero Ottomano. Il risorgere oggi di nostalgie imperiali, turco-ottomani, persiane, arabe, garantisce che i conflitti continueranno anche nell'ipotesi irrealistica che le superpotenze esterne si allontanino dalla regione. Infine, l'idea che dopo Trump segni l'abbandono di protezionismi e ritorno all'età dell'oro della globalizzazione è contraddetta da quel che sta accadendo lungo l'asse Bruxelles-Pechino. All'apice della loro insofferenza verso il bullo della Casa Bianca, alcuni europei arrivarono a reagire ai suoi dazi invocando una grande alleanza Unione Europea-Cina per isolare e punire l'America. Da allora il mercato USA, nonostante i dazi, ha continuato ad essere il più ricettivo e il più generoso di soddisfazioni, in particolare per il Made in Italy. Quello cinese ha continuato a chiudersi secondo una logica autarchica. La Repubblica Popolare vuole che il mondo intero dipenda da lei e non vuole dipendere da nessuno. L'ultima vittima di questa macchina da guerra è l'industria automobilistica tedesca, e non solo. Perfino i più liberisti fra gli eurocrati ormai sono pentiti, quanto lo è la Confindustria tedesca per le ingenuità commesse in passato. Ancora 2 anni fa Berlino temeva i danni che Pechino può infliggere se l'Europa alza le barriere protettive contro l'invasione di prodotti cinesi. Nel 2026 Berlino teme ciò che può accadere all'industria tedesca se l'Europa non reagisce. Il costo dell'inazione viene giudicato superiore al costo delle rappresaglie cinesi. Il dopo Trump forse attenuerà i timori su un'America inaffidabile, imprevedibile, spesso apertamente ostile all'Europa, e non basterà a garantire che questa Europa abbia aperto gli occhi su tutte le altre minacce che circondano e sia decisa ad agire di conseguenza. Questo era l'editoriale di Federico Rampini, che fa un po' un quadro generale della situazione tra le potenze in gioco attualmente, ma riportando il tutto non solo al momento presente, ma riportandolo anche ovviamente alla storia passata e a quello che è stato costruito finora. E quindi dicendo che sì, le elezioni di midterm possono dare una svolta, ma che non cambierà poi così tanto se non cambiano le politiche generali. E questo era sul, appunto, Massimo Federico Rampini sul Corriere della Sera, e volevo leggere oggi lo leggo, in genere no, ma Il caffè di Massimo Gramellini, perché anche se la prende un po' leggera, ci parla del fucilato in diretta. Il diversamente sensibile Pete Hegseth, ministro della guerra di Trump, ha annunciato che il militare statunitense di origine palestinese condannato a morte per una strage di commilitoni sarà fucilato in streaming. Messo al muro in diretta sugli smartphone. Dalle nostre parti, propaggini decadenti dell'impero neobarbarico, succede ormai solo negli spot di Massimo,
Lopez, non mi è chiara questa frase. Dalle nostre parti, i propaggini decadenti dell'impero neobarbarico succede ormai solo negli spot di Massimo Lopez. Va bene. Gli unici paesi al mondo dove la gente viene ancora fucilata sono la Corea di Kim e l'Afghanistan, tutti posticini altamente raccomandabili, però a onore del vero soltanto Kabul diffonde le immagini dell'impresa. Mi sembrava di ricordare che l'esercito americano fosse andato a casa dei talebani per esportarvi i famosi valori dell'Occidente. Invece si direbbe che abbia finito per importare loro. Ancora non sappiamo se il macabro spettacolo di un uomo bendato davanti al plotone di esecuzione verrà gentilmente offerto da qualche sponsor e se il signor ministro chiederà di proiettarlo nelle scuole per mostrare alla gioventù americana le meraviglie della legge del taglione. Di sicuro sarebbe troppo comodo attribuire al solo Hegseth la colpa di questo divorzio tra il senso di giustizia e le ultime particelle di umanità. Trump e la sua band sono la punta di un movimento di opinione che sta raccogliendo proseliti anche in Italia e che per paura di andare avanti non fa altro che riportarci indietro, sempre più indietro, fino all'età precristiana, quando l'uomo, se nemico o traditore, valeva meno di niente. E sì, la prende un po' leggera, forse un po' troppo, perché comunque la trovo veramente una situazione di una gravità enorme. E abbiamo sempre dalla prima pagina, anche qui c'è il tribunale sulla Ranucci, no, al reintegro al report, e l'intervista pronto alle primarie ma niente resa dei conti di Venanzio Postiglione. Mario Calabresi, scrittore e giornalista, si candida a sindaco di Milano con il centrosinistra. Sì alle primarie perché è necessario coinvolgere la città, ma se diventano una resa dei conti è in ogni caso una sconfitta. E poi c'è Francesco Verderami, l'offerta PD a Conte, gli avevano proposto un futuro alla Prodi, un ruolo in Europa nella prossima commissione a patto di lanciare Elish Line come candidata premier, ma Giuseppe Conte ha rifiutato e continuerà all'interno. Andiamo a vedere la prima pagina del manifesto che sempre apre sul Nobel alla sbarra e usa il plotone di esecuzione in diretta e abbiamo Conte e Schlein, il liberismo ha fallito, prove di campo largo. È la dichiarazione dopo le tensioni sulle primarie tra Conte e Schlein, oggi leader di PD, 5 Stelle, AVS e Più Europa, saranno insieme sul palco del manifesto a Roma. Ieri dai segretari di PD e Movimento 5 Stelle delle parole simili: il neoliberismo ha fallito e ripartiamo dalla Costituzione. Quindi riprendono come programma politico, ispiriamoci alla Costituzione. E poi abbiamo la manovra, un bilancio elettorale con i soldi delle banche. Per far quadrare i conti della legge di bilancio e finanziare i bonus elettorali, la maggioranza riapre la caccia ai contributi delle banche. Salvini chiede 5 miliardi, Tajani non vuole un regime socialista e nel frattempo l'ex Lilva sciopera lunedì e questo poi lo andiamo a leggere meglio. A Milano i padroni del mattone scelgono i residenti, la crisi abitativa di Milano è figlia di una città attrattiva e respingente allo stesso tempo. Nel decennio 2014-2023 sono arrivati 488.000 nuovi residenti e se ne sono andati 400.000, un mercato drogato dalla finanza e dalla turistificazione. E questo diritto internazionale, in spalla destra, la speranza che saltino i doppi standard di Luca Baccelli, c'era una volta la giustizia dei vincitori.
Il diritto internazionale è stato per secoli un affare di stati, non riguardava i singoli individui, la svolta dopo la Seconda Guerra Mondiale, i tribunali di Norimberga e Tokyo. E abbiamo poi il messaggio di Oslo, la sottile linea rossa tra ordine e caos. Il premio Nobel per la pace a Navi Pillay non è solo un riconoscimento a una giurista straordinaria, è anche un omaggio al ruolo della giustizia internazionale e all'importanza della lotta contro l'impunità per i crimini più gravi. Il Fatto Quotidiano, abbiamo detto che apre su Ranucci. E poi abbiamo Palla alla Consulta, Melonellum, però Melonellum contro Unione Europea, però Mattarella lo firma in un giorno. Un si salvi chi può, fuga dai ministri, gli staff si piazzano nei colossi statali. E un problema col gas dell'Unione Europea, Putin si accorda con Trump e ci vende il gasolio. E poi l'editoriale di Marco Travaglio, che oggi non leggerò di sicuro perché sono andata un po' lunga. Il Sole 24 Ore l'abbiamo già detto prima, in realtà l'ho letto in maniera piuttosto approfondita. Importa auto ibride, intesa Unione Europea-Cina, le vendite cinesi saranno la metà di quelle previste nei prossimi 4 anni, raggiunto anche un accordo per facilitare l'export di terre rare. L'Unione Europea e la Cina hanno raggiunto un'intesa per dimezzare le esportazioni di auto ibride cinesi verso il mercato europeo, lo ha annunciato il commissario europeo al commercio Šefčovič dopo i colloqui con il ministro cinese del commercio Wang Wentao a Pechino, raggiunta un'intesa anche per facilitare le licenze per l'export delle terre rare. Questo può essere piuttosto interessante. E il confronto, Emanuele Orsini, presidente di Confindustria, che dice energia e industria, il sindacato sia con noi nell'Unione Europea. Wall Street, nuovo record, Piazza Affari prende fiato e cala la tensione sui bond che avevamo visto nella scorsa settimana. Immobili irregolari in arrivo nel mezzogiorno, 3 lettere su 4, 3 lettere di compliance. Dalle piscine ai box auto, le entrate hanno mappato le irregolarità sugli immobili e hanno iniziato ad inviare le lettere di compliance, 20.000 da qui a fine anno, 3 su 4 destinate al sud, Puglia, Sicilia e Calabria. E quindi sarà sulle costruzioni non dichiarate. Quindi poi c'è notizia su turismo, affitti brevi, la Consulta boccia la legge approvata in Emilia-Romagna. E la notizia che avevo letto prima, Gaza oltre 2 milioni di abitanti senza riparo per affrontare l'inverno, sono i temi politici sul Sole 24 Ore. Cisgiordania, ieri 19 attacchi di coloni a case e attività dei palestinesi, e poi Nobel per la pace appunto a Pillay. E Netanyahu protesta e gli USA sanzioni alla Corte Penale. E con questo ho finito la lettura delle prime pagine e direi un momento di pausa per riprendere fiato e poi andiamo ad approfondire gli argomenti principali di cui già abbiamo dato conto. E quindi lascio con Morsiba.

E ritorniamo in voce sugli 87,9 modulazioni di frequenza. Siamo alla rassegna stampa. Questa che avete ascoltato erano i Morsiba, Be Calm, appunto. Fiction. E direi andiamo ad approfondire come primo argomento il Nobel e lo andiamo a prendere dal Corriere della Sera e poi un approfondimento dal domani. E Nobel alla giudice accusò Israele, ira di Netanyahu, persa la bussola, Navi Pillay, il premio per la pace dal Comitato di Oslo, assilato per l'ONU il rapporto che definisce genocidio l'attacco a Gaza. A fondo di Trump, una vergogna. E Oslo sceglie la giustizia. Stavo cercando di chi è l'articolo, ma non viene riportato almeno fino a qui. Amu. E Oslo sceglie la giustizia, il mondo si spacca quando Navi Pillay viene fatta uscire.

Ginevra come alta commissaria ONU per i diritti umani e più di recente alla guida della commissione indipendente su Gaza che ha accusato Israele di genocidio e Hamas di crimini di guerra. In mezzo al suo periodo all'Aia, da giudice della Corte Internazionale di Giustizia, Pillay ha dimostrato che le misure legali possono contribuire a prevenire atti di guerra, le recita la motivazione. Al suo rientro in sala è stata accolta dagli applausi, nei video la si vede sorridere, ringraziare, da lei a scherzare. Se applaudite ancora un po', potrei condividere questo premio con Trump, che di certo avrebbe gradito di averlo al suo posto. 85 anni e battuta pronta in giacca azzurra e maglietta bianca, Pillay sfodera un'ironia tagliente, l'allusione a quanto successo l'anno scorso quando la leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado finì per offrire il suo Nobel al presidente USA che da tempo insisteva di meritarlo. La reazione della Casa Bianca all'incoronazione della giurista sudafricana è stata furiosa. Donald Trump prima ha condiviso il suo profilo Truth sul suo profilo, un post riconducibile al legale David Chauhan che bolla Pillay come una odiatrice dichiarata di USA e Israele, e che ha celebrato i terroristi e premiato Hamas e definisce la scelta del comitato una vergogna irreparabile. Poco dopo l'attacco senza precedenti ha imposto sanzioni durissime contro la Corte Penale Internazionale, che ha spiccato il mandato di cattura contro Benjamin Netanyahu ed è proprio sull'asse Washington-Tel Aviv, che il Nobel a Pillay ha incendiato la diplomazia. Israele, che accusa da tempo la giurista per il durissimo rapporto delle Nazioni Unite su Gaza, ha reagito con sdegno. Il comitato del Nobel ha perso la sua bussola morale. Questo è un virgolettato, ha conferito il più alto onore ad una donna che ha diffuso la demonizzazione degli ebrei e una parodia della giustizia, ha attaccato Netanyahu. Sulla stessa linea, il Ministero degli Esteri israeliano ha accusato il Comitato Nobel di legittimare l'odio e i pregiudizi anti-israeliani. Joseph Goebbels sta certamente applaudendo all'inferno, ha azzardato, anche questo è virgolettato, Pillay tira dritto. Stiamo attraversando un'epoca in cui il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di importanti attacchi politici, ha avvertito ieri in un discorso improvvisato nella sala di Norimberga, dove furono processati i gerarchi nazisti, mentre dedicava il suo Nobel ai sopravvissuti a crimini internazionali. Forse era destino che mi trovassi in quest'aula storica, la numero 600, quando sono stata informata del premio. Ai leader politici dico: avete l'obbligo legale di proteggere i diritti umani ed evitare la guerra. In suo supporto un coro di congratulazioni per il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. Pillay è la dimostrazione che la forza della legge deve prevalere sulla legge della forza, un assist colto dai leader europei. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha lodato una vita dedicata alla difesa dei deboli, il presidente del Consiglio dell'Unione Europea, Antonio Costa, parla di premio opportuno in un momento in cui lo Stato di diritto subisce pressioni crescenti. Plauso da tante organizzazioni umanitarie, dalla comunità di Sant'Egidio ad Amnesty International. E questo era sul Corriere. C'è il ritratto di Alessandra Muglia dal Sudafrica dell'apartheid ai tribunali di Ginevra
coraggio, dico la verità, difese Mandela.

poi il Ruanda e gli incarichi internazionali. E leggo degli estratti, eppure ci vuole coraggio a nascere donna indiana e povera nel Sudafrica del 1941, sapendo che il mondo ha già deciso che il tuo unico destino è l'esclusione. Pernavi Pillay, quinta di 8 figli di immigrati tamil a Durban, la vita inizia in una casa con un padre autista di autobus che va a pesca per rimediare la cena. Ci vuole coraggio a sognare da bambina un'altalena sempre riservata ai bianchi, ma ci vuole coraggio anche da parte di un'intera comunità che decide di mobilitarsi e scommettere su di lei, raccogliendo spiccioli per pagarle le tasse della Natal University. Ci vuole coraggio per sposarsi per scelta e non per imposizione nel gennaio del 65, infrangendo la tradizione dei matrimoni combinati per convolare con il suo gabi giurista come lei. E ci vuole coraggio per adottare due bambine sapendo di dover spiegare che le altalene erano loro precluse. E ci vuole coraggio ad aprire nel 1967 il primo studio legale guidato da una donna non bianca nella provincia di Durban. Il regime la stringe in un clima di costante intimidazione, uffici perquisiti, colleghi bianchi che le negano la stretta di mano e i magistrati che cercano di umiliarla relegandola in spazi separati. E ci vuole coraggio a non piegarsi, trasformando i cavilli burocratici in strumenti per paralizzare le udienze e pretendere rispetto. Ci vuole coraggio sempre a sfidare lo Stato sudafricano nel 1973, guidando un'azione legale che costringe il sistema carcerario a riconoscere i diritti fondamentali ai detenuti politici di Ruben Island, dove è rinchiuso Nelson Mandela, ed anche a continuare a raccogliere le testimonianze dei torturati mentre il regime ti colpisce negli affetti più cari, incarcerando tuo marito. E ci vuole coraggio a non spezzarsi e volare negli Stati Uniti nel 1988 per diventare la prima sudafricana a conseguire un dottorato di Harvard alla Harvard Law School. Quando l'apartheid finalmente crolla, ci vuole coraggio a tornare in patria per scrivere la storia, entrando nella Women's National Coalition per incidere nella nuova Costituzione la clausola che vieta ogni discriminazione, un'integrità che spinge Mandela, una volta presidente, a nominarla nel 1995 prima donna non bianca dell'alta corte sudafricana. E ci vuole coraggio a lasciare la propria terra per misurarsi con la giustizia globale, eletta al TPI per il Ruanda per i primi 4 anni. Navi è l'unica donna giudice del collegio. Nel 1998, durante lo storico processo a Jean Paul Akiesu, ha avuto il coraggio di fermare tutto. L'atto d'accusa ignora i crimini sessuali e lei insiste affinché le testimoni parlino. Ascolta i dettagli più raccapriccianti delle violenze, imponendo che vengano verbalizzati e stabilendo per la prima volta nella storia che lo stupro di massa costituisce un atto di genocidio. Ci vuole coraggio a guidare l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani dal 2008 al 2014, diventando l'unica ad ottenere 2 mandati grazie a una libertà intellettuale rara. Navi critica gli USA per Guantanamo, denuncia le violazioni di Russia e Cina. E infine presiede la commissione d'inchiesta indipendente su Gaza, voluta dall'ONU, che in un rapporto accusa Israele di genocidio e Hamas di crimini di guerra, incarico che ha lasciato l'anno scorso in un clima di forte pressione da parte di Israele e USA. Alla fine l'ho letto tutto perché ci fa un quadro preciso della persona, ma delle posizioni, che è la cosa più importante. Vado un momento in musica per prendere un altro quotidiano.

E torniamo in voce, vorrei continuare a leggere su questo argomento un commento del giurista triestino Marinello sul manifesto. Enrica Muraglie ci riporta l'intervista. L'ultima cosa che ho fatto è stata consegnare un rapporto su Gaza in cui definivo ciò che sta accadendo un genocidio, ha detto Navi Pillay alla notizia del Nobel per la pace, una nomina con una valenza storica per Triestino Marinello, docente di diritto penale internazionale alla Liverpool John Mares University e parte del team legale che rappresenta le vittime palestinesi di fronte alla Corte Penale Internazionale. In che momento arriva questa nomina e qual è il suo significato? Il contesto è quello dei continui tentativi da parte dell'amministrazione Trump di distruzione del diritto e delle organizzazioni internazionali, del multilateralismo, nonché dell'unico tribunale penale internazionale permanente, la CPI. Navi Pillay ha dedicato tutta la sua vita ad affermare esattamente l'opposto di quello che porta avanti Trump insieme ad Israele, ossia un mondo in cui la barbarie domina sui diritti umani e sulla giustizia internazionale. Ora questa barbarie si può chiamare apartheid, dove ha cominciato Pillay. In Sudafrica si può chiamare genocidio in Ruanda, visto il suo lavoro al TPI per il Ruanda. O si può chiamare genocidio come a Gaza, visto il lavoro alla commissione d'inchiesta, un lavoro di affermazione del diritto internazionale come resistenza alla legge del più forte e sottolineerei in modo non selettivo. Parliamo del diritto internazionale à la carte, che tanto piace agli stati occidentali, oppure di quello universale. Il lavoro di Pillay testimonia questo: il diritto internazionale si applica a prescindere dal contesto in cui le violazioni avvengono, è universale. Ci sono già state delle reazioni da parte israeliana, chiede Enrica Muraglie. Il ministro degli Esteri dichiara che Pillay ha contribuito alla demonizzazione di Israele. Risponde Marinello: il concetto di pace rischia di essere vuoto se non è accompagnato dalla giustizia, vale per il Ruanda e vale anche oggi nel territorio palestinese occupato. Non può esserci pace senza l'intervento della CPI, della Corte Penale Internazionale, senza l'accertamento delle responsabilità. Pillay l'ha dimostrato nel corso della sua carriera come giudice del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha seguito il caso Acquiescu, dando un contributo storico nel riconoscere che anche la violenza sessuale può costituire un atto di genocidio, come leggevo prima, e come presidente della commissione d'inchiesta sui territori palestinesi ha avuto il coraggio di mettere nero su bianco le responsabilità di Israele per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, indicando anche i nomi dei responsabili. L'impunità è il terreno fertile che ha permesso a Israele di continuare a commettere i più gravi crimini internazionali. Quello di Pillay è dunque un messaggio forte ed inequivocabile di lotta all'impunità. Il messaggio è arrivato ai diretti interessati, ma arriva anche a noi, all'Unione Europea, e ancora paralizzata rispetto alle sanzioni nei confronti di Israele. Questa è la domanda. Risponde il giurista: credo che questo Nobel sia un messaggio soprattutto per l'Unione Europea, priva della volontà di emanare anche un singolo pacchetto di sanzioni nei confronti di Israele. Dopo che la commissione d'inchiesta indipendente presieduta da Pillay a settembre del 2025 ha chiaramente detto che Israele stesse commettendo genocidio a Gaza, le istituzioni comunitarie non avevano più scuse. Anche davanti alle prove più dettagliate hanno fatto orecchie da mercante. La domanda è cosa farà adesso l'Unione Europea nel momento in cui Trump assesta il colpo definitivo all'esistenza del CP. Un momento di musica.

Purtroppo mi tocca interrompere i morfin per rientrare in voce e concludo l'articolo. Stavamo parlando appunto il commento del giurista triestino Mariniello e la domanda della giornalista del Manifesto Muraglia. A proposito di questo, il presidente della commissione per il Nobel, Freidnes, ha detto che sono i giudici a custodire la sottile linea rossa tra ordine e caos. La Corte si può ritrovare completamente isolata, risponde Marinello, incapace di avere alcun tipo di rapporti con istituzioni bancarie, assicurative, compagnie high-tech, anche rispetto al semplice utilizzo di un software per svolgere le indagini, per ricevere la posta, per pagare gli stipendi al personale. Non è però una sorpresa che Trump faccia Trump. L'Unione Europea più di una volta ha sbagliato e non sembra essere intenzionata a cambiare direzione. Quindi anche in questo caso, con le sanzioni all'intera Corte, ci sono diverse misure che l'Unione Europea potrebbe adottare, per esempio il regolamento di blocco, la cui attivazione dovrebbe essere avviata dalla Commissione. Diversi parlamentari, anche italiani, hanno più volte chiesto di farlo, ma fino adesso l'Unione Europea se n'è tenuta ben lontana. Perché, chiede la giornalista, per non indispettire Trump, per eventuali rischi di ritorsioni sui dazi. Il regolamento di blocco potrebbe essere veramente uno strumento efficace, invocato anche dalle stesse rappresentanti della Corte Penale Internazionale. E sarebbe veramente sconvolgente se nemmeno davanti a queste sanzioni sulla Corte la Commissione non prendesse in considerazione l'adozione del blocking statute. Stiamo lasciando distruggere l'unica istituzione che dovrebbe fornire giustizia alle vittime di crimini commessi in qualsiasi parte del mondo. Credo che tutto questo stia accadendo per le indagini in Palestina, per i mandati di arresto nei confronti di Netanyahu e Gallant. E questo era sul manifesto, quindi un altro momento di morfina.

Omeros arancioni in realtà è bionda, ma l'altro ieri si è tinti i capelli di un colore non tiziano. Taglia cuce i suoi costumi del pattinaggio e infila perline in un vestito di finta renna che sembra più da ballerina. Ha la schiena un po' storta e un'aria insieme ottusa e viva.

0: le piace ballare in un posto lontano dove mettono roba pesa come i corner. E non è sempre allegra, super chiome, ma è sempre attenta a tutto, piena com'è di pensieri affollatissimi e di riflessi conseguenti al trattamento della sua parrucchiera di paese.
1: E sugli Offlaga Disco Pax rientro in voce, e sono le 10:21, abbiamo ancora un po' più di mezz'ora di rassegna, volevo cambiare argomento, ma segnalo sul Corriere della Sera comunque altri commenti, sanzioni USA la Corte dell'Aia. L'Europa reagisce, è deplorevole, l'Italia e altri 7 paesi, sostegno incrollabile, quindi a seguito della nomina Nobel di cui ho dato conto prima, e si stanno muovendo tutta una serie di botta e risposta appunto tra USA e Israele e l'Unione Europea. Nella stessa pagina, devo dire che stranamente non c'è su altri giornali, ma visto che sta qui, lo leggo, e sui diritti umani l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite a Parigi, no all'eccesso di forza sugli studenti. E l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ieri ha espresso la sua preoccupazione per la situazione in Francia. Seguiamo con preoccupazione gli episodi legati alle proteste studentesche in Francia, alcuni dei quali sono degenerati in violenze, ha detto la portavoce dell'agenzia ONU, Shabia Mantou, rispondendo alla domanda di un reporter a Ginevra. E poi ha aggiunto: invitiamo tutti a mantenere un comportamento pacifico e chiediamo che le forze dell'ordine non facciano un uso sproporzionato della forza. Questo mentre le manifestazioni in tutto il paese entravano nel quinto giorno consecutivo. Gli studenti, per lo più liceali, protestano contro la carenza di insegnanti e il degrado delle strutture scolastiche. E le manifestazioni sono state in gran parte pacifiche, ma alcuni manifestanti hanno compiuto atti di vandalismo. La polizia ha reagito con gas lacrimogeni, manganelli e, in un primo momento, granate assordanti, non c'è riportato. Ha fermato quasi 7.000 persone, l'86% sono minorenni. Le autorità hanno avviato 18 indagini interne su presunti abusi degli agenti, e su questo abbiamo anche un approfondimento fatto nei giorni scorsi, che trovate come podcast sul sito della radio. E quindi in realtà poi appunto volevo cambiare argomento e andare sulla Stampa, che invece dà conto dell'accordo sul gasolio tra Trump e Putin, che in effetti ridisegna un po' gli equilibri e le alleanze. Telefonata fra due leader, lo zar ottiene un allentamento delle sanzioni, impatto positivo sull'economia globale. Zelensky, atto di debolezza, scelta disonesta. Kushner e Witkoff vedono la delegazione di Kiev a Miami. Anche la scelta, dell'immagine in prima pagina di non la ritrovo, ma sì, sul Sole 24 Ore, in cui c'è la stretta di mano fra un Putin e un Trump, entrambi sorridenti, ma con Putin l'indice alzato, come a redarguire o comunque dare indicazioni a Trump, che ascolta, mentre la Stampa a Witkoff e Kushner e i due che si stanno per dare la mano. vado a leggere le tappe di questo accordo, il summit in Florida. Da ieri gli inviati di Trump, Witkoff e Kirchner, sono a colloquio con la delegazione ucraina. Il tavolo, che prosegue anche oggi, vede coinvolti anche gli emissari europei negoziatori della NATO. E i temi sul tavolo, al centro della discussione c'è la tregua energetica. Negli ultimi giorni la Russia ha colpito infrastrutture di Kiev causando numerosi blackout, un'emergenza che preoccupa Kiev in vista dell'inverno. L'obiettivo trilaterale, i negoziatori statunitensi puntano ad arrivare ad un incontro trilaterale contro fine mese. I colloqui tra negoziatori di Mosca, Kiev e Washington potrebbero essere ospitati negli Emirati Arabi Uniti. E queste le tappe del momento, ma in realtà l'accordo è precedente a ovviamente questi incontri. La diplomazia prova a riprendersi la scena della cornice del resort privato di Jared Kushner a Miami, mentre l'Ucraina continua a contare i civili uccisi dai bombardamenti russi. Ma è la telefonata di ieri sera tra Donald Trump e Vladimir Putin, un colloquio di grande successo, nelle parole del tycoon, che apre nuovi scenari. Durante il colloquio telefonico è stato raggiunto un accordo sulle forniture di gasolio. Mosca darà immediatamente 300.000 tonnellate al mercato USA e globale, altre 500.000 nel mese di novembre e 1.000.000 subito dopo, ha annunciato su Truth il presidente statunitense, che ha aggiunto: la Russia consegnerà in tempi brevi ulteriori 3 milioni di tonnellate di gasolio. La previsione di Trump dopo questo grande annuncio è che i prezzi del diesel per gli statunitensi e per il mondo scenderanno a ritmi record. Gli USA congelano fino ad aprile le sanzioni sul gasolio russo. Fare concessioni a Putin non porterà pace né alcun beneficio al mondo civile, reagisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Adesso mi è venuto bene che considera qualsiasi allentamento delle sanzioni contro la Russia, in assenza di un accordo chiaro e duraturo di de-escalation, un'evidente debolezza, virgolettato. La Russia ripagherà il diesel con ulteriore terrore e perfidia. Il presidente ucraino ha aggiunto che il nostro team viene usato semplicemente come schermo e questo non è affatto giusto, non è affatto un comportamento da partner, definendo la decisione di Trump indegna, ingiusta e disonesta, un terribile regalo di compleanno a Putin. Da parte sua, invece, Putin ha sottolineato con soddisfazione che forniremo petrolio agli USA e al mondo e che ciò avrà effetti positivi sui mercati globali. Inoltre ha spiegato che nella telefonata sono stati discussi anche la situazione relativa all'Iran e vari aspetti delle relazioni bilaterali. Intanto è iniziata la missione degli inviati di Trump, Witkoff e Kirchner, e secondo Axios i due negoziatori statunitensi intendono anche tornare in Russia prima della fine del mese. Le novità dei colloqui organizzati in Florida: il coinvolgimento dei negoziatori europei invitati per cercare una posizione comune, accompagnati anche dagli emissari NATO. La Commissione europea è rappresentata da Björn Seilbert, capo del gabinetto della presidente Ursula von der Leyen, con lui i consiglieri per la sicurezza nazionale di Francia, Germania e Regno Unito. E la delegazione di Kiev invece è composta dal capo dell'intelligence Umerov, dal capo dell'ufficio presidenziale Budanov e dal negoziatore David Arakamia. L'obiettivo rimane quello di arrivare a un negoziato che coinvolga direttamente Mosca e Kiev. Dopo mesi di vicoli ciechi, la Casa Bianca vuole costruire le basi per un incontro trilaterale, ma il Cremlino continua a non offrire segnali concreti di disponibilità. Le pretese di Putin rimangono le stesse e secondo le ricostruzioni di Kiev Independent, lo zar ha già dettato una condizione irrinunciabile per fermare gli attacchi contro le infrastrutture strategiche, l'allentamento delle sanzioni. La tregua sugli attacchi dovrebbe coinvolgere anche le navi cargo ucraine di cereali sul Mar Nero. L'Ucraina continua ad essere colpito senza sosta, con vittime civili e infrastrutture devastate. All'alba di ieri, i raid dell'esercito russo hanno colpito case, scuole e uffici con droni, cose che ovviamente non fanno assolutamente più notizia. Il bilancio di sangue è stato ricostruito dalla Presidente della Commissione europea, che ha descritto gli ennesimi crimini di guerra di Mosca. In soli 2 giorni la violenta offensiva russa ha causato 78 morti e 215 feriti. Autobus presi di mira, civili innocenti, ed ha ribadito il sostegno dell'Europa saldamente a fianco di Kiev, con più droni, missili e sistemi di difesa aerea per proteggere i cieli. Il presidente ucraino Zelensky ha invece descritto ingenti danni alle reti elettriche e agli impianti di trasmissione dell'energia, proprio mentre si avvicina l'inverno, quando la capacità di garantire elettricità e riscaldamento diventerà una questione vitale per milioni di ucraini. Mosca ha invece denunciato 2 morti e 4 feriti, tra cui un bimbo, nei raid ucraini. Kiev ha anche colpito una fabbrica che produce componenti di carburanti dei missili da crociera e infrastrutture petrolifere. Ieri Trump è tornato anche a parlare della premier italiana Giorgia Meloni. Ho un grande rapporto con lei, andiamo d'accordo. Era quello che ha detto anche l'altra settimana, così per ricordarcelo. Stanno sulla stessa lunghezza d'onda e a noi fa molto piacere. Ed ha ipotizzato un probabile incontro al prossimo vertice G20. Un'altra breve pausa prima di cambiare nuovamente argomento.
2: Non ho mai condiviso le scelte di mio padre. L'ho odiato cordialmente, da sempre. Ora che non c'è più, sono sereno. Ho risolto le cose che avevo in sospeso. Ma ogni anno sento una voce che parla di lui come una persona meravigliosa e ne parla come non ne ho mai sentito parlare. Non lo riconosco in quelle storie di amicizia durata oltre la naturale scadenza. Resto in silenzio davanti alla devozione di un signore che mi è estraneo e che chiamo ogni tanto da molto lontano e per pochissimo tempo. È una devozione che non è nemmeno paragonabile alla mia, che è quasi assente. 20 minuti, non uno di più, anche stamattina. Parla, racconta, quasi piange. Si congeda e mi chiama col suo nome. Poi si corregge. Mette giù. Non era con me che voleva parlare.

0: padre per tanto tempo, mi ha telefonato solo una volta all'anno, la vigilia di Natale. Era l'unico gesto che sentiva di fare nei miei riguardi, vista l'evidente ostilità che gli riservavo. Quella telefonata, fatta da 9 chilometri distanti e freddi, quanto lo stretto di Perry, gli costava molto, ma non se la negava mai.
1: Cercando qualcosa sulle manifestazioni di oggi che saranno in tutta Italia a fianco del popolo palestinese e davvero non sto trovando niente, non so se sono io o non si trova traccia. Però mi è stato segnalato, un articolo su Inside Over che vado a leggere perché appunto parla di Gaza, un anno di una tregua che non c'è mai stata. La tregua non c'è mai stata, in un anno Israele ha ucciso quasi 1500 palestinesi, tra cui 320 bambini, la popolazione continua a morire di fame. A soffrire la fame e la sete, mentre gli aiuti umanitari restano insufficienti. Il sistema sanitario devastato dai bombardamenti è ancora incapace di garantire cure adeguate. Questa è Claudia Carpinella su Inside Over. Volevo andare a leggere, sì, un anno ad un anno, scusate, ma vengono una serie di annunci, un anno dall'entrata in vigore del cosiddetto cessate il fuoco, era il 10 ottobre 2025, quando il popolo di Gaza, già martoriato e ridotto allo stremo, festeggiava tra le macerie l'annuncio di quella tregua tanto agognata. Da quel momento in poi Israele ha ucciso meno, ma non ha mai smesso. Al momento in cui scriviamo sono 1.454 i palestinesi uccisi nell'ultimo anno, almeno 320 i bambini. Significa che nella tregua israeliana vengono uccisi in media 4 palestinesi al giorno e un bambino ogni 27 ore. A questi vanno aggiunti i feriti, oltre 5.189 secondo i dati diffusi da Islamic Relief, organizzazione umanitaria con sede nel Regno Unito. Feriti a cui nella maggior parte dei casi sono precluse cure adeguate, dato che poco o nulla è cambiato dal punto di vista sanitario durante questo anno di tregua. Nell'ottobre 2025 erano 14 su 36 gli ospedali della striscia, compresi quelli da campo, ad operare parzialmente. Un anno dopo il numero è salito a 20, ma nessuno è in grado di funzionare appieno. Secondo il rapporto di Physicians for Human Rights Israele, il rapporto evidenzia ad esempio che nell'ottobre 2025 Gaza disponeva di 103 posti letto in terapia intensiva, oggi ne conta solo uno in più, dati che certamente non riflettono un segnale di ripresa del sistema sanitario quasi interamente distrutto dai bombardamenti. Al contrario, danno misura di quanto poco sia cambiato in un anno. Nonostante la tregua, il cessate il fuoco non ha fermato il genocidio, ha solo cambiato il modo in cui viene effettuato, denuncia sempre Physicians for Human Rights Israele. 325 attacchi in 361 giorni, mentre il cosiddetto Board of Peace resta impantanato dall'entrata in vigore della tregua. Israele ha attaccato Gaza 325 giorni su 361, significa che soltanto 36 giorni non sono stati segnalati, soltanto in 36 giorni non sono stati segnalati attacchi, morti o feriti, una tregua violata quasi quotidianamente fin dall'indomani della sua entrata in vigore. Mi chiedo come si possa chiamare tregua. Ricordiamo ad esempio il giorno più buio per la tregua di Gaza, il 29 ottobre scorso, quando Israele, quindi a pochi giorni dalla dichiarazione di tregua, ha ucciso 109 persone, tra cui 52 bambini in appena 24 ore. A quel giorno nefasto ne sono seguiti altri tipici di questo genocidio a singhiozzo, l'ultimo l'altro ieri, l'8 ottobre, quando Israele ha ucciso 10 palestinesi. L'articolo continua ed è molto lungo, e ne consiglio la lettura appunto su Inside Over, ma anche un cessate in fuoco, continuo a leggere un estratto, un cessate il fuoco che in gran parte ha tenuto per un anno, dichiara Kushner, genero di Trump e tra i negoziatori dell'accordo che ha celebrato su X il primo anniversario della tregua a Gaza. Senza commenti, ovviamente, e continuo, ne parleremo più tardi, però vorrei dar conto della... appunto della pena di morte indiretta, orrore Trump, ne parleremo più tardi verso mezzogiorno con Antigone, e violenza di Stato USA, fucilazione indiretta, e l'ICE spara a New York. Scusate, Exet, plotone d'esecuzione in live streaming per il killer di Fort Hood, la grande mela sotto shock, un agente fa fuoco in una strada di Manhattan. Questa è un'altra notizia. Un uomo ferito a colpi di pistola dagli agenti dell'ICE in pieno pomeriggio. Diciamo sì, è messa insieme ovviamente perché fa parte di un modo di fare che stanno mettendo in pratica gli Stati Uniti in questo momento, quindi insieme mette le due notizie sulla violenza di Stato. Un uomo ferito a colpi di pistola dagli agenti dell'ICE in pieno pomeriggio in una strada residenziale di New York, mentre in auto con lui c'è un bambino di 5 anni. Da Washington invece arriva l'annuncio di un'altra barbarie. Nidal Hassan, condannato a morte, sarà fucilato da un plotone di esecuzione. Il Pentagono trasmetterà tutto in diretta streaming. In meno di 24 ore, due facce della violenza di Stato nell'America che Donald Trump plasma a propria immagine. Un paese che per generazioni ha incarnato il sogno di progresso e benessere agli occhi del mondo e che oggi suscita inquietudine a differenza persino oltre i propri confini. Inquietudine e diffidenza persino oltre i propri confini, attirando persino, ripetuto, meno turisti stranieri. Il boia live, punirne uno, educarne 100, sembra questa la logica che anima il modus operandi di questa America trampiana. È la stessa impressione che suscita la decisione del Pentagono di mandare il boia in diretta mondiale, fare della morte di un condannato un monito, un avvertimento. Poco importa che il mondo inorridisca e che l'alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani denunci la modalità come una forma di tortura. La gente deve capire che ci sono conseguenze serie per cose di questo tipo, è il virgolettato che riporta le parole rivendicate dal ministro della difesa Pete Hegseth, intestandosi la scelta di trasmettere in diretta la fucilazione di Nidal Hassan. L'ex maggiore e psichiatra militare nel 2009 uccise 13 persone e ne ferì 32 nella base texana di Fort Hood, giustificando la strage come una sorta di hijab contro le guerre americane in Iran e Afghanistan. Sarà giustiziato nello stesso luogo e alla stessa ora dell'attacco da un plotone di soldati armati di fucile. Potrebbe essere la prima esecuzione militare negli Stati Uniti dal 1961 e la prima per fucilazione della Seconda Guerra Mondiale. E per trovare traccia dell'ultima esecuzione pubblica bisogna riavvolgere il nastro fino al 1936. Quella volta in Kentucky 20.000 persone assistettero all'impiccagione di un giovane afroamericano condannato per stupro di una donna bianca. Stavolta la platea è potenzialmente sterminata. A quanto dice Hegseth, il plotone d'esecuzione contro l'ex maggiore dell'esercito dovrebbe essere schierato il 3 dicembre alle ore 13. Resta da capire se il Pentagono potrà davvero procedere. Il regolamento dell'esercito limita l'accesso alle esecuzioni militari a precise categorie di testimoni, tra cui familiari e giornalisti, e vieta espressamente la presenza di minori. L'indignazione attraversa perfino il Partito Repubblicano. Il senatore Tom Tillis della Carolina del Nord ha definito una possibile fucilazione in diretta più che disgustosa e soprattutto si registra lo scetticismo del vicepresidente cattolico J.D. Vance. Non sono sicuro che succederà, ha detto, e se alla fine sarà mandata in streaming non la guarderò, ha aggiunto. Intanto in Tennessee si discute se mandare una seconda volta nella stanza della morte la povera Krista Pike, 50 anni, un'infanzia segnata da abusi e violenze, condannata a morte per omicidio nel 1996. Il 30 settembre è sopravvissuta a due dosi letali di pentobarbital e si è risvegliata dal coma, riesce a comunicare, ma non si conoscono ancora le conseguenze sulla sua salute. Eppure, mentre la politica americana investe nella vocazione del boia, il paese va in direzione opposta. Il sostegno alla pena capitale è sceso all'80% dal 1994 al 52%. Un momento di musica.
0: E costa poco. Le cose sono già cambiate. Non è nemmeno la quinta marcia. Me ne accorgo dopo aver fatto il passaggio di proprietà.

0: vigilessa si chiama Morgana.
1: E sì, continuiamo. L'ira di Mamdani, New York è indignata per quanto accaduto giovedì pomeriggio a Marble Hill, all'estremo nord di Manhattan, non nel Bronx meridionale, come lo considerano alcuni. Anche qui, nonostante le politiche da città santuario, le retate dell'ISIS si sono intensificate negli ultimi mesi, ma per gli immigrati senza documenti la quotidianità era rimasta più tranquilla che in molti stati, soprattutto repubblicani. Gli spari contro Oscar Belgal, 28 anni, su una strada affollata di persone di ritorno dal lavoro e bambini in uscita di scuola, hanno riacceso la paura. Durissima la condanna dei democratici di New York, dalla governatrice Kathy Hochul ad Alexandria Ocasio-Cortez, voce di primo piano della sinistra americana. Rompendo l'apparente idillio con la Casa Bianca, il sindaco Mamdani ha trascorso 2 ore al telefono con Trump, tentando invano di ottenere il rilascio di Belgal. Un bambino di 5 anni è traumatizzato e terrorizzato, ha poi denunciato, aggiungendo che quello che abbiamo visto è uno spaccato di ciò che l'ICE fa ogni giorno in tutto il paese. Un'agenzia marcia fino al midollo, accusata di seminare terrore, di cui ha chiesto lo smantellamento, come Ocasio-Cortez, che l'ha definita paramilitare fuori controllo. Una folla di manifestanti ha subito raggiunto il luogo della sparatoria, con cartelli che recitavano "in carcere tutti gli agenti dell'ICE che hanno ucciso". 7 i colpi esplosi contro l'auto di Belgal, ferito al collo. Non ha placato le proteste il segretario della sicurezza interna Marquine Mullin, che ha difeso gli agenti sostenendo che hanno sparato perché l'uomo avrebbe accelerato verso di loro senza che si accorgessero della presenza del bambino. Ha poi insistito sui precedenti penali del dominicano, già condannato per furto aggravato e accusato di avere legami con una gang. Per mantenere la promessa delle deportazioni di massa, Trump ha intensificato gli arresti durante l'estate, con una media di quasi 48.000 al mese. 48.000 persone arrestate al mese, operazioni spesso violente che hanno seminato il panico nelle comunità immigrate, con genitori arrestati e bambini separati dalle famiglie. Da gennaio 25 gli agenti federali dell'immigrazione hanno sparato contro almeno 24 persone, uccidendone 6, tra cui 3 cittadini americani. Tra gli ultimi episodi, un venezuelano ferito ad Austin e 2 uomini uccisi a Houston nel Maine. E questo era dal domani, ma come dicevo poi approfondiremo l'argomento e ne parleremo e commenteremo insieme ad Antigone verso mezzogiorno circa.
0: Per questo Lula non vince quasi mai.

0: rubato niente. Poi una volta ho rubato una macchina davanti a tre poliziotti della stradale, non molto interessati alle presidenziali brasiliane. E forse mia non aveva, quella sera, grande importanza.
1: E come al solito mi resta molto poco tempo per gli interni e... Ma come al solito le principali notizie sono su gli accordi scusate sul campo largo, che non andrò ad approfondire, mentre vado a leggere la firma sul Melonellum, quindi sulla nuova legge elettorale che il Colle, che il presidente Mattarella ha firmato in pochissimo tempo, in un giorno da quando l'ha ricevuto, probabilmente per agevolare il lavoro della consulta, per vedere se ci sono se rispetta appunto i parametri di costituzionalità. E Michele Gambirasi sul Manifesto, leggo degli estratti. E dunque Melonellum sia: ieri sera il Presidente della Repubblica ha promulgato la legge elettorale che ora verrà pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il giorno dopo l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale sono cominciate nelle coalizioni le manovre che portano al voto del 2027, primavera o autunno che sia, a partire dalle firme necessarie per presentare nuovi simboli sulle schede. Il senatore siciliano del Movimento 5 Stelle Nave ieri ha lasciato il gruppo pentastellato per approdare, vabbè, questo ci interessa, è un dettaglio, per approdare il gruppo misto nella composizione, nella componente di AVS, non per dissapore con il partito di Conte, al contrario, per favorire la nascita di una nuova componente insieme all'emiciclo, da iscrivere al PSI di Enzo Maraio e al progetto civico di Alessandro Onorato. Se l'operazione per l'esempio, in questo modo le due formazioni, quindi appunto quello che dicevamo prima, il progetto civico, se l'operazione dovesse concludersi, dovrebbero raccogliere 1500 firme in ogni collegio per presentarsi sulla scheda, invece delle 6000 che la nuova legge prescrive per chi non ha nessuna rappresentanza parlamentare. La mia è una battaglia per la democrazia e la partecipazione, ha commentato ieri Nave. I 5 Stelle da subito hanno voluto allontanare qualsiasi bollatura di manovra di palazzo. E va bene. L'idea di un'operazione simile tra varie altre correnti circola anche negli ambienti di maggioranza, dove Meloni ha ampliato la coalizione anche a sud, chiama Nord di Cateno De Luca, fortissimo a Messina, e che in realtà un deputato lo elesse già nel 22, Francesco Gallo nell'uninominale messinese. E va molto nei dettagli: le eventuali manovre, in ogni caso sia a destra che a sinistra, dovrebbero chiudersi alla svelta, nonostante infatti il testo della legge indichi la data di indizione delle elezioni come termine per verificare i requisiti per le firme in sede di prima applicazione del Melonellum, ovvero la prossima tornata elettorale, questi dovranno sussistere alla data di entrata in vigore della legge, ovvero tra 15 giorni. Quindi in questi 15 giorni si devono sbrigare per presentare. Nuovi nomi di partiti che ci mancavano. E sul Manifesto segnalo ex Ilva, gli ammortizzatori, unica proposta sul tavolo, nessuna ipotesi di rientro. E gli operai dell'ex Ilva sciopereranno per 24 ore in tutti gli stabilimenti italiani. L'iniziativa è stata indetta per lunedì dai sindacati FIOM, CGL, FIM, CISL, UILM e USB dopo la decisione annunciata giovedì del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria per fermare l'area a caldo di Taranto. La sospensione segue la sentenza della Corte d'Appello che ha imposto la chiusura dell'alto forno entro fine ottobre, dopo che la Cassazione lo scorso giugno ha confermato il sequestro per motivi di sicurezza. E continua l'articolo a pagina 6 del manifesto. Segnalo sempre però ancora sugli esteri, sinistra spagnola ancora senza un leader, i seggi sicuri sono pochi dopo dopo la dichiarazione di Sanchez della caduta del governo. Podemos insiste per i gazebo, ma i partiti del Frente Ampio non ci stanno e si va verso le elezioni del 29 novembre. E direi che con questa notizia chiudo la rassegna stampa di oggi, ma sono le 10.59, sono le 11 e sugli 87.9 si chiude la rassegna stampa di oggi sabato 10 ottobre, ma rimanete collegati per ascoltare collegamenti su Milano.

dirigente del Partito Socialista Francese. Venne ucciso prima del 1917. Idea, idillio, idolo, iller, illo, iuna, iames, iones, Katiuscia, Lena, Liuska, Lidoska, Uber, Urano.

0: penetrando los misterios del universo. Con el profesor Santiago Aranegui, del Miami-Dade Community College.
1: E torniamo in voce sugli 87.9. Abbiamo una chiamata, una segnalazione di un'iniziativa. Pronto, ci sei?
2: Sì, eccomi. Aspetta, ci sono.
1: Pronto. Sì, eccoci. Ok.
2: Ci sono?
1: Sì, perfetto. Perfetto. Vai.
2: Intanto grazie, ciao a tutte e tutti. E stiamo chiamando qui dal mercatino di San Barnaba, vicino Filarete, per questa iniziativa. Tra l'altro, proposta dall'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici.

0: psichiatri, ci ascolta poi dalla rete nazionale antipsichiatrica per un po' protestare durante questa giornata mondiale della salute mentale, la cosiddetta salute mentale. Stiamo volantinando qui, ci sono degli opuscoli anche scritti e prodotti dai cosiddetti pazienti, e in contemporanea ci sono varie iniziative in diverse città italiane. E, tra l'altro, in contemporanea c'è alla Cittadella Universitaria, piazzale Aldo Moro 5, nell'aula Odeion, è un incontro sulle neurodivergenze organizzato da Neuropeculiar, a cui partecipa anche l'Assemblea Permanente dei Pazienti Psichiatrici, in particolare con degli interventi oggi pomeriggio alle 16.30, una mostra fotografica che anche questa prodotta da chi la psichiatria se la vive quotidianamente sul proprio corpo e non solo, che rimarrà lì insomma aperta anche dopo questa giornata, queste due giornate mi sa che sono oggi e domani. Intanto se posso leggo un attimo il volantino che stiamo distribuendo, che magari chiarisce molte cose. Giornate della salute mentale di protesta, il pianto dell'impiccato, l'ospedale mi dà il buongiorno, 8 camici bianchi mi fissano e mi osservano mentre il collo rosso si avvicina con una siringa. Penso, sono legata e ora mi bucano. Poesia di Jacqueline Mezzalana. Il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale della salute mentale. Con questa protesta si vuole mettere in chiaro che chi organizza e presenta questi eventi fa finta di non vedere il vero volto della psichiatria. Contenzioni chimiche e meccaniche, TSO, trattamenti sanitari volontari che si rivelano obbligatori, false diagnosi, ritorno all'elettroshock, iniezione depot mensile obbligatoria, amministratori di sostegno, reparti chiusi. La psichiatria da sempre reprime e assoggetta le donne e le persone non conformi dal punto di vista del genere per conto del patriarcato, violentandone l'intelletto, la vitalità e la sessualità. Il corpo è stato ed è ancora il nostro luogo del politico. Il manuale diagnostico, l'ISM, nelle varie edizioni è riuscito a produrre diagnosi per ogni manifestazione di malessere o diversità degli individui, definendo patologica ogni espressione e comportamento non conforme alla società capitalistica. Carcere e psichiatria sono due facce di una stessa medaglia, quella repressiva, che in carcere e CPR si fondono e si rafforzano reciprocamente, con confini sempre meno netti. Ne sono esemplificativi anche i progetti umanitari per la salute mentale, gli enti occidentali e israeliani in Palestina. L'obiettivo è quello di portare il carcere nel manicomio e il manicomio nel carcere. I nomi, i luoghi sono cambiati, le funzioni sono le stesse. La follia, governata in questi tempi, continua a essere sottratta alla vita. Questi sono appunto il volantino, sono il nostro modo di porci in questa giornata. Sì. Partecipo all'Assemblea dei Permanente Pazienti Psichiatrici, noi qui siamo non tanto precisi con senza numero e anche il resto insomma dell'Assemblea della Rete Nazionale Antipsichiatrica. Che io, questo è tutto quanto posso dirvi da qui.
1: Benissimo, ti ringrazio molto, ti ringrazio anche di questa lettura, anzi ti chiedo se mi è sfuggito, se la potete inviare anche a Ondarossa, @ondarossa.info, così
0: assolutamente
1: la pubblichiamo.
0: Sì.
1: E va bene, grazie e buon proseguimento di
0: giornata. Grazie, anche a voi, ciao,
1: grazie,
0: a presto.
1: Ciao. E quindi ancora un piccolo spazio musicale e poi inizieremo con le altre corrispondenze.

prima di tornare in diretta sulle varie corrispondenze, ricordiamo le piazze di oggi e il corteo che ci sarà a partire dalle ore 12, dalle ore 14:30 a largo Corrado Ricci al Colosseo, e poi diversi preconcentramenti in giro per la città, tra cui quello della SNIA a partire dalle 12:30, e quindi ricordiamo il percorso della manifestazione appunto di oggi a Roma, ma come a Roma ce ne sono in varie piazze in tutta Italia, e vado a riprendere il percorso, ma comunque che parte dal Colosseo verso Via dei Fori Imperiali, Via Cavour, Piazza dell'Esquilino, Piazza dei Cinquecento, Viale Rigoli di Nicola, Piazza dell'Indipendenza, Viale Castro Pretorio, Viale dell'Università e Viale delle Scienze, per chiudersi a Piazzale Aldo Moro.

0: E allora torniamo in diretta sugli 87.9 modulazioni di frequenza. Iniziamo con le varie corrispondenze della mattinata. E, abbiamo una corrispondenza da Milano. E, ciao, ci sei? Ci senti? Eccoci.
1: Ciao, sì, ciao, sono Michele del Centro Sociale Lambretta.
0: Perfetto. E, quindi ovviamente ti chiamiamo per raccontarci una situazione che si è verificata stamattina, ma ovviamente ha radici più lontane. Però ti lascio la parola e raccontaci tu il contesto e quello che è successo e quello che avete fatto voi questa mattina.
1: Grazie mille, ciao a tutte le ascoltatrici, ciao a tutti gli ascoltatori, sono Michele, un compagno del Centro Sociale Lambretta. Siamo a Milano, in via Rizzoli, una via della periferia nord-est milanese, dove nel nostro spazio sociale, il Centro Sociale Lambretta, ci occupiamo di attività di mutualismo e di supporto alle persone che vivono nel quartiere. 2 giorni fa l'europarlamentare Silvia Salvione, vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, hanno chiamato un presidio per protestare contro i centri sociali e per, secondo le loro parole d'ordine, ridare la città agli onesti cittadini. Si tratta di una provocazione fatta proprio il sabato, uno dei giorni in cui svolgiamo le nostre attività di mutualismo a supporto del quartiere. Hanno chiamato questo presidio militarizzando questa zona della città, c'è stato un ingente spiegamento di forze di sicurezza, la via, che è una grossa via che serve una fetta della città, è stata completamente chiusa e cronzennata e c'erano di fatto poi alla fine più rappresentanti delle forze dell'ordine che militanti del loro partito politico. In realtà noi non abbiamo fatto niente di diverso che quello che facciamo tutti i sabati e quello che facciamo altri giorni della settimana. Abbiamo continuato con le nostre attività di mutualismo e le nostre attività a supporto del quartiere, estendendo la colazione sociale che organizziamo tutte le settimane per gli abitanti del quartiere e chiedendo a tutte le persone di venire a vedere quello che veramente si fa qui. Supporto alle persone in povertà alimentare, supporto alle persone con problemi abitativi, distribuzione di pacchi alimentari e creazione di momenti di socialità. In un momento in cui il tessuto sociale delle periferie della città è sempre più disgregato e ci sono problemi ben più gravi e che i rappresentanti politici, peraltro di governo, non trovano il modo di affrontare se non con questa provocazione. Ecco.
0: Ebbene, sì, ti ringrazio del quadro e della descrizione, ma ci vuoi far arrivare un po' di più perché appunto da altra città, quello che, come la state vivendo, la pressione appunto della Sardone sul territorio, insomma.
1: Diciamo che si tratta di un inizio veramente strumentale di campagna elettorale. Silvia Sardone è stata identificata come possibile candidata sindaco per la Lega alle prossime elezioni comunali di Milano e l'unico modo di immaginare di affrontare i problemi della città è stato quello di opporsi alle iniziative dal basso e di protestare contro una serie di iniziative che noi mettiamo in atto per supportare le persone in povertà, per supportare le persone in difficoltà e quindi venire a provocare davanti a uno spazio sociale che continua a riempire i buchi che le istituzioni non sono in grado di tappare. In realtà la partecipazione della loro iniziativa è stata veramente scarsa. Se avrete modo di vedere foto e video, vi renderete conto che ci saranno stati massimo una trentina di partecipanti alla loro iniziativa e la risposta invece popolare è stata ampia. Noi eravamo 500-600 persone, tutte strette intorno al nostro spazio e tutte dedite a continuare a fare quello che facciamo normalmente, aprire spazi di socialità, offrire spazi di risoluzione dal basso dei problemi delle persone.
0: Benissimo, ti ringrazio molto per questo racconto, per questa testimonianza e quindi niente, grazie ancora e buona
1: Grazie.
0: lotta.
1: Grazie, grazie mille. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: E torniamo in voce di nuovo. Abbiamo una telefonata che voglio mettere in diretta perché che ritengo interessante, ma insomma, anche comunque perché questa radio è voce di chi se la sente e chi non ce l'ha e chi vuole usarla come mezzo. E quindi, ciao, buongiorno.
1: E buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: E quindi niente, ti chiedo di riraccontare che anche
1: Sì.
0: se sembra un piccolo fatto, che però in effetti, come mi dicevi tu, ricorda e racconta molto altro dietro. Quindi ti lascio la parola.
1: Io sento un eco, però
0: Sì,
1: non fa
0: esatto,
1: niente.
0: sto provando a un po' a migliorarlo. Prova ad andare.
1: Allora, mi succede questo, chiamo il CUP per prendere appuntamento per delle visite mediche, quando do il nome mio tutto regolare, non mi chiedono niente di speciale. Quando do il nome di mio marito che è straniero, dopo tutte le richieste che si chiedono per le visite specialistiche, mi dice se stava agli arresti domiciliari. Questa cosa mi ha lasciato senza parole, sono rimasta agghiacciata e gli ho detto: ma che sta scherzando? Non sono stata pronta a rispondergli a tono perché non me l'aspettavo, però questo è una cartina al tornasole di quello che sta succedendo nella mente del popolo italiano, cioè tu impiegato dello Stato, che noi ti paghiamo lo stipendio, come ti permetti? Anche se fosse stato, di come ti permetti di chiedere una cosa del genere? Poi a me no, io che sono italiana no, non potrei essere io agli arresti domiciliari? No, quando ha visto il nome straniero. Ecco, questa cosa è veramente avvilente, la volevo raccontare anche perché può succedere, magari si trova più pronto a rispondere a tono, perché io lì sono rimasta basita, non ho avuto reazione. Questo è
0: Assolutamente.
1: quanto, io vi ringrazio per la voce perché veramente un cittadino non sa a chi dire, a chi rivolgersi, a chi si rivolgi in un
0: No,
1: caso del
0: assolutamente
1: genere che comunque
0: sono.
1: nel suo piccolo è una violenza.
0: Eh sì, e non è neanche piccolo, sì, è un gesto, è una parola, ma che appunto
1: Che vale
0: che
1: tanto,
0: vale
1: anche
0: tanto e che
1: perché
0: denota un'impostazione, senza dubbio, come
1: sì,
0: dicevi
1: che
0: tu.
1: ci porteremo dietro per anni.
0: E a cui dobbiamo
1: Perché
0: fare attenzione assolutamente. Quindi ti ringrazio molto per
1: ringrazio a
0: questa
1: voi per darmi
0: testimonianza.
1: voce,
0: Grazie.
1: grazie a te.
0: Grazie.
1: Buon lavoro, buona giornata.
0: Grazie a te. Ciao.
1: Ciao.

sensibile e vaga come stelle dell'Orsa. Francesca Mambro fu protagonista della versione nera degli anni 70 e si è presa qualche ergastolo per omicidi organizzati, realizzati, rivendicati, confessati, ma si è proclamata innocente rispetto alla strage di Bologna. Francesca Mambro era allora come oggi la donna di Giusva Fioravanti, un tizio colpevole di decine di delitti

Olga perché lo scelse come compagno di vita? A questa domanda rispondo.

0: E torniamo in voce sugli 87.9, sono le 11.55, sempre del 10 ottobre, e siamo in linea con Susanna Meglietti di Antigone. Ciao, ci senti?
1: Sì, vi sento. Un saluto anche agli ascoltatori.
0: Eccoci, e quindi niente, ti contattiamo per parlare insieme, per insomma fare un commento anche breve ma diciamo sostanziale sulla notizia di cui ho dato conto anche in rassegna stampa, cioè su quello che ha dichiarato Pete Hegseth, che porterà in diretta streaming la fucilazione, quindi l'esecuzione della condanna a morte per
1: Nidal Hassan,
0: grazie,
1: per la strage di Fort Hood,
0: esatto,
1: del 2009. Sì.
0: Esatto, mi sta sfuggendo il nome in questo momento e mi scuso, ma che è veramente, diciamo, ieri quando è stata data notizia ha veramente gelato il sangue, e in effetti oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali, visto diciamo insomma l'enormità della situazione. Leggevo che anche in America ovviamente ci sono stati vari distinguo sia tra i repubblicani che i democratici, ma che addirittura anche J.D. Vance, che ha detto non commento, cioè non la guarderò, ecco, come concetto. Ma questo ovviamente apre poi delle voragini anche sulle partecipazioni e su quello che poi è la condivisione di un evento del genere. E anche leggevo e riporto dal caffè di Gramellini, che in genere insomma sono un po' buttad, però in effetti come concetto dall'Iran gli USA volevano esportare democrazia, ma hanno importato questa modalità. E quindi niente, ti chiedo un po' di condividere, di parlarne anche dal punto di vista ovviamente di un'associazione come la vostra Antigone, che si occupa da anni di detenuti e di carceri.
1: Ma guarda, non c'è bisogno di essere un rappresentante di Antigone per essere veramente, non lo so, indignato è una parola troppo debole per quello che sta succedendo. Negli ultimi tempi, ogni volta che accade qualcosa, la sensazione è quella di dire: oddio, ma anche questo si è potuto fare, anche questo pezzetto di illuminismo, di democrazia, di razionalità abbiamo potuto smantellare. Beh, questo sarà l'ultimo gradino, e poi invece arriva un gradino più profondo. Questo era quello insomma di Pete Hegseth, che è diciamo l'equivalente del nostro ministro della difesa, no? Però da un annetto si chiama ministro della guerra negli Stati Uniti, insomma anche questo è significativo. È l'aver varcato l'ultimo dei limiti, la spettacolarizzazione della morte, la spettacolarizzazione della violenza. Era qualcosa che accadeva nel Medioevo, no? Nel Medioevo insomma per secoli è stato così. C'era un processo diciamo privato e molto poco garantito, le persone venivano condannate con grande approssimazione, grande facilità, e poi c'era invece una pena pubblica esibita sul corpo del condannato, sulla pubblica piazza. Poi con l'illuminismo e con il diritto moderno abbiamo capito che la convivenza umana richiedeva altro, richiedeva

0: un tasso di criminalità enorme, abbiamo un tasso di omicidi che stanno intorno al 5-6 ogni 100.000 abitanti, in Italia è 0,5, cioè oltre 10 volte tanto, quindi lo sappiamo, la storia ci ha insegnato che la pena di morte non serve a niente. È qualcosa dietro, lo sapeva Beccaria, lo aveva scritto lui, aveva scritto la pena di morte non è un deterrente e la pena di morte viola il patto sociale, perché nessuno sarebbe disponibile a mettere nel paniere della convivenza comune la propria stessa vita. Quindi veramente abbiamo fatto con questo annuncio statunitense un salto indietro di 10 secoli.
1: Sì, assolutamente, e appunto non sono tante le nazioni al mondo che ancora la praticano, come l'Afghanistan, l'Iran o la Corea, ma appunto nella spettacolarizzazione della violenza io trovo qualcosa di veramente profondo e che rientra un po' in quello che sta facendo Exet e che sta come sta costruendo il nuovo esercito che lo vuole fatto da giovani atletici maschi ai tanti e soprattutto pieni di testosterone, e per il quale ha programmato appunto anche le analisi e degli integratori, delle iniezioni. Insomma, tutto questo mi sembra rientrare veramente in un quadro folle che ribalta, come dicevi tu, tutta la nostra storia, è quello dove eravamo arrivati, e sembra che basti l'intervento di poche persone per tornare veramente di tanti tanti anni indietro, ma anni indietro in una concezione proprio completamente diversa dello stare insieme, della condivisione, dell'espressione delle opinioni e del regolare comunque i rapporti interni appunto fra le persone. E questo, come dicevi tu, appunto, lo ritroviamo in questa situazione, anche se non è detto che poi effettivamente si farà, ma è programmata già per il 3 dicembre, e quindi questo comunque è un qualcosa di molto, molto reale, molto pratico, che anche solo, insomma, che entra nelle vite delle persone. E volendo c'è il tema molto americano che qualcuno anche sollevava, chissà che pubblicità metteranno prima e dopo.
0: Guarda, su questo non mi pronuncio, però sì, come dicevi tu, bastano poche persone per cambiare tanto questo fatto dell'esercito del testosterone, insomma, è assolutamente in linea con l'amministrazione Trump, insomma, ricordiamo le crociate fatte contro l'handicap fisico, ricordiamo quelle cose simboliche, no, che ha voluto proibire nei documenti pubblici l'uso del carattere di scrittura che facilitava le persone, sì, con insomma alcuni
1: dislessia,
0: tipi di
1: assolutamente
0: dislessia, eccetera, quindi dobbiamo essere una umanità bianca, maschile, macista, sana e forte. Sorprende come davanti alle follie che abbiamo visto fare a Trump negli ultimi anni, diciamo, un paese come gli Stati Uniti d'America, dalla lunga tradizione democratica, poi non abbia avuto gli anticorpi, cioè questo è qualcosa che a me ha sorpreso profondamente, non abbia avuto gli anticorpi di fronte a Trump 2, perché il primo governo Trump ha sondato il terreno, diciamo, però non ha fatto le follie del secondo.

0: secondo governo Trump.
1: Assolutamente, sì.
0: Davanti a Trump 2, che un paese come gli Stati Uniti non abbiano avuto gli anticorpi per difendersene. E speriamo in queste elezioni di midterm che qualcosa dicono. Noi, tra l'altro, io sono appena tornata dagli Stati Uniti perché sono andata a partecipare a quel fantastico raduno di attivismo e di musica che è stato il Power to the People Festival, organizzato lo scorso sabato da Tom Morello nel Maryland, con Bruce Springsteen, John Baez, i Foo Fighters, i Public Enemy, c'erano tutti, e tutti, proprio il messaggio era, loro erano insieme a tantissime associazioni di società civile americana, e il messaggio era: ognuno di noi può fare qualcosa, cioè la democrazia siamo noi, possiamo ribaltare la situazione degli Stati Uniti. E infatti era, diciamo, un aiuto al voto, voleva essere questo concerto, andava a finanziare, perché negli Stati Uniti non è come in Italia che, diciamo, ti arriva la cartella elettorale a casa, è tutto facile, cioè tu non devi fare niente. Negli Stati Uniti sei tu che ti devi andare a iscrivere alle liste elettorali per poter votare, e spesso questo procedimento è burocraticamente difficile. Quindi quello che succede nei fatti è che poi spesso non vanno a votare le fasce più marginali, le fasce più povere, che hanno più difficoltà a muoversi nella burocrazia, ma anche i giovani, per esempio, i più giovani. E quindi ci sono molte associazioni che ti aiutano proprio ad andare a votare. Quindi questo era il messaggio. E devo dire che lì ho visto un'America meravigliosa, ce la farà questa America a farsi sentire? Perché queste elezioni di midterm saranno veramente, ci atterranno il mondo col fiato sospeso.
1: Eh sì, è così. E quindi va bene, ti ringrazio molto per il tuo commento, per la tua testimonianza, e ci sentiremo in futuro, anche vediamo come prosegue questa vicenda, e teniamola d'occhio, insomma.
0: Purtroppo non potremmo fare a meno di farlo. Grazie a voi e buon lavoro.
1: Grazie a te.

0: Allora, torniamo in diretta sugli 87.9 per un po' la conclusione di questa mattinata, forse, e vediamo se abbiamo anche altri collegamenti. Ma nel frattempo abbiamo un compagno della SNIA che appunto ci racconta, anche se già ce l'ha raccontato ieri, il concentramento di oggi, il preconcentramento e quello che avviene alla SNIA. Ciao!
1: Ciao, ciao, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, oggi.

Domani ci sono dei tornei e c'è la possibilità anche di partecipare, e c'è una serata questa sera per autofinanziare questo progetto. E naturalmente oggi c'è anche la mobilitazione globale per la Palestina, perché si metta al centro delle politiche globali così la fine del sionismo come obiettivo politico, perché il genocidio e l'occupazione della Palestina può finire se finisce il sionismo. E saremo in piazza, e è stato lanciato un preconcentramento per questa zona di Roma, direttamente all'ex SNIA. Partiremo alle 14 insieme a questo spezzone dello sport popolare, che comprende anche altre realtà cittadine come l'Atletico San Lorenzo e altri, e raggiungeremo il Colosseo per poi alle 15 partire con tutti in corteo. E è importante per chi si organizza sui territori e per lo sport sventolare sempre la bandiera degli oppressi, portarla con sé e averla come punto di riferimento, e perché impariamo tanto dagli individui, dalle popolazioni in rivolta, in resistenza su ogni dove, e da questo da questa prospettiva di liberarsi a livello globale. Anche ieri ci siamo trovati in assemblea alla Casa del Parco delle Energie per lanciare la mobilitazione del 18. Ne abbiamo parlato ieri da questi microfoni, e lo ridico, il 18 ottobre, domenica 18 ottobre, è stata lanciata una giornata con l'obiettivo di mettere fine in maniera definitiva alle mire speculative, alla minaccia della cementificazione sull'ex SNIA, rivendicando l'esproprio completo e definitivo di questa ex fabbrica, che è dove esiste un presidio, quello del centro sociale dai primi anni 90, che la rivendicazione che si porta avanti così come quartieri, perché non è semplicemente una rivendicazione di pochi, ma è un'istanza di un territorio intero, è quello di realizzare un grande parco aperto su tutti i fronti, verso Casa Albertone, verso Largo Preneste, verso il Pigneto. E questo lo stiamo rivendicando verso la Giunta Gualtieri, che arriva a conclusione del mandato. A primavera ci saranno le elezioni e a dicembre ci sarà l'ultimo bilancio. Ieri sono convenuti all'assemblea diverse realtà territoriali di chi ha i suoi propri luoghi, conduce battaglie simili contro gli stessi interessi speculativi e contro una logica che comunque mette a profitto le nostre vite attraverso così progetti di rigenerazione urbana che non partono dai bisogni reali delle persone, degli abitanti, ma immettono soldi per costruire, cementificare, consumare il suolo per immettere anche la gentrificazione, nuove persone, andando ad alzare i costi della vita, andando a espellere i più fragili, che poi non sono più desiderati perché gli affitti aumentano e altre tasche possono ingrossarsi. Tutto questo è una logica di una città che rifiutiamo e mettiamo al centro il benessere degli abitanti, i bisogni primari che non sono garantiti affatto. Siamo dentro una fase che accelera, dove si vede l'impoverimento progressivo, quello svuotamento dei salari, della capacità di acquisto dei salari, una crescita messa in crisi anche da tutta l'economia di guerra, dove si spostano i soldi pubblici a discapito degli investimenti sulla sanità, sulla sicurezza.

0: sicurezza delle infrastrutture e si paventano insomma investimenti sulle grandi opere inutili se non per arricchire le economie di chi stiamo contrastando, dalla Val di Susa al ponte di Messina, la logica è la stessa passando per i nostri quartieri. Tutto questo è stato ribadito ieri come punto fermo, ma anche ci ritroveremo il 18 per contrastare quelle dinamiche propagandistiche della destra che sta fomentando odio tra simili, andando a individuare nel vicino il nemico su cui scagliarsi, nella frustrazione di non arrivare a fine mese, nella frustrazione di non vedere realizzate le opere pubbliche necessarie per il benessere e la qualità della vita, e quindi no, fiaccolate contro i diversi, fiaccolate contro insomma una parte degli abitanti, le manifestazioni, gli influencer che soffiano sul fuoco, tutto questo va contrastato andando a individuare chi sono i nemici reali con cui insomma scontrarsi. E quindi 18 ottobre, domenica, dalle 11 al Lago che combatte, e poi alle 15.30 partiremo in corteo verso Piazza Malatesta. Ci sarà un altro corteo che partirà più tardi, verso le 18, da Piazza San Galli, e attraverserà dall'altra parte, insomma, della direttrice da sud verso nord, sempre verso Piazza Malatesta, contro il DDL insomma, che è razzista, della scuola, e anche lì creare differenze, creare appunto, vedere nei problemi della scuola il fatto di chi viene da altre parti del mondo come responsabile insomma di non saper garantire il diritto allo studio, la qualità didattica. Tutto questo appunto è solo una parte della tappa, un'agenda di lotta che ieri in tanti, da diverse parti di Roma, ci si è detti di animare in questa nuova stagione che oggi ci vede in piazza per la Palestina, ma non solo, per la liberazione globale.
1: Benissimo, infatti gli appuntamenti di cui parlavi sono per il 18, mentre oggi corteo, appunto, come già detto, dalle 14.30 al Colosseo, e preconcentramento per questo settore della città alla SNIA già da adesso, immagino.
0: Da adesso sì, perché c'è questa manifestazione sportiva, poi per chi vuole insomma può mangiare qualcosa, e poi alle 14 partiamo verso il Colosseo.
1: Perfetto, grazie mille.
0: Grazie, buona lotta a tutti e
1: a tutte. A voi, ciao.

Oh.

0: 8.500 ettari di boschi. 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di Acea, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza Acea a potenziare i prelievi dal lago Albano oppure in assenza di concessione.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Viteltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salem, ma
0: no, il fatto è.

0: 8.500 ettari di boschi, 200.000 alberi ogni anno spariscono sotto i colpi di motoseghe e ruspe autorizzate dall'ente parco dei Castelli Romani, dai comuni, da Città Metropolitana e Regione Lazio, l'equivalente di 400 campi di calcio.
1: Per il profitto di pochi viene svenduto un immenso patrimonio naturalistico, storico, paesaggistico e luogo di residenza di molte specie animali e vegetali. 8 euro lordi per ogni albero tagliato, questo è il prezzo che danno i comuni alla devastazione dei boschi pubblici.
0: Fermiamoli! Per un autunno di lotta contro questa folle corsa verso il disastro annunciato, anche per difendere i due laghi di Nemi e Albano, ormai agli sgoccioli, e per continuare a dire no alla costruzione dell'inceneritore.
1: Sabato, 10 ottobre alle ore 10, andiamo sotto la sede dell'ente parco regionale dei Castelli Romani. Ritrova a Rocca di Papa, nella frazione dei Campi d'Annibale, in piazza di Vittorio.
0: Chiediamo una moratoria sui tagli boschivi. Non più un albero deve essere abbattuto nel parco.
1: Vogliamo tutele vincolanti e la trasformazione in parco nazionale. Pretendiamo che i laghi non siano più messi a disposizione di ACEA, che preleva milioni di metri cubi di acqua ogni anno disperdendone tra il 50 e l'80%, per poi probabilmente usarla anche per l'inceneritore.
0: Va fissato un limite ambientale di livello dei laghi, come a Bracciano. Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché continua ad approvare i tagli boschivi che distruggono i sentieri e le aree archeologiche.
1: Andiamo sotto la sede dell'ente parco che autorizza ACEA a potenziare i prelievi dal lago Albano pur in assenza di concessioni.
0: Andiamo sotto la sede dell'ente parco perché autorizza progetti che degradano il nostro territorio, anziché difenderlo dalle speculazioni. Tutte e tutti a Rocca di Papa, sabato 10 ottobre, alle ore 10. Concentramento in piazza di Vittorio ai Campi d'Annibale.

0: Jeff Beck! Everybody, that was fun. That was great, I loved it.
1: That was fantastic.
2: This is Blues Power!
3: Ci siamo, anche questo, che è sabato, oggi è sabato pomeriggio, vero?
4: Andiamo bene.
3: Vediamo un po' i microfoni, va, come funzionano. Funzionano?
4: Allora, la voce tua mi spara troppo.
3: E la tua
4: facciamo un check, dai.

0: E allora, in diretta dallo studio 7 di Radio Onda Rossa.
1: Quello col pianoforte.
0: Quello col pianoforte ancora.
1: Per chiarirci, no?
0: Appunto, perché ci abbiamo anche stati altri due, esatto, con i pianoforti verticali.
1: Esatto. E sabato 10 ottobre, ore 15. So che è sabato perché stasera vado in discoteca. Spider, se non ti segni queste date fondamentali, poi perdi.
0: No, io ci vado tutti i giorni in discoteca, quindi non...
1: Trasmissione non con sento, musica a sorpresa, come dicono gli svedesi, andremo di palo in frasca con la, bene, con la musica. Speriamo di fare una buona amalgama se ci si riesce, ma questa qui è una trasmissione in attesa appunto di sentire anche le voci che vengono dal corteo, come saprete, alle 15. Quindi da un minuto dovrebbe essere partito il corteo contro il genocidio in Palestina, la fine del genocidio e la fine del sionismo per la liberazione globale. Questo corteo che ci auguriamo partecipato e dalle cui file aspettiamo qualcuno che ci faccia qualche corrispondenza da lì. Parte da via dei Fori Imperiali, gira per via Corrado Ricci, sale per via Cavour, per chi volesse raggiungerlo magari per strada perché ha fatto tardi eccetera eccetera, troverete lungo queste strade da via Cavour a piazza dei 500, si arriverà da piazza dei 500 fino a piazza Indipendenza, lì a Castro Pretorio e alla fine si arriva a piazzale Aldo Moro. Ebbene, ma noi cominciamo il nostro Blues Night, oggi mi sento così, voglio cominciare rock.
0: Vai.

0: Who's Next, Next Baba O'Reilly, il brano avete riconosciuto, uno degli album che a me piace, come no, vuole fare sensazionalismo. È facile ascoltarselo tutto, se lo lasciamo andare non ce ne pentiremmo neanche, però insomma. Ah, tu fai così?
1: Come faccio? Io non mi sento però,
0: E forse è un bene.
1: Sicuramente è un bene. Vabbè, che mandiamo?
0: Mi sembra cominciato
2: si
0: a
2: era
0: questa.
2: Spento il microfono, ecco perché non mi sentivo.
0: Prove tecniche di trasmissione.
2: Vabbè, che mando la prima di quel. No, sì.
0: Siamo senza musica ancora?
2: Eh sì,
0: certo. Ah, perché io in cuffia ho tutta la musichetta simpatica. Certo. Pensavo andare che stesse andando in onda.
2: Chissà dove l'ha attaccata la cuffia.
0: Ah, è vero.

0: Angelique Kidjo, la voce straordinaria di questa cantante beninese, targata 1960, lei canta sia in...
1: Nel senso che è nata lei nel 1960.
0: Esattamente. Sia in lingua madre, Fon, mi sembra si chiami, e sia ovviamente in inglese e in francese, la, diciamo, la patria d'adozione, dobbiamo così chiamare, forse rompere le scatole in Africa, no? Succede.
1: E, questa era Voodoo Child.
0: È probabilmente la più bella cover che io conosca di questo brano di Jimi Hendrix. Fare cover Jimi Hendrix ci vuole coraggio, quindi o sei in grado di reinterpretarle in una maniera rivoluzionaria oppure meglio lasciar perdere. Però visto che stiamo in Africa, io continuerei con l'Africa. Abbiamo qui una serie di artiste. Prima fra tutte mettiamo questa che conosciamo bene, Miriam Makeba, e poi andiamo su qualcosa che già conosciamo meno. Pata Pata.

0: Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, oggi sabato 10 ottobre, sono le 15:16, dovrebbe essere partito da circa un quarto d'ora il corteo per la Palestina, per la fine del genocidio.
1: Orari romani secondo me ancora non sono partiti, però fra un po' li sentiremo.
0: Ha smesso di piovere, siamo fiduciosi che sarà un corteo ben partecipato. 0649 1750 il nostro numero di telefono, siamo felici se qualcuno ci volesse raccontare cosa sta succedendo al corteo, quali sono appunto le parole d'ordine che scandiscono gli slogan, striscioni, manifesti, bandiere e quant'altro, ma anche se ci chiamate per farci sapere come si sente Radio Onda Rossa, sia in FM che in DAB che in streaming, vi saremo grati, perché qui ogni volta stiamo visti numerosi studi cambiando i microfoni da uno all'altro, a volte succede che qualcosa non vada per il verso giusto. Noi stiamo in Africa con donne africane, con le donne africane e continuiamo. Questo è Nyanka Bell, il pezzo si chiama Hai Passato.
1: Che è la traccia 2?
0: Traccia 2.
1: Traccia 2.

0: Dunque, Spider, dalle note che riguardano Nayanka Bell, veniamo a conoscere che lei è un'appassionata e quindi è stata anche guidata dalla musica caraibica francese. Tu hai sentito assonanze qui
1: Sì,
0: mentre ascoltavamo, mi è sembrato anche il Giappone averci
1: in alcuni
0: alcune
1: momenti è vero, soprattutto
0: attinenze.
1: la lingua parlata sembrava.
0: Questo è un disco del 1998 e già che ci siamo mi fa piacere dire che è un disco che era di Maria Carla e qui in questa radio
1: Sta
0: l'abbiamo conosciuta, amata,
1: nel
0: l'abbiamo
1: nostro cuore.
0: voluto bene, sta nel nostro cuore e a lei allora dedichiamo queste canzoni. Andiamo avanti sempre su questo disco. Questa è Ami Koita Lamban, è il titolo del brano. Lei è una cantante del Mali. E anche in realtà quella parte francese del Sudan, anche lì insomma in Francia, i francesi come tanti altri europei hanno fatto i loro danni, un'occupazione che è durata, se non sbaglio, almeno 80 anni, finita nel 1960, però dovrei vedere bene. Il titolo di questo brano, appunto già l'ho detto, è Lamdan Emi Kyoita.

0: Ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87.900 in modulazione di frequenza. No, questa non è una trasmissione che trasmette punk, ma insomma potete stare
1: neanche oi,
0: ma potete star sereni che su queste frequenze insomma non mancano queste sonorità. E noi dunque per il momento lasciamo l'Africa, lasciamo le cantanti africane e andiamo addirittura in Italia con Stefano Bollani, questo bellissimo disco,
1: bello,
0: che boom, dedicato alle sonorità sudamericane, cambiamo continenti. Non a caso ad accompagnarlo c'è Caetano Veloso in alcuni brani, così come c'è Julie Moreira alla batteria, Jorge Helder alla basso, al contrabbasso anzi, Armando Marsala alle percussioni e Tiago De Serrigna anch'esso alle percussioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Accettare tutto.

0: Radio Onderosso 87.9 in FM, qui si chiacchiera in questo studio 7, che è il 7?
1: Sai, quando uno sta comodo è portato le chiacchiere. E dunque, Stefano Bollani, che ascoltiamo anche un altro brano, che dici? No?
0: E perché no?
1: E vai, dai.
0: Ma quello dopo?
1: Sul piatto, sì, perché...

0: Radio Onda Rossa, Blues Night.
1: www.ondarossa.info, se volete risentire le cose che qui si dicono, oppure se volete sottoscrivere a una radio che dal 1977 non ha padroni e non fa pubblicità.
0: Che non è poco. Continuiamo a ripetere, alle 15 è partito il corteo dal Colosseo, che raggiungerà Piazza Aldo Moro, passando per via Cavour, Piazza dei Cinquecento, Piazza Indipendenza, Castro Pretorio, e poi da lì se ne andrà sul viale dell'Università per terminare a Piazzale Aldo Moro. Siamo sempre in attesa di qualche telefonata che ci racconti il corteo. Nel frattempo noi ci ascoltiamo le musiche.
1: Intanto il sole è uscito.
0: Il sole è uscito, la giornata per fortuna è migliorata, è una giornata da corteo, diciamo. E da un pianista passiamo a un altro, da Bollani a Keith Jarrett. Questo è un disco che abbiamo ascoltato più di qualche volta, è particolare perché è un disco che esce nel 1999, dopo due o tre anni dove Keith Jarrett non è stato in grado di fare nulla, preso da questa sindrome d'affaticamento, una malattia che lo portava a non riuscire a uscire di casa, neanche sedersi al pianoforte, e terminare questa parentesi, insomma, triste, e si è rimesso al piano e ha inciso un disco minimalista. Proprio è evidente il piacere nel fare le cose semplici. Questo disco comincia con un brano che conosciamo a memoria, I Love You Porgy.

0: È un disco che trovo commovente, soprattutto conoscendo la verve, la forza di Keith Jarrett, ascoltandolo suonare in questa maniera, però è evidente il suo tocco, è riconoscibilissimo il grande pianista statunitense. Da un piano all'altro andiamo in questo senso orario, siamo a Chicoria, o Chic Corea, anche perché penso che il nome sia
1: Abbastanza.
0: italianissimo. Light as a Feather è il secondo album inciso con la straordinaria band chiamata Return to Forever. Questo disco si apre con un brano che a detta dello stesso Corea è quello che preferiva fra tutte le sue composizioni. Nella formazione troviamo Flora Purim alla voce che aprirà il brano, lo sentirete immediatamente, Ayrton Moreira, Joe Farrell al sassofono e flauto, Stanley Clarke al contrabbasso e naturalmente Chick Corea al piano Fender e al pianoforte elettrico. E dunque andiamo con Adeo, You Are Everything.
1: Vai.

0: Radio Onda Rossa 87.9 in FM, siamo ancora in attesa che arrivi una telefonata dal corteo, ancora non si fa sentire nessuno, immaginiamo tutto tranquillo e sereno. E, intanto stiamo cercando di posizionare un po' così a casaccio sulla seconda, sull'ultima traccia del disco di Ciccoria.
1: Eh sì, dalla prima traccia del disco passiamo all'ultima, Spain. Questa è uno degli standard di Ciccoria, che probabilmente è più conosciuto, registrato molte volte, ma per molti questa, registrata in occasione di questo disco, è la versione che gli è venuta meglio. Ascoltiamola.

0: Che bello.
1: E con questo archiviamo questo Return to Forever, Chic Corea, Light as a Feather. E continuiamo però con le tastiere. Passiamo dalle tastiere elettriche al pianoforte, però, e ci andiamo con uno dei più classici di quelli che spesso ci ascoltiamo su queste frequenze durante Blues Night, Herbie Hancock. Grandissima ammirazione per questo personaggio. Nel 1962 incide il suo primo disco come band leader, e non è che avesse fatto chissà quale gavetta, ma si presenta al mondo un disco stratosferico, accompagnato da gente straordinaria: Freddie Hubbard alla tromba, Dexter Gordon al sax tenore, Butch Warren al basso e Bill Ings alle batterie. Abbiamo scelto questo disco un pezzo dal titolo emblematico, e Empty Pockets, Tasche Vuote.

0: Radio Onda Rossa 87.9 in FM, sono le 16.13, mi sa che è tempo di quantomeno diventare la sigla, poi volendo possiamo anche intrattenere gli ascoltatori con musica varia.
1: Vuoi mettere un po' di musichetta ancora dopo la sigla, bene, e andiamo.
0: Allora, ci andiamo a sentire
1: Nina Simone.
0: Nina Simone.

0: E quindi Radio Onda Rossa, Blues Night, o meglio Blues Noon, vi saluta qui.
1: Ufficialmente chiude con Little Wing, il nostro Jimi Hendrix. Questa sigla, stiamo ancora un po' qui in radio, dopo continuerà il palinsesto con le trasmissioni musicali che ci accompagneranno fino a domani mattina. Siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, una radio che non campa d'aria, ma non ha né padroni né pubblicità, e sono quasi a breve 50 anni che va avanti grazie al coraggio di chi se la sente. Chi se la sente di finanziarla questa, di farla funzionare, anche perché se non c'è più Radio Onda Rossa si sente che non c'è.
0: Un saluto a chi è privato della propria libertà.
1: Questa radio, tutte noi e tutti noi siamo contro il carcere ora e sempre, e buon proseguimento di pomeriggio.

0: Vi ricordiamo che sono in atto delle diverse manifestazioni, questa a Roma contro il genocidio, contro il sionismo che lo sta attuando. La fine del genocidio sarà la fine del sionismo. Mentre a Milano, sempre alla stessa ora, alle 15, è partito un corteo che invece riguardava i data center, quindi per lo stop alla costruzione dei data center. Di questo corteo abbiamo degli audio che sono arrivati in redazione e noi ce ne andiamo a ascoltare uno per intanto.
1: Di Bergamo a Treviglio, dove c'è un grossissimo progetto di data center, a fare un'assemblea pubblica. I cittadini lì erano ignari di quello che stava succedendo sul proprio territorio, ma la piazza, cioè la sala, era piena. C'erano più di 200 cittadini che sono venuti a sentirci. E anche nella provincia di Bergamo sta nascendo effettivamente una rete di comitati contro i data center. E lo dico perché quello che ci ha spinto in questi mesi è uno studio continuo di tutti i progetti per capire realmente quello che è il progetto reale che si vuole fare della Lombardia, ma ancor di più di tutta l'Italia. Un progetto che non abbiamo paura a dirlo, che è un progetto di colonizzazione digitale a tutti gli effetti. Sono i dati che ce lo dicono. Non è ammissibile che il 90% delle aziende che stanno investendo nei data center sono aziende americane. Non c'è nessuna strategicità in questa questione. Sapete una cosa? Che lasciando in mano agli americani, scusate il francesismo, gli americani ci terranno per i coglioni.
2: Bravo!
1: E lo dico senza paura di dire queste parole. Perché saremo ricattabili, come lo siamo sempre stati in questi anni. Prima con l'energia eravamo ricattabili, col lavoro siamo sempre stati ricattabili e adesso con la questione della digitalizzazione dei dati saremo ricattabili. Qua non c'è la consapevolezza della classe politica italiana di prendere una decisione seria per la popolazione italiana.
2: Bravo!
1: E quindi, amico, noi siamo solo la punta dall'inizio di questa mobilitazione e non ci tireremo indietro. Qua non serve andare a mettere delle piccole pezze a questo progetto. Qua serve qualcosa di più e l'abbiamo detto in questa moratoria. Fermiamoci, stoppiamo tutti questi investimenti e facciamo un piano nazionale strategico, un piano che sappia effettivamente capire quanti data center servono per l'Italia e per la popolazione italiana. Se non si fa questo non potremo andare avanti. Ci troverete sempre dall'altra parte della barricata e manterremo sempre la nostra autonomia dalla barricata. Non c'è la possibilità di un compromesso su questo. Qua c'è di mezzo il futuro dell'Italia, il futuro di noi e il futuro delle future generazioni. C'è di mezzo la questione ambientale, c'è di mezzo la questione sanitaria, c'è di mezzo la questione sociale, c'è di mezzo anche la questione
2: agricola, agricola, l'agricoltura,
1: la questione anche agricola. Sono veramente tante le questioni che ci stanno dietro alla questione dei data center e l'abbiamo dimostrato con i nostri studi. Sapete, fino a 6 mesi fa tutte le valutazioni ambientali venivano fatte come se non ci fosse un domani. Abbiamo visto amministrazioni di qualsiasi colore politico approvare il data center in mezzo alle abitazioni, in piena fascia di rischio idrogeologico del fiume Lambro. Ne abbiamo viste di tutte, di cotte e di crude. E noi ci siamo messi, li abbiamo studiati, li abbiamo scovati e ora il Ministero si accorge che ci sono dei problemi. E ora la Lombardia si accorge che ci sono dei problemi. E ora vediamo dei sindaci, penso al sindaco di Rho, no? Che è stato uno dei promotori dei sindaci per il data center, che rilascia ieri un'intervista dicendo no, forse c'è qualche problema perché sono troppi. Ma dove eravate? Dove eravate? Eravamo questa cosa. Che deve arrivare il fatto che ci riconoscano come soggetto in grado di fare gli studi e le osservazioni.
3: Esatto.
1: La nostra rete è una rete composta dal basso, è una rete orizzontale, non abbiamo dei colori, è una rete che nasce dallo studio, che mette insieme tante personalità e anche molte professionalità. È una rete che per questo ha dato la sua forza. Ho conosciuto tanti nuovi amici e compagni di battaglia in questa cosa, fisici, dottori, ingegneri, chimici. Questa è la nostra forza, cosa che la classe politica non è stata in grado di dimostrare e che ha calato totalmente i pantaloni durante gli investimenti americani. Quindi non possiamo permettere questa colonizzazione e dico forza subito con la moratoria, ritornare nei territori con le firme e andiamo avanti finché vinciamo questa battaglia.
0: E dunque questo si trattava di un audio registrato un paio d'ore fa in apertura del corteo a Milano, dove c'era un concentramento in Piazza della Scala per uno sviluppo razionale e sostenibile dei data center. Manifestazione, recita il volantino, in difesa del territorio, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche e della salute delle comunità. A questo proposito abbiamo anche un altro audio che viene dal corteo di Milano e ce lo ascoltiamo.
4: Dicarmi come esperto, poi vorrei dire qualcosa come semplice cittadino e userò il cappellino bianco, ok? Allora, vorrei dire quattro cose sul problema energetico associato ai data center e all'intelligenza artificiale. Primo punto, c'è intelligenza artificiale e intelligenza artificiale. I modelli specializzati, quelli che ci permettono di produrre risultati importanti, per esempio in medicina, hanno una dimensione, un consumo energetico che è circa 10.000 volte inferiore a quello dei modelli di intelligenza artificiale usati per fare video che finiscono su TikTok, tanto per dare un'idea. Secondo punto, l'evoluzione e l'espansione degli usi di intelligenza artificiale procureranno un miglioramento dell'efficienza energetica, ma un aumento dei consumi, per cui è previsto che i consumi elettrici associati ai data center duplicheranno da adesso al 2030 e triplicheranno fino al 2035. Terzo punto, come genereremo questa elettricità? Dicono rinnovabili, impianti nucleari e combustibili fossili, gas naturale. Possibile? La realtà oggi che i grossi data center negli Stati Uniti vengono tutti alimentati da impianti termoelettrici che usano gas naturale. E quindi vengo al quarto punto, le emissioni di anidride carbonica e di gas serra dai data center aumentano significativamente nei prossimi 5-10 anni e quindi sono in controtendenza rispetto a quello che ci serve per raggiungere la neutralità carbonica. Questi sono dati e adesso passo alle opinioni. Vorrei esprimere quattro preoccupazioni che io ho come appunto semplice cittadino. La prima ha a che fare con l'impatto dei data center sull'ambiente e sul territorio, e qui devo dire che il lavoro dei comitati è veramente egregio, come ha detto anche Enrico prima, lo studio che viene fatto sui documenti per cogliere i punti critici. Il secondo impatto che mi preoccupa molto è sulla società, sul mondo del lavoro, sul sistema educativo, sui meccanismi democratici e in generale un effetto deumanizzante sulla nostra società, come anche il Papa ha sottolineato nell'enciclica uscita a maggio. Il terzo motivo di preoccupazione è che a me sembra che intorno all'intelligenza artificiale, quindi il data center, si sta creando a livello globale una concentrazione di potere tecnologico, economico, politico e militare senza precedenti e tra l'altro con la nostra società e i mezzi di comunicazione che hanno elevato i protagonisti di questo mondo a sorta di futurologi, persone che ci dicono come dovrà essere il nostro futuro. con l'impunità di fare discussioni veramente oscene su qual è la percentuale di rischio che l'intelligenza artificiale porterà all'estinzione dell'umanità, no? E infine il quarto motivo di preoccupazione è che i politici, il sistema economico, finanziario sta dicendo che questo è quello che bisogna fare, senza confrontarsi con le preoccupazioni, i dubbi che vi ho menzionato velocemente e che sono quelli su cui i comitati lavorano. Quindi la mia conclusione, e vi ringrazio per la possibilità di esprimermi qua, è che il lavoro che viene fatto in questo ambito con l'obiettivo di fare una moratoria, di andare nella direzione di uno sviluppo razionale e anche trasparente di queste soluzioni tecnologiche è la cosa giusta da fare. Grazie mille.
2: Grazie.
5: Grazie professore. Grazie per intervenire, per ricollegarci all'argomento intelligenza.

0: E rieccoci in diretta, e sono le 16:43-44 di questo sabato 10 ottobre e abbiamo finalmente una chiamata dal corteo per la Palestina che sta attraversando proprio in questo momento le strade della città. Ci senti bene?
1: Ciao, sì, mi sento bene. Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao. E allora, niente, giusto per dare un attimo un breve resoconto anche per far capire a chi vuole raggiungere il corteo dove siamo, devo dire che c'è una partecipazione bella nutrita, perché la testa del corteo, penso che in questo momento, dico penso perché non sto all'altezza della testa, però in questo momento dovrebbe essere arrivato dietro Piazza dell'Esquilino, quindi per capirci dietro la Basilica di Santa Maria Maggiore, e la coda da dove sto io ha appena lasciato, diciamo, lo svicolo tra via dei Fori Imperiali e via Cavour. Questo per dare un'idea più o meno della collocazione attuale. Numeri tanti, adesso non me voglio lanciare, però cioè, diciamo che la via Cavour è totalmente coperta dalla manifestazione, quindi tante bandiere della Palestina, per fortuna, e poche di altro genere, e quindi insomma, diciamo, una buona partecipazione, una bella manifestazione.
0: Il sole splende, la gente è tanta, la gente è carica.
1: Come, scusa?
0: Dico, il sole splende e le persone, l'atmosfera, sì, ti sembra positiva.
1: Sì, esatto, anche da questo punto di vista il tempo ci sta dando una mano, perché all'inizio insomma c'era un po' di pioggia, però adesso si sta aprendo, quindi a maggior ragione si era frenata dalle situazioni atmosferiche, adesso insomma si può fare, quindi a maggior ragione dai.
0: Grazie mille, noi grazie, rimaniamo sempre raggiungibili allo 06 49 17 50 per aggiornamenti dalle strade.
1: Grazie a voi, ciao.
0: Ciao.

E questa era Leve Palestina, Viva Palestina, una canzone svedese in solidarietà. E adesso ci sentiamo Sabine Salamè.

E questa era Sabine Salamé, rapper libanese che abbiamo già accolto qualche anno fa per la festa della radio, schierata insieme a Onda Rossa e a tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori con la Palestina, chiaramente. Abbiamo appena avuto una prima corrispondenza dalle strade e in particolare sappiamo che il corteo si è già spostato, diciamo, oltre l'Esquilino, oltre Porta Maggiore, scusate, Vittorio Emanuele, Santa Maria Maggiore volevo dire, e non abbiamo ben chiaro dove sia la testa del corteo e siamo a disposizione, dicevamo, per qualsiasi aggiornamento. 06 19 47 50.

faccio come Voli Pindarici e i 98.7 di frequenza. Allora, il numero di Onda Rossa è lo 06 49 17 50, lo sapete voi meglio.

E leggiamo intanto il comunicato sulle lotte studentesche di scuole contro la Palestina e con la Palestina e contro la guerra. Come docenti, personale ATA, genitori e studenti del collettivo Scuole con la Palestina e contro la guerra, sosteniamo le studentesse e gli studenti, le colleghe e i colleghi, i sindacati e tutti i lavoratori e cittadini che in queste ore, in diversi paesi d'Europa, denunciano l'insostenibilità e la degenerazione del sistema economico, sociale e politico, sia a livello nazionale che globale. Condividiamo le contestazioni politiche delle studentesse e degli studenti che coincidono con le nostre critiche al sistema formativo neoliberale e alle politiche scolastiche regressive degli ultimi 30 anni. Sosteniamo le occupazioni, sempre più numerose in Italia. Ci schieriamo a fianco delle nostre studentesse e dei nostri studenti, non in modo paternalistico o emergenziale o securitario, ma condividendo la battaglia politica comune e le finalità della mobilitazione. Rigettiamo le decisioni oscurantiste, repressive e discriminatorie riversate sul mondo della scuola. Rigettiamo il DDL Salva Sionismo 1004, un'operazione aberrante dal punto di vista storico, infondata sotto il profilo culturale e radicalmente razzista, paradossalmente antisemita in termini politici. Tutelare il sionismo e addirittura appoggiarlo è, in ultima analisi, un'operazione fascista. È necessario che tutto il mondo del lavoro si mobiliti insieme al movimento studentesco. Nessun sostegno alla guerra, di nessun tipo, nessuno tocchi le nostre giovani generazioni, nessun guerrafondaio si presenti al portone delle nostre scuole.

Questo era il comunicato delle scuole con la Palestina e contro la guerra. Abbiamo parlato in questi giorni tanto delle proteste studentesche in Francia e vediamo anche in Italia, ad esempio, il collettivo del Liceo Montessori occupare la scuola dichiarando l'urgenza di questa azione politica e di alzare il livello del conflitto proprio nel solco delle mobilitazioni studentesche francese, e aspettiamo dunque di poter dare aggiornamenti e approfondire anche dai microfoni di questa radio.

0: भ्रमित उपहरोग।
1: E ci spostiamo adesso brevemente in quel di Bruxelles, continuiamo a parlare delle mobilitazioni studentesche, in particolare contro tutti i tagli al mondo dell'istruzione e del welfare sociale che vanno ovviamente a profitto delle economie di guerra e securitarie. In Belgio il ministro della difesa aveva già proposto quest'estate di creare dei campi di raddrizzamento per i giovani e le giovani rivoltose, e addirittura si era riparlato del servizio militare obbligatorio per le generazioni più giovani e di vietare TikTok. Dal 1 ottobre si riaccendono i dibattiti, appunto, anzi scattano direttamente le misure altamente repressive per le giovani generazioni che anche in Belgio si sono mobilitate con dei blocchi delle occupazioni scolastiche e delle chiamate a manifestare. E in particolare, dicevamo, per chiedere il reinvestimento nell'insegnamento e l'uguaglianza di accesso. Ci sono infatti disuguaglianze strutturali anche in Belgio con cui il governo attuale di destra Rizzona decisamente non ha intenzione di fare i conti. E in questo mare di criminalizzazione delle persone più giovani si è assistito a un livello estremamente violento dello scontro, dicevamo, in particolare dal 1 ottobre, fino al punto che sono state arrestate diverse persone minorenni, in particolare 5 studenti, giovani studenti dei licei, degli istituti secondari superiori. Sono stati posti in arresto giudiziario, una persona ha ricevuto un fermo amministrativo e 2 di queste addirittura sono state direttamente sbattute in l'equivalente delle prigioni minorili, i PPG, con l'imputazione di aver dato fuoco a un monopattino e di partecipare alla degradazione di uno stabilimento scolastico. Soltanto una di queste 2 persone imprigionate

0: le aziende e dunque soltanto negli ultimi 10 giorni, soltanto a Liegi, una delle principali città del Belgio, ma sicuramente molto inferiore per dimensione rispetto al capoluogo, alla capitale Bruxelles, che sicuramente conoscerete, più di 100 persone sono state arrestate, 27 con delle imputazioni giudiziarie, 80 con delle imputazioni amministrative e 5 pers e 6 persone sono già passati davanti a dei giudici. La trattazione mediatica di quello che è successo negli ultimi 10 giorni ve la lasciamo immaginare. In fondo, se c'è qualcosa che accomuna ormai è proprio la repressione e gli allucinanti discorsi delle destre, che non hanno esitato a screditare la violenza, le rivendicazioni assolutamente politiche di queste giovani generazioni, e ovviamente si è stati fin troppo pronti a de-infantilizzare le persone quando si tratta a aumentare le capacità di reprimere da parte dello Stato, delle forze dell'ordine. Ne parleremo tra poco, anzi vi faremo sentire una piccola corrispondenza tra poco da Bruxelles, da una grossa piazza di ieri, venerdì 9 ottobre, dove sono confluite, come ci raccontano, tantissime persone da Liegi a Bruxelles, perché sono stati vietati gli assembramenti di più di 3 persone soltanto nella città di Liegi, con una legge speciale emergenziale che ci sentivamo appunto di contestualizzare, raccontandovi un po' come si è arrivati qua e quanto è stata veloce e rapida l'escalation di violenza e conflittualità negli ultimi 10 giorni solo a Liegi. Quindi vi condividiamo l'audio delle compagne da Bruxelles.
1: Ciao a tutte e tutti, siamo due compagne di greve e vorremmo aggiornarvi rispetto a quello che sta succedendo nelle piazze di Bruxelles in Belgio oggi, ovvero oggi 9 ottobre è stata convocata uno sciopero e una manifestazione intersindacale convocata appunto dalla CSE e FCTB, che sono due sindacati belgi, per porre l'attenzione e lottare contro quelle che sono le attuali manovre dell'attuale governo Arizona, che è il governo più a destra della storia del Belgio. Soprattutto per mettere in discussione quello che il governo sta facendo, ovvero un blocco dell'indicizzazione salariale, il fatto che ci sia un aumento dell'IVA e il fatto che ci sia una continua precarizzazione del mondo del lavoro. In piazza al momento i dati riportano una presenza di circa 50.000 persone. Quello che a noi interessa sottolineare è la composizione della piazza, ovvero una piazza che vede riversarsi studenti e studentesse, collettivi studenteschi che vengono da giornate di mobilitazione in tutto il Belgio. Soprattutto Liegi è stata, diciamo, la città più calda negli ultimi giorni, dove addirittura è stata attuata una legge solo per la città di Liegi, in cui c'è il divieto di unirsi in più di 3 persone. E quindi tanti studenti e studentesse hanno deciso di riversarsi oggi a Bruxelles. Abbiamo assistito quindi a questi gruppi effettivamente di giovanissimi e giovanissime, che solitamente, insomma, nell'ultimo anno che abbiamo potuto osservare questo tipo di gruppi. E quindi abbiamo una composizione di un corteo dove da una parte c'è il sindacato che procede lungo la sua strada, fa i suoi discorsi, le prese de parole e procede verso la fine del percorso, e una parte totalmente abbandonata alla polizia che oltretutto negli ultimi anni ha cambiato le sue modalità di azione, che porta avanti una repressione sempre più forte, molto mirata soprattutto per le persone, le seconde generazioni razzializzate che sono a Bruxelles, che sono sempre le più esposte in questi contesti di violenza. E quindi alzando il livello dello scontro, oltretutto con delle pratiche in Belgio illegali quali la NAS, ovvero degli accerchiamenti di gruppi di persone all'interno delle manifestazioni, all'interno del corteo, e quindi trattenendo delle persone anche per tempi abbastanza lunghi, e alcuni compagni e compagne hanno ci hanno segnalato che ci sono stati dei fermi e gli arresti di minori molto giovani, cioè presumiamo che siano ragazzi e ragazze che possono avere tra i 13 e i 14 anni, delle scuole medie probabilmente, più il lancio di lacrimogeni e l'utilizzo di autopompe che hanno colpito ad altezza occhi tanti gruppi di manifestanti. Sottolineiamo questo perché

0: è l'inizio, è solo l'inizio di questa stagione che si prevede ricca di momenti appunto come questi. Domani ci sarà una manifestazione per la Palestina, l'11 ci sarà una manifestazione per il clima e il 12 una seconda chiamata di sciopero, in questo caso soprattutto per i servizi pubblici, però ecco, da capire anche se ci sarà una manifestazione in piazza e come procederà, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo oggi. La situazione ancora non si è calmata, sentiamo che ecco, ci sono movimenti, siamo alla fine del corteo e niente, vi ringraziamo di questo, ciao.
1: E abbiamo appena ascoltato l'audio delle compagne di Greve, trasmissione di Onda Rossa che trasmette proprio da Bruxelles e ci aggiorna sulle attualità del Belgio. Abbiamo parlato in particolare delle mobilitazioni studentesche, non soltanto gli appuntamenti citati dalla compagna, oggi chiaramente anche Bruxelles è scesa in piazza per la Palestina e domani ci diceva la mobilitazione per il clima, ma quello di cui si è soprattutto parlato sono le rivolte, in particolare quello che è successo nella città di Liegi, dicevamo poco fa, e un articolo uscito oggi scritto da un comitato antifascista di Liegi racconta, ritorna sui fatti dell'ultima settimana e racconta che il ministro dell'interno in particolare non dice una parola sulla costituzione di una milizia armata composta da varie decine di persone adulte che hanno picchiato brutalmente adolescenti ieri sera in città. L'articolo è di stamattina, si riferisce quindi proprio a fatti di ieri venerdì 9 ottobre 2026 e con delle sbarre di ferro, delle mazze da baseball, gas lacrimogeni e pistolette. E questo sotto gli occhi complici della polizia che non è intervenuta. E sempre oggi molti di loro hanno preso delle persone giovani e gli hanno sparato diverse volte, toccandole anche in testa, lo diceva anche la compagna, la polizia stessa non ha esitato a sparare ad altezza d'occhio, e immagino si riferisse ai proiettili di gomma che sono tanto cari alle forze di polizia del mondo franco-belga. E il borgomastro della città di Liegi anche viene chiamato in causa insieme al ministro dell'interno per la sua mancanza di reazione, di risposta, e quindi che tutela chiaramente gli aggressori ripetiamo, non si tratta soltanto di violenze poliziesche, di arresti e di perquisizioni in base a una valutazione assolutamente superficiale e per non dire chiaramente razzista delle interpellazioni, ma c'è stata anche chiaramente un ostacolamento da parte delle forze di polizia rispetto alla possibilità di documentare con immagini e video questi arresti e queste violenze. E dunque restiamo in ascolto delle mobilitazioni che proseguono in Belgio e come sempre siamo disponibili a ricevere chiamate dal corteo che sta attraversando la città di Roma in solidarietà alla Palestina.

0: Leggiamo anche un comunicato che ci ricorda delle iniziative per la Palestina di questi giorni, al di là del corteo che sta attraversando le strade di Roma e tanti altri posti oggi, 10 ottobre. 3 anni di intensa mobilitazione internazionale che ha fatto schierare la popolazione mondiale con la Palestina, fatta oggetto di genocidio e espropriazione della sua terra. Il carnefice Stato israeliano è divenuto agli occhi del mondo il maggior pericolo per tutti, stante la bramosia di conquista e supremazia militare, considerandosi popolo eletto da Dio, egemone e razzialmente superiore agli altri. Netanyahu, per non essere sconfitto alle prossime elezioni, da macellaio corrente sta conducendo la campagna elettorale col diktat minaccioso destra o Palestina. Se vince sarà soprattutto per il sostegno complice degli stati europei, oltre che del compare degli Stati Uniti d'America, che non hanno mosso un dito davanti al genocidio e tuttora trafficano con Israele in armi, energia e alimentari, ben sapendo che questi ultimi due, sono espropriati agli oppressi palestinesi. Se vince, gli stati europei si volteranno dall'altra parte di fronte all'annessione della Cisgiordania, di parte del Libano e della Siria. Alla conclamata Eretz Israel Hashlama fanno gola anche i territori iracheni, solcati dal corso dei grandi fiumi meridionali, Tigri ed Eufrate. Se gli stati europei sulle macerie e il genocidio di Gaza avessero almeno ottemperato alla decisione della Corte Penale Internazionale, Israele e il suo criminale governo non sarebbero stati sicuri dell'impunità. Stati, governi, istituzioni europee ancora non si rendono conto del male apportato all'intera umanità, non si rendono conto del perché abbiamo bisogno di NASA per ricordarci del genocidio di Gaza, rompere con Israele. Questa è la sfida decisiva che, se il movimento saprà cogliere, contribuirà alla svolta nei confronti dei rispettivi stati dell'Unione Europea, incalzando le istituzioni tutte a farsene carico e a sostenere in ogni sede il diritto inalienabile del popolo palestinese all'autodeterminazione.
1: Antideutsche solidarisieren sich unkritisch mit Israel und den USA. Für sie ist Antizionismus gleichbedeutend mit Antisemitismus.
0: E quindi il 10 ottobre 2026 riempiamo le piazze di tutta Italia, Europa e del mondo. Il 10 ottobre deve pesare come rapporto di forza, la mobilitazione espressa in questa giornata internazionale come agenda politica.

Deutsche sind keine Lüge. E a tarda sera, ieri venerdì 9 settembre, abbiamo saputo del rigetto della Cassazione dei ricorsi di Hannoun e Raed Dawood contro l'arresto che li vede in carcere dal dicembre 2025. C'è stato un presidio partecipato davanti alla Cassazione, la presa di parola dei presenti di uno degli avvocati difensori, le corrispondenze con questa radio e anche con Radio Onda d'Urto. Ora la doccia fredda della non accoglienza dei ricorsi che allinea la Cassazione ai magistrati di Genova, che hanno emesso e rincarato la dose sul mandato di arresto. Così anche la giurisdizione mantiene l'assunto governativo del colpevoli di Palestina, che condanna i palestinesi a prescindere in quanto resistenti all'occupazione genocida israeliana di cui lo Stato italiano e gli Stati europei sono complici.

0: scheiß aus. Ich hasse Antideutsche, sehen alle scheiß aus. Ich hasse Antideutsche, sehen alle scheiß aus. Und wenn du Antideutscher bist, hasse ich dich auch. Was, ihr wollt hören, dass ich die Hamas hasse? Alter, die sind grün und nicht rot, also wie...
1: Laura e KW Antideutsch Tahia Palestine, e abbiamo letto il comunicato di Vincenzo Migliucci che presentava le iniziative per la Palestina questo weekend, ricordandoci anche il presidio ieri venerdì 9 ottobre per Hanun e Dawood e l'esito della Corte di Cassazione che ha respinto i ricorsi presentati dalle difese dei due palestinesi in carcere. La decisione riguarda esclusivamente la misura cautelare, ricordiamo, e non costituisce una condanna né un accertamento definitivo di colpevolezza. Ricordiamo anche gli orari del cinema dove sarà possibile vedere Naza al Cine Italia stasera alle 18:30, tra un'oretta in Sala Grande, domenica 11 ottobre ore 16 e poi di nuovo ore 21, mercoledì 14 ottobre ore 18:30 in Sala Piccola, ore 20:30 in Sala Grande, sempre in Sala Piccola, al Cine Italia.

E vi ricordiamo che potete sempre chiamarci dal corteo che sta sfilando ancora per le strade di questa città, andando, lo ricordiamo, in direzione di Piazzale Aldo Moro e in Università, punto di arrivo previsto della manifestazione di oggi per la Palestina.

A Salpinaz Bobby McFerrin, ovvero lo strumento, la voce, o la voce dello strumento, lo strumento della voce, insieme al piano di Cicoria. Il pezzo è Spain, Bobby McFerrin, Cicoria. È tutto questo a Salpinaz, a Radio Onda Rossa.

0: Gaetano Partipiro al sax, alla voce Greta Panettieri. Parole, parole. Stai ascoltando Salpinaz, lo sai? Sintonizzato o sintonizzata?
1: Che cosa?
0: Su Radio Onda Rossa.
1: Che cosa sei?
0: È il tempo di Salpinaz.

Gli altri: Andrea San Martino al piano, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Armando Sciommeri alla batteria. Parole, parole, Greta Panettieri.

a Serpinas Caruso, Stefano Di Battista, alla batteria Andrea Ceccarelli, al contrabbasso Daniele Sorrentino, al piano Fred Nardin, la tromba Matteo Cutello, alto sax Stefano Di Battista.

18:49 l'ora del funky a Salpinas. Tornano i Liquid Soul con un classico del jazz, All Blues, Liquid Soul, arrangiamento funky.

live a Montreux Jazz Festival del 2010. Herbie Hancock, il pezzo è Chameleon.

laughed and cried. I've had my fill, my share.

Hustle Peanuts, sempre live. Send me. La voce di Kurt Elling, il pezzo è You Send Me. Send me.

0: via. Finisce qui Salpinaz per quanto riguarda questo sabato 10 ottobre.
1: Pieno di musica.
0: Ci salutiamo con Paolo Conte, via con me.
1: Ti sono piaciuti.
0: State bene, un saluto a tutti e a tutte coloro sono state all'ascolto.

0: 19:49 minuti primi, ci siamo, non vi preoccupate, con qualche minuto di ritardo, ma preoccupatevi, diciamo, a dirsi voglia, ma comincia una nuova puntata di Saccordo, come sempre qualche minuto lo andremo poi a recuperare, perché tanto poi, diciamo, la trasmissione dopo di noi inizierà, diciamo, con Musica Macchina intorno alle 21, quindi abbiamo un margine per riuscire a recuperare qualche minutino di ritardo. E vi ricordo, ovviamente, diciamo, oltre al fatto che siate all'ascolto di Radio Onda Rossa, cosa imprescindibile, e che la trasmissione di Saccordo fa molto da contraltare a Soul Peanuts, trasmissione che ci ha appena salutato e ci ha lasciato questi stacchetti che ricordavano vagamente anche un po' la Stangato, insomma, quel tipo di musica, Chris, non so se tu
1: siamo sugli anni 40-50, non proprio la Stangato, anni 30, diciamo, sì, diciamo un po' dopo, però insomma lì
0: comunque ci lascia questi smacchi, no, di Jelenin, in cui si dice ora voglio proprio sentire che
1: bravo, esattamente, il sistema è quello, proporre musica bella, ricca,
0: per farci pesare ancora più, come se non ci pesasse poi già, insomma,
1: noi ci pesa tantissimo, ma ricordiamolo sempre, Disaccordo. Intanto buonasera a tutti, io sono Chris e accanto a me Marco, il mio socio, e questo è Disaccordo, sia all'ascolto della trasmissione probabilmente più bella non solo di Radio Onda Rossa ma proprio di tutta la radiofonia mondiale, okay. Allora torno a quello che stavo dicendo prima, Marco. Vai. Ovvero, Disaccordo sarebbe una trasmissione che farebbe volentieri, metterebbe volentieri, proporrebbe volentierissimo musica bella, certo. Ma non riesce perché? Perché ha una missione, quella di far smettere di suonare chi fa musica brutta. Quindi noi siamo una sorta di Don Chisciotte contro i mulini a vento.
0: Esatto, mi piace questa cosa che hai detto, sì,
1: sono servantesco stasera, dai.
0: Bravo, è giusto, ma chiaramente, diciamo, alcune volte ci ritornano gli ospiti, quindi qualcosa abbiamo sbagliato.
1: Certo,
0: no?
1: Che pure noi ci mettiamo del nostro, perché poi, come in questo caso, quindi nomen omen, reinvitiamo nuovamente musici che sono imperterriti, e quindi nonostante le nostre, diciamo, come dire, angherie su di loro producono, esatto, nuovamente musica brutta.
0: È una trasmissione innanzitutto che è fatta di bullismo in piena libertà,
1: sì, quello ovviamente noi lo diciamo, noi siamo dei bulli radiofonici,
0: diciamo, questo. Che chi non si scioglie di gruppo diventa più forte,
1: diventa,
0: no?
1: Più forte, cosa... e questa volta abbiamo degli ospiti che si presentano qui per la terza volta,
0: che non si uccide, no? Sai,
1: si fortifica, no? Esattamente, e questi hanno tirato fuori anche roba nuova,
0: ciò che non sgozza ingrassa, e così potremmo andare avanti,
1: i famosi strozza previ, insomma, diciamo. Sì, è vero Marco, potremmo andare avanti per, diciamo, per
0: ore, ma una ne abbiamo di ore, insomma, la dobbiamo spendere con loro,
1: sfruttiamola al meglio che possiamo, perché non dico bene, perché purtroppo bene non la sfrutteremo, perché ci sono loro. E allora, quindi, per un'oretta circa andiamo a capire con chi avremo a che fare. Olè!
0: Gentili ascoltatrici.
1: Ascoltatroci, bellissima, Marco, mi piace tantissimo.
0: Gentili ascoltatrici e impagabili ascoltatori di questa straordinaria radio, conosciuta più sotto il nome Radio Onda Rossa, ricomincia anche questo sabato la scomoda giostra di Disaccordo. Lo spauracchio di tutti i musici consapevoli di esserlo e in alcuni casi anche incomprensibilmente fieri di tale status. In questo sabato 10 ottobre 2026 ha la sfrontataggine di tornare a trovarci una nostra vecchia conoscenza di cui purtroppo non siamo ancora riusciti a liberarci, come è evidente dal fatto che sono tornati. Speriamo oggi sia la volta buona, ovviamente. Questa bislacca formazione nasce a Roma nel 2019 e dopo soli 5 anni di gestazione esce un loro primo EP, così anonimo che per trovargli un nome devono dargli il loro. Le persone comuni, non accorgendosi neanche lontanamente di questa loro sortita, continuano a trascorrere serenamente le loro giornate. Solo in alcune isole asiatiche non si sa come viene diffuso qualcuno dei loro brani, con effetti sulla popolazione inerme così disdicevoli che non me la sento neanche di raccontarli. Nel 2023 esce un altro loro EP dal titolo Postal Mortem. Nessun critico musicale ha il coraggio di chiedere nulla su questo disco, ma le toccate di ferro non solo sono all'ordine del giorno. L'anno successivo, l'intensificarsi dell'uso smodato di droghe e birrette autocostruite in casa li porta a vaneggiare su una trilogia musicale e far uscire il primo capitolo di questo delirante progetto dal titolo Cine Club Decore, dedicato al mondo del cinema. Il mondo del cinema non ringrazia, tanto per chiarire. Arriviamo ai giorni nostri, 2026, con il secondo capitolo pronto a infastidirci come poche cose al mondo. Disco Club Decore è un vero e proprio attacco al cuore della musica, uno di quei dischi che quando vengono messi spingono i gatti neri a scappare via passando sotto le scale che incontrano sulla via di fuga. E questo è l'effetto meno grave che provocano. Vengono oggi a rappresentarci questo capolavoro e a farci rimpiangere di non aver simulato un classico raffreddore pur di rimanere a casa. Io a malapena, diciamo, ho simulato un po' di traffico che mi ha fatto far tardi. Insomma, non dico che siamo contenti, non dico che siamo pronti, ma siamo certamente interdetti nel condurre la puntata di oggi con i nostri ospiti, gli Sbrenzilla.
1: Sbrenzilla!
2: Buonasera, grazie per averci nuovamente ospitato. Siamo venuti qui per condividere un ulteriore abbassamento della qualità musicale del gruppo, quindi ci sembrava lo scenario
0: molto
2: migliore.
0: Su di voi, su questo,
1: allora, Posso dire una cosa, gli Sbrenzillas stasera di bello c'hanno soltanto due magliette su tre. Ovvero, ci sono, cioè, Marco mi dice, Fabrizio con una bellissima maglietta di Eric Cantona, insomma, ritratto nel momento clou della sua carriera, ovvero certo, quando dà un calcio in faccia a un supporter della squadra avversaria che lo criticava. E poi c'è Marco che ha una bellissima maglietta di Beavis and Butthead, vabbè, mi straccio core proprio come si dice a Napoli, quindi mi riporti agli anni 90.
0: Ma Cantona, tu vuoi un calcio a un fascista, no, esatto, sì, diciamo, sì, è qualcosa di più di un supporter.
1: Sì, chiaro.
0: La cosa bella, insomma, che fa, diciamo, c'è anche
2: uno dei momenti più belli
0: del film di Ken Loach,
1: tanto cuore per Eric, ragazzi, tanto
0: esatto. Senti, allora, tanto cuore per Eric, molto di meno per i nostri ospiti,
1: proprio zero, tanto altro,
0: nonostante abbiano provato poi a corromperci, lo diciamo portandoci delle birre, diciamo, in altre occasioni,
1: non in questa occasione, però insomma ci hanno provato a corrompere, ci hanno corrotto pure bene, perché la birra era molto buona, va detto questo, insomma, la Sbrewzillas, si chiama così, vero Marco? Marco annuisce.
2: Sì, confermiamo, si chiama la Sbrewzillas e riprende poi in ogni versione che Marco ci propone, riprendiamo una delle nostre canzoni.
0: Quindi riuscite a rovinare anche un gesto bello come il bere una birra, esatto, no? Belli rilassati, invece niente, c'è questo sottofondo,
2: una malvagità insita.
0: Mamma mia.
1: Vabbè, partiamo dalle basi. Intanto, come state? Tutto bene? Siete tornati? Non avete bussato coi piedi questa volta, il che mi dispiace, però insomma so che recupererete, quindi per quello siete perdonati.
2: Stiamo bene, siamo felici perché da poco, insomma, abbiamo
0: pubblicato
2: questo nuovo lavoro.
1: Adesso ne andremo a parlare,
2: almeno noi che l'abbiamo realizzato siamo piuttosto soddisfatti.
1: Giusto voi, insomma.
2: Giusto noi, sì, perché anche le famiglie non sono di grosso supporto, anzi, sono più dalla vostra
1: parte.
2: Avete
1: la serpe, diciamo, in seno, come si suol dire.
2: Sì, diverse serpe in seno.
0: Okay. O magari semplicemente danno saggi consigli.
1: Semplicemente dicono la verità,
0: sì, dicono cose ovvie.
2: Anzi, ma la famiglia deve mentire.
0: Lo so, anche questo è vero. E quante verità scontate che si sono durante il disaccordo. Io direi non ne perdiamo altro tempo e ci andiamo a sentire la prima traccia che ci avete portato.
2: Sì, che si chiama Uragano Melting Pot, che è il brano di apertura del disco, che racconta un po' la genesi, insomma, non solo del disco in sé, quindi con tutti i richiami musicali che verranno poi nelle altre canzoni, ma anche un po' la storia, diciamo, che ha portato, insomma, in qualche modo alla nascita degli Sbrenzillas e a questi lavori.
0: Stai creando troppe aspettative su questo brano.
2: Giusto, un brano la delusione banale. È maggiore, quindi cioè, la qualità è bassa, la delusione è altissima.
0: Brava, vogliamo alti prima,
2: le
0: due
2: curve si incontrano ed è perfetto.
0: Più alto vogliamo, più la caduta sarà, diciamo, spettacolare. Ottimo, dai, ce l'andiamo a sentire subito.

0: Qua mi avete citato i Sonic Youth, però, ragazzi, qua questa è Youth Get Fascism
1: 100%.
0: Vero? No, 100%, infatti, sì, è vero, avete ragione.
2: Va bene, allora questa era la presentazione.
0: È proprio quella, la distorsione è proprio quella, cioè è ritratta o è...
3: Abbiamo ripreso la distorsione e abbiamo invertito il senso di marcia, diciamo, l'abbiamo riprodotta al contrario per non...
0: Perché a voi Sonic Youth non vi piacciono per niente.
3: Per niente.
0: No. Ma che massimo volume, proprio zero, sta roba proprio lungi da voi proprio.
3: Si sente, insomma, dal
0: nostro
3: suono.
0: Voi fate roba tipo punk hardcore, tipo il Black Flag.
3: Esatto, anche un po' di gabber ogni tanto.
0: Sì, esattamente, Enzo Iannacci, quella roba lì.
2: Vabbè, Brenzillas, prima traccia che ci siamo ascoltati, tratta dal vostro ultimo lavoro. Diciamo, ci parlate un po' di questa trilogia, perché poi siete riusciti con i primi EP e va bene. E poi avete iniziato questo discorso, diciamo, delle arti, no? Quindi avete cominciato con la parte del cineclub. E questo è Disco Club, giusto?
3: Disco Club.
0: Come sei preparato, okay. Brenzillas? Marco, sembra il tuo gruppo preferito. Guarda,
2: quanto mai di più lontano ci potrebbe essere, però, insomma, diciamo, mi incuriosiva perché poi qualcosa voglio. Dobbiamo riempire quest'oretta.
0: In qualche modo dobbiamo passare quest'oretta, insomma, indenni.
3: Non si può parlare di musica, ovviamente. Perché...
2: Si potrebbe anche dire qual è il terzo capitolo, no? O non c'è, o lo sapete, ce lo volete dire, ce lo dire anche se lo sapete.
3: Sì, come i grandi malfattori, noi sappiamo benissimo qual è il percorso, e quindi già abbiamo chiaro. E quindi il terzo capitolo. Siamo ancora, stiamo lavorando sul titolo, provvisoriamente è Strip Club Decore, che contrariamente a quello che può suggerire fa riferimento alle strip dei fumetti, alle strisce dei comic book, che è un'altra nostra passione, libri, fumetti e comunque quel mondo della narrativa. E quindi abbiamo affrontato all'inizio il cinema, la nostra grandissima passione.
2: Sì,
0: accenno. No, puoi parlare al microfono, non è vietato. Anzi,
4: comunque è stato ottimamente deciso che ci sarà anche un vago accenno al porno, perché comunque ha dato tanto a tutti
0: i
4: membri del
0: ci sta, ragazzi. Cioè.
2: È una restituzione da parte di Sprenzilla.
3: Esatto, parliamo delle nostre passioni e di quello che c'è, come in questo caso la musica, quello che ci ha dato.
2: Certo.
3: Anche il porno ha fatto
2: Come ne parlate? Non del porno. In generale, diciamo, come
0: siamo veramente in faccia
2: alla risposta pronta. No, siccome eravate troppo pronti alla risposta, ho preferito mettere un freno io inibitorio, vai.
3: Ma noi parliamo degli episodi, di quello che è successo in quel periodo, in particolare facciamo riferimento agli anni 80 fino ad arrivare ad oggi. Insomma, noi abbiamo sempre vissuto di musica, seppure in realtà poi lavoriamo, facciamo delle vite non da musicisti.
2: No, esattamente, diciamo persone normali, apparentemente normali.
3: Sembriamo normali quando suoniamo, poi in realtà
0: sembrano normali fino a quando non vestono i panni di Sbrenzilla.
3: E quindi in realtà celebriamo la musica col nostro solito cazzeggio in maniera molto parodistica e quindi raccontiamo episodi della nostra vita, ma il sottotesto è quello della musica che ci ha accompagnato. Quindi magari citiamo un riff, raccontiamo una storia che nasce da un brano o da un gruppo, ecco. Queste sono un po'
0: voi
3: le contaminazioni.
0: Perdonami se ti ho interrotto, ma voi avete molti richiami, diciamo, ecco, adesso abbiamo sentito quello sui Sonic Youth di 100%, però insomma avete dei richiami molto forti nei vostri pezzi, insomma, siete un po' nostalgici, no?
3: Sì, ma non è una
2: questo
3: cosa...
2: Questo è tipico dell'età,
3: Sì, esatto. Facciamo un po' come quegli anziani che alla fine ricordano il passato, imbellendolo, insomma.
0: Ovviamente.
3: Sì, ma chiaramente in questo caso particolare è più una celebrazione, cioè noi vogliamo proprio... lo stentiamo molto, cioè mettere i Sonic Youth perché fa parte dei nostri ascolti, perché fa parte anche del nostro metodo compositivo, come approcciamo la musica, e quindi troviamo Sonic Youth, i Pixies, ma anche i nostri Massimo Volume, gli Offlaga, CCCP, insomma c'è tutto quel mondo che magari non riprendiamo musicalmente, ma abbiamo quell'estetica e quell'indole, abbiamo quell'approccio alla musica.
2: Vi hanno un po' formato alla fine, no, questi gruppi, se vogliamo.
3: Sì, purtroppo per voi sì.
2: Vi hanno sformato anche.
3: Ci hanno sformato.
0: Ragazzi, per quei 2-3 persone che non vi conoscono ancora, facciamo un po' di storia, proprio molto molto velocemente, perché insomma la vostra storia noi la conosciamo perché siete venuti diverse volte. Adesso venite a presentare un nuovo disco e quindi volevo parlare un po' del vostro nuovo lavoro, però prima di arrivare a quello
2: per quelle due persone che non

0: E diciamo, ecco, da The God is a Killer poi ci sono state anche vicende umane che purtroppo, insomma, hanno portato a diciamo alla fine del gruppo, insomma, e quindi a una rimodulazione in Sbrenzillas con una formazione a 5 con cui abbiamo registrato il primo EP nel 2022, sì. E eravamo una formazione a 5, poi ci sono stati, come in tutti i gruppi del mondo, insomma, delle divergenze di opinioni, insomma, con un reale episodio di sangue in saletta. E
1: ti prego, svisceriamo.
0: C'è stato un attrito comunicativo tra me e l'allora cantante.
1: Ah. E c'è arrivato lo scontro fisico.
0: Siamo quasi arrivati allo scontro fisico, dove io mi sono tolto velocemente il basso di d'addosso. Okay. Togliendomi il basso con le dita urtato sulle corde, mi sono tagliato. Quindi c'era questo sangue sul basso in terra e sono andato veramente sotto al
2: già
1: sanguinante, già sarei portato avanti quel lavoro,
0: esatto, penso che... No, nonostante fisicamente gli ero superiore, insomma, però comunque già sanguinavo. E quindi niente, da lì c'è stato poi un tentativo di riappacificazione, non troppo
2: con scambi di cerotti,
0: diciamo, sfruttando conoscenze familiari di medicinali, ho proposto scambi, insomma,
2: anche ossigenate,
0: eccetera, però non ci si è mai seduti a un tavolino per riappacificare la situazione. Nel frattempo va anche detto che noi tre, per una serie di questioni, ci eravamo trovati spesso in sala da soli e abbiamo iniziato a gettare i semi di quello che poi sarebbe diventato.
2: Beh, quindi diciamo, c'era ragione quello, perché vi beccava la
0: no, perché lui, non era un discorso punto, di corna, era un discorso di rappresentanza di quello che si voleva dire nei testi, eccetera.
2: Gli volevate troppo bene, qual è stata la cosa?
0: Lo amavate troppo. Era troppo per noi, quindi abbiamo detto devi liberarti. Okay. Insomma, era un po' il nostro Simon Le Bon, ha detto vai, cammina con le tue gambe, insomma. E quindi
2: e vai dove sai che devi andare,
0: e visto che avevamo già gli account social e soprattutto, certo, sulle varie piattaforme musicali come Sbrenzillas, siamo rimasti
1: tu
0: come
1: dove è andato il ragazzo prima.
0: E quindi niente, abbiamo fatto Post al Mortem, che era
2: dedicato a lui.
0: Sì, perché comunque ci ha liquidato con una mail notturna in cui metteva fine al gruppo.
2: Che bello, proprio un disaccordo pieno,
0: vietandoci di utilizzare i testi che erano pronti per essere, certo, registrati.
2: Questi grandi successi non vi arricchirete,
0: esatto,
2: sulle mie spalle.
0: Esatto, la SIAE purtroppo non si è potuta arricchire sulle nostre spalle. E quindi da lì abbiamo registrato con l'aiuto di Portos, che è un amico di Marco, che ci ha dato una mano a registrare la voce su Post al Mortem. Okay. E avendo iniziato queste idee per Cineclub, abbiamo visto che funzionava, che tra noi tre
2: non so chi vi ha detto che funzionava, però ve lo siete detti
0: fra
2: di voi.
0: Comunque non litigavamo in sala, anche nella chat,
2: quindi già registrare molto... un pezzo e non litigare vuol dire che il pezzo funziona.
0: Esatto, questo è il gruppo funziona,
2: è il termometro per capire chi
1: guarda, quanta pezzo. Semplicità in questa band, guarda.
2: Anche quanta ingenuità nel raccontarsi.
1: Sì, sì, assolutamente,
0: non c'è nulla da nascondere,
1: perché vedi Marco, noi complichiamo troppo le cose anche quando facciamo le nostre riunioncine,
2: parliamo di estetica,
1: esatto, per il programma, no? Noi comunque
2: abbiamo finito la riunione, nessuno è venuto alle mani.
1: No. Il programma funziona, dai, il programma va alla grande.
2: Ancora non ci hanno nominato, però anche là, esatto, è solo questione di tempo.
0: Per citare un grandissimo cantante degli anni 90, c'è simpatia tra di noi, quindi... Cioè,
1: il grande Olmo, insomma, non fa prigionieri, assolutamente. Vabbè. Ragazzi, 20:10, ne andiamo ad ascoltare il vostro secondo pezzo, che ne dite? Ce lo presentate, dai, ce lo presentate voi.
0: Allora, il prossimo pezzo si intitola Affinità divergenze tra gli Slint e noi del raggiungimento della mezza età. È frutto di un tributo agli Slint, anche se ascoltando il brevissimo testo della canzone tutto sembra fuorché un tributo, ma in realtà è un atto d'amore nei loro confronti. È figlio di un riff casuale, di un pedale nuovo acquistato pochi giorni prima di vederci.
1: È quello
0: in sala.
1: Il male, comprare il pedale nuovo su Thomann, lì sta la tragedia di un
0: problema. Uno resiste, però poi a un certo punto cede. E quindi è uscito questo riff, è uscito questo testo un po' così, diciamo,
2: niente,
0: quasi
2: niente mani che sanguinano,
0: da colpo di sole, niente sangue, anche se dovessero sentirlo gli Slint e volessero alzare loro le mani, tutti i torti non li avrebbero.
2: No, ma non penso lo farebbero, se non per... Vabbè,
1: andiamo a creare nuovi dissidi. Questi sono gli Sbrenzillas a Radio Onda Rossa.
3: In the spring of 1991 I came across an album called Spiderland by the group Slint. There wasn't much information on the front sleeve, neither the band name or the album title appeared.

Slind mi fanno una pippa. L'ho scritto col pennarello sul quadernone, dopo un'estate a Ponte Galeria, sul lastrico solare a 41 gradi.

0: Beh, non so se qualcuno vi ha mai chiamato poeti, ma se lo ha fatto, diciamo, vi sta prendendo in giro. Insomma,
1: parleremo Remotti se vogliamo. Ma dai, no, dai.
0: Non giochiamo proprio.
1: No, non giochiamo, però. Allora, pezzo che richiama gli Slint, ovviamente, dove voi, insomma, vi ponete in contrapposizione agli Slint, pensando di essere migliori di loro. Ci è arrivato un messaggio degli Slint in questo momento dove dicono: se vi becchiamo, vi apriamo il C punti di puntini. Quindi, ambasciatore non porta pena. Però, insomma, dai, pezzo anni 90, ovviamente voi venite da quella, da quell'era, da quella zona musicale.
0: Certo. Ci siete anche un po' rimasti impantanati.
1: Infatti, zona, sì,
2: assolutamente,
1: dai.
2: Sì, assolutamente sì, con tutte le scarpe.
0: Un po' delle sabbie mobili
1: che vanno trascinato in qualche modo. Sì. Siete rimasti fuori solo con la testa e forse anche meno.
2: Nemmeno, direi.
0: Inghiottiti totalmente, diciamo, vedi che ti reclamano perché ci sono altre cose da dire su questa impantanatura.
1: Ah, se vuoi di approfitta,
0: non tenerti tutto dentro.
1: Disaccordo è una trasmissione libera e indipendente, quindi puoi dire quello che vuoi.
0: Va bene, dai, allora, quindi questo, diciamo, fa sempre parte del progetto della trilogia, ma avete già anche brani. Io vado un po' sul futuro, invece, anche i brani pronti per il
1: perché,
0: terzo.
1: Perché, Marco? Perché fai queste domande scomode?
0: Perché immagino che anche là, diciamo, essendoci già un progetto a lungo periodo, visto che per fare il primo LP e il primo EP, scusate, ci hanno messo 5 anni.
1: Che questi poi lo fanno veramente.
0: Questi sono usciti in poco tempo, quindi immagino che già stanno concentrati al titolo. Già,
1: dai, meno male che c'è Marco adesso, che invece è tuo omonimo, che invece è una personcina seria e soprattutto produce le birrette che tanto ci piacciono.
0: Ah, è lui il mastro birraio.
3: Sono il corruttore.
0: Vai, che ci dici su questo?
3: No, volevo appunto anticipare qualcosa di un prossimo lavoro che faremo. E noi stiamo pensando seriamente, ne stavamo anche parlando prima.
1: Ne parlavamo a microfoni spenti.
3: Assolutamente sì. Di dare un nostro contributo per migliorare la nostra società.
0: Ok, quindi
1: mi fa tremare un po' i polsi, Marco. Io te lo
3: no,
1: dico.
3: No, ma è una cosa che so che tu approvi, anche perché comunque vogliamo coinvolgere ed educare le nuove generazioni. Beh, è un grossissimo problema che c'è a Roma, cioè quella dell'educazione stradale.
1: Ok.
3: Quindi noi in realtà abbiamo già pronto un brano, okay. Abbiamo coinvolto degli esperti nel settore per la realizzazione di questo brano, chiedendo anche consigli su come fare,
0: okay.
3: Che si intitola, già ci abbiamo il titolo, L'educazione stradale spiegata ai bambini.
0: Okay.
1: Ok.
3: Ora purtroppo in tutto ciò ci abbiamo...
0: È il grande problema, no, delle scuole italiane, dove, diciamo, non viene insegnata questa educazione che avrebbe assolutamente, no, è la solita destra.
1: Come che... l'educazione civica, no, che non c'è più nelle scuole e si sente, ne si sente la mancanza.
0: Certo, i vaffa che volano.
1: Bravo,
0: più di
1: esattamente.
0: Ok, va bene.
1: E il professore accoltellati qua a destra e manca, insomma.
3: Quindi noi come artisti vogliamo dare il nostro contributo alla società. E
0: con
3: questo
0: la guida.
3: Brano sarà qualcosa che anticiperà il lavoro successivo.
0: Tra educativo anche, quindi.
3: Assolutamente sì.
0: Ah, quindi aspetta, no, perché mi sfugge, questo sarà il brano che anticiperà quindi...
3: il lavoro successivo, cioè, dato che secondo me...
0: Già
3: secondo,
0: diciamo, quando parli di lavoro a me metti sempre, no, ti guardo un po' strano perché è ovvio che non è una parola che sta bene in bocca a voi, però va bene.
3: Come lo vorresti definire?
0: Non lo vorrei proprio definire, però sicuramente è meglio. Qualsiasi parola, diciamo, che mi esce probabilmente non è adatta allora e al target di trasmissione.
3: Però abbiamo pensato che per non lasciare il nostro pubblico troppo in attesa di un qualcosa, certo, che magari avverrà chissà tra quanto,
0: certo,
3: noi nel frattempo
0: un pubblico violento il vostro, alla fine, è un pubblico violento, insomma, che esige e pretenzioso,
3: sì.
0: Non è che sta là a tendere,
3: certo,
0: anni e anni,
3: sì.
0: Okay.
3: E quindi abbiamo pensato di
0: non lasciarli a bocca asciutta e
3: dargli qualcosa, ma al tempo stesso fare qualcosa per le nuove generazioni.
0: Okay.
1: Però Marco, mi chiedo e ti chiedo, come mai questo brano, insomma, tanto già in qualche modo formato, non fa parte di questo nuovo lavoro invece che avete pubblicato?
3: Perché ci abbiamo contro i poteri forti. Okay, i poteri forti sono contro di noi.
0: Le lobby dei vigili urbani, no?
3: Sì,
0: che campano poi di errori
1: stradali. E degli automobilisti.
3: Sì, assolutamente sì. E quindi, diciamo, dobbiamo tutelarci in qualche modo. Però non appena avremo le pezze che ci parano... Sì.
0: Ok,
1: le parti intime, sì.
3: Le parti intime,
0: perché non state dormendo voi, insomma, vi state muovendo anche voi per avere.
1: O meglio, dormono con un occhio aperto.
0: E quando gli frighi, gli sprinzini.
1: Ne sanno una più del diavolo, Marco, guarda.
0: Va bene, allora dai, 20:20, io direi di andare subito ad ascoltarci, diciamo, un altro brano. Vi ricordo sempre che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione frequenza, ascoltabile però anche sul DAB, anche via internet, Radio Libera e Indipendente dal 1977, radio antifascista, antisessista e antirazzista. Certo, dopo aver detto questo alla radio, mandare un pezzo di Sbrenzilla, se mi sembra un po' una bestia.
1: Guarda, ne fai una più del diavolo, Marco.

riserva, sognando di spenderci milioni. Negozi di formazione, commesso pigmalione, rumore applicazione, un mucchio di vocazione.

0: Anche meno, insomma, ragazzi, sì, dai, sì,
1: non,
0: dai.
1: Non serviva tutto.
0: Manca a far così, come dicono,
1: ma
0: quelli
1: no,
0: bravi.
1: Ma no, dai, 20 e 23, beh, insomma, mancano ancora una ventina di minuti. Qualche minuto forse ce lo andiamo a rosicchiare, ma non è detto, perché insomma, non vedo,
0: beh,
1: il perché andare a tardarci.
0: Beh,
1: diciamo,
0: andando avanti così, anzi, qualche minuto in meno, forse.
1: Esatto, dai. Io andrei a chiudere quasi alle 20 e 30,
0: sì,
1: diciamo, che sarebbe l'orario
0: pure
1: perfetto.
0: Adesso, insomma, beh, grazie per averci ascoltato. Buonasera a tutti.
1: Ho visto, vi piacciono gli anni 90, le 20 e 30, quando partiva il film.
0: Bravo,
1: insomma, iniziava.
0: La prima serata alle 20
2: bellissimi di Rete4,
0: bravissimi,
1: guarda come subito, no,
0: lunedì cinema su Rai 1, ragazzi, con la musica di Lucio Dalla,
1: vabbè. E queste e tante altre storie, aneddoti interessantissimi degli anni 90, insomma, perché abbiamo,
0: che noi non abbiamo vissuto per niente, no?
1: No, ma gli Slenzillas, insomma, si riportano dentro come delle ferite, delle cicatrici,
0: ma pure fuori si riportano le cicatrici.
1: Sì, e beh, sì, già l'aneddoto prima delle mani tagliate da solo, insomma, non è che fanno una bellissima figura. Va bene, allora, tornando un pochettino a voi, da quanto è uscito questo secondo capitolo?
2: È uscito inizio ottobre, okay. Quindi
1: siete in piena fase promozione, immagino.
2: Sì, assolutamente, quindi...
1: A parte portarlo qua da noi, ok, diciamo, e chiaramente contare sui familiari che in maniera anonima probabilmente, diciamo, proveranno a distribuirlo.
2: Guarda, stiamo facendo questa cosa veramente, ci stiamo sforzando di entrare nel nuovo millennio e stiamo promuovendo attraverso i social.
1: Addirittura.
2: Stiamo, sì, è una cosa molto difficile, molto complicata, okay, che non riusciamo, però...
1: Avete fatto anche dei supporti?
0: Che cose buone,
2: credo. E tra l'altro stiamo realizzando il supporto fisico.
1: Okay. Che sarà?
2: In chiaro stile Sbrenzillas saranno le musicassette.
1: Ah, ok, quindi, ok.
2: Che è un prodotto che va tantissimo.
0: Questa è una cosa bellissima che farete, però, ragazzi. Questa è una delle poche cose buone che farete nella vostra vita.
2: Hanno fatto anche cose buone. Sì.
1: Che nostalgici, diciamo, in questo caso del ventennio fa, anche qualcosina in più. E in realtà, diciamo, queste cassette non è la prima volta che le sentiamo. Io mi chiedo se sia
0: tanta gente, infatti, tante band.
1: Io mi chiedo se le piastre, diciamo, siano ancora in vendita.
0: Ma funzionano, insomma, ancora. E quello è il fatto che non so se c'è una produzione proprio di piastre per tape. Ci sono ancora?
2: Sì, ma ultimamente parecchi, insomma, alcuni gruppi hanno fatto la scelta di riprodurre, credo anche i Verdena ultimamente abbiano riprodotto, credo, Wow, non sono sicuro, ma su supporto
1: solo su cassetta.
2: In cassetta, noi l'abbiamo fatto perché anche quello era un omaggio, ma come facciamo nelle canzoni, come facciamo nei testi, come abbiamo fatto nella copertina che abbiamo realizzato noi.
1: Ma io pensavo che neanche fosse possibile trovare le cassette per registrarle.
2: E
1: invece
2: ti assicuro che non è semplice.
1: Non è facile.
2: Sicuro non è semplice e non è economico.
1: Perché ancora
0: no, su Amazon
1: forse...
0: c'è qualcosa, ho visto, però è
2: si trovano, bisogna trovare canali un po' più specializzati, perché su Amazon rischi di trovare dei vecchi...
1: diciamo, in generale, se gli store girano su rete, diciamo, c'è un mercato, esiste un mercato ancora.
2: Sì, comunque esiste un mercato. Noi prediligiamo la TDK, la citiamo più volte all'interno del disco, ma perché era la nostra compagna quando andavamo a scuola, quando uscivamo.
1: Certo, c'è un sapore nostalgico, chiaramente.
0: Sì, da 60 da 90,
2: sì.
0: Quella da 45 già era troppo...
1: No, che era da 46 poi, in realtà.
0: 46, bravo, è vero, perché...
1: Esatto, c'era quel minuto regalato in più.
2: Esatto, c'era la 46, però spesso era la 60 dove registravi i Cure e poi ti avanzava lo spazio e mettevi Smashing Pump, mettevi roba che non c'entrava un cazzo, però
0: era
2: per il piacere di avere tutto a portata di Walkman.
1: Che tuffi, no, a bomba nel passato,
0: però, ovviamente poi è tutto riavvolto con la magica Bic, insomma, facendo la rotellina.
2: Assolutamente sì, una volta su due si sfilacciava tutta quanta.
0: Vado un attimo in bagno a piangere, poi ritorno.
1: E poi aspetta, perché queste cassette che fate? Le comprate, diciamo, da queste case, ammesso che esistano ancora, insomma, che non
2: allora,
1: sono
2: non abbiamo,
1: non si
2: abbiamo
1: siano riconvertite?
2: Non abbiamo la forza economica per poterle produrre come si producevano un tempo, quindi le acquistere. Abbiamo fatto anche lì una scelta citazionistica.
1: È anche difficile acquistare, perché si acquistano solo in lire queste musiche.
0: Esatto,
1: ormai,
0: sì,
1: no?
0: Le puoi pagare solo in lire, ovviamente.
2: Facendo anche lì una citazione agli anni 90, le compreremo, stamperemo la copertina, ma gli interni li scriveremo per ogni cassetta a penna.
1: Okay,
2: e quindi
1: okay,
2: proprio come si faceva.
1: Tiratura è limitata. Beh, immagino di sì, no? Con due mani, no? Da...
2: Sì. Vabbè, la cassetta ci consente, a differenza del vinile, la possibilità di andare avanti per stock, quindi insomma potremo produrre le prime 5, quando tra 2 anni l'avremo completate e l'avremo vendute tutte.
1: E fate anche il passaggio di togliere la, come si chiama, la linguetta,
2: sì. Assolutamente per sì, così poterle... non si può sovrascrivere, insomma. Okay.
1: A meno che uno
2: poi diciamo, uno ci mette lo scotch, si risolve col nastro, esatto.
0: Cioè, però ti rendi conto che baggianata che c'era. Cioè, era una cosa veramente, se tu ci pensi.
1: Beh, anche allora... con le videocassette era la stessa cosa.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, chiaro, con tutti i supporti, tolto... diciamo, i supporti di quelli magnetici. C'era la linguetta, insomma, che veniva tranquillamente bypassata con una semplice linguetta di scotch che risolveva il problema.
1: Mentre invece con i CD probabilmente questa cosa non era possibile, se non prendevi quelli riscrivibili.
0: Cioè, quelli riscrivibili.
1: Che erano fatti appositamente per... Esatto. Va bene, quindi si era un po' evoluto, adesso diciamo tutto questo discorso di spazio, materiale, eccetera. E viene meno quella musica liquida, ma siete anche liquidi, nel senso che riuscite a poi pubblicare su vari... o è solo cassetta acquistata in lire?
2: No, ovviamente abbiamo ceduto anche al mercato dozzinale, quindi siamo su tutte le piattaforme.
1: Ok, diciamo quindi anche là e girano gli Sbrinzillas, va bene, e avete anche dei live in programma nella promozione, oppure c'è solo questo passaparola familiare e queste cassette che
2: allora quello che stiamo facendo in questo periodo è stiamo preparando un set live, perché insomma abbiamo tre, qualche giusto, possibilità, sì, ovviamente essendo in tre abbiamo qualche difficoltà in più, quindi bisognerà fare un nuovo arrangiamento, però insomma sì, stiamo preparando la versione live.
1: Va bene, diciamo che porterete poi in giro, immagino, in vari posti ameni, diciamo, durante il corso dell'anno.
2: Sì.
1: Ok, allora io direi a questo punto andiamo avanti, perché voi avreste
0: quarto addirittura brano, ragazzi.
1: Sì, l'ambizione di ascoltarne tre, ma non so se ce la facciamo, sono già le 20:30, vediamo quanto riusciamo a correre. Dai, il quarto brano che cos'è?
2: Allora, il quarto brano è Sabato Ricercato, passo la parola ad Ale perché è un testo che riguarda una storia vera della sua vita.
1: Ok. E quando ci sono le storie vere, insomma, attenzione, perché
3: rispetto al brano precedente, che comunque rientra nelle tematiche comunque di amore verso la musica che ci ha fatto crescere. Nel caso del brano precedente si chiama Disfunzione Favillante, dei negozi di dischi che ci hanno formato, dove abbiamo passato intere giornate a discutere, a valutare cosa acquistare.
1: Beh, anche Disfunzione, diciamo, viene in mente, no? La citazione a Disfunzione musicale,
3: esatto,
1: insomma,
3: ma anche il Montagarichi che risale dall'inferno viene citato nel brano, è il Montagarichi di Disfunzione,
1: che diciamo uno storico, uno degli storici negozi, per me il mio storico negozio,
0: anche per tante
1: persone, diciamo, a San Lorenzo, insomma, dove si acquistavano, diciamo, la musica alternativa un po' a 360 gradi, insomma, andavi
0: la
1: al hip hop, al punk, al reggae, a tutti i generi musicali, ti passava là.
0: Ci comprai da studente universitario il mio primo disco dell'Egg Wagon, che non si trovano da nessuna parte, no, e no, li trovai a...
1: Era il posto dove andavi a trovare, insomma, tutta la musica che non era mainstream.
0: Esattamente.
1: Esatto, diciamo, era il ricettacolo, era quello.
3: Ok. Invece il prossimo brano, che si chiama Un Sabato Ricercato, diciamo si discosta un po' dal richiamo musicale diretto, diciamo, rispetto ad altre cose, ma diciamo va più a esplorare la forma del racconto sulla canzone, quindi prendendo spunto da un episodio che ho avuto la sfortuna di vivere quando avevo 10 anni e mezzo, è stata un'idea per questo racconto poggiato su questa base musicale che abbiamo fatto.
1: Ok, quindi basato su una storia vera, diciamo, dei tuoi 10 anni e mezzo. Siamo quasi negli anni 60, mi viene a dire, immagini anni 60.

pomeriggio di un sabato di febbraio del 1986 avevo 10 anni e mezzo e per circa un'ora fui ricercato da polizia e carabinieri. Le porte del subbuglio si erano rotte ed avevo barattato una noiosa uscita con mia madre e mia zia da tessuti di qualità in via Jenner per una sosta veloce al negozio di giocattoli e bruciarmi tutto con le agognate porte, modello.

bianco o tema floreale. Nel posteriore della Dayan 6 il montaggio delle porte era completato e ritorna a casa tremendamente lontano. Spazientito scendo e con passo deciso mi avvio a polemizzare tra i preziosi tessuti, non prima però di aver messo la chiusura di sicurezza, perché il ladro è sempre in agguato, mantra preferito del mio fratellone, e messo così in salvo l'autoradio estraibile. Erano quei tempi lì.

dentro e scopro che la trattativa è conclusa. E Spagnola Anderlecht, le due più belle squadre del catalogo, nella mia testa possono anche iniziare il riscaldamento. Torniamo indietro e le due adorabili signore salgono, mentre fuori attendo fiducioso lo sblocco della portiera. Invece, quel franzoso bozzolo celeste schizza

tornata al punto di partenza, ma io, in anticipo di quasi 20 anni, attivo il navigatore della mia testa e traccio il percorso fino a casa con tanto di scorciatoia per via dei serpenti. Strada facendo, vedrai che non sei più da solo, ma manco per il cazzo. Ottengo più rifiuti io chiedendo un passaggio ad alcuni automobilisti che a Taru Moroboshi in 5 anni al liceo automobili. Ma cammino, inizia a piovere, nessuno mi degna di attenzione. Tengo l'orientamento, bar

chiaramente non aliena, si fa sempre più vicina. E un omone, scoprirò anni dopo con accento calabro, mi chiede qual è il mio nome. Rispondo bene a quanto pare e vinco un giro sulla volante. Ciao ciao femmina penale, penso. Mi spiegano l'accaduto e la mia sete di vendetta domestica lascia spazio ad un'ansia adrenalinica. Pochi minuti e vengo lanciato nella boutique della biancheria, dove le vegliarde avevano installato il campo base, e tra crescendo strumentale drammatico

0: Sibario. Un sabato qualunque. Un sabato ricercato.
1: E il sipario sarebbe proprio quello da, in questo caso, da mettere su tutta la trasmissione.
2: Sarebbe da far calare, sì, sì. Senti che fischietto anche, poi.
1: Eh sì, anche qua diciamo citazioni su citazioni che vanno avanti. E questi sono gli Sbrenzillas, non è colpa nostra, e noi ci dissociamo da tutto ciò che è stato detto o ascoltato, sì, soprattutto durante le ore di questa trasmissione, insomma, chiamata disaccordo non a caso, perché insomma difficilmente nella peggiore ipotesi non andiamo d'accordo noi con i nostri ospiti.
2: Esattamente.
1: Insomma, o nella migliore delle ipotesi, diciamo, a dirsi voglia, a seconda della scala che decidiamo di prendere.
2: La scala di dolore che assumiamo, ecco.
1: Va bene. Allora, detto questo, siamo un po' alle battute finali. Secondo me, diciamo, anzi no, direi che dobbiamo fare a questo punto una scelta fra il quinto e il sesto brano che ci avete portato, che è, diciamo, il quinto. Mi fanno cenni dalla non regia, diciamo, occulta degli Sbrenzillas, che si stanno anche consultando fra di loro. Perché avete portato questi due brani? Diciamo, c'era uno, avete detto, è proprio perfetto per la chiusura della trasmissione, ma intendevate proprio per farci chiudere la trasmissione?
3: Esatto, quella, la vostra era in assoluto. Non
1: immaginavo, perché esatto. No,
3: era il bottone rosso per far chiudere tutto.
1: Okay.
3: No, era in realtà la chiusura del disco, anche lì ragionata, e era il nostro omaggio al quattro quarti, insomma. Okay. Alle linee dritte, quindi era il modo con cui abbiamo chiuso il disco e ci piaceva farvelo ascoltare. Però
1: ce n'è un altro ancora più importante, diverso,
3: sì, più che più importante,
1: un imperdibile,
3: diverso ma molto particolare, perché abbiamo fatto un omaggio all'heavy metal.
1: Okay.
3: Molto in quegli anni, insomma, veramente. Certo. Una scena molto importante,
2: in auge, dai.
3: E diciamo che abbiamo iniziato a lavorare a questo pezzo partendo da, credo, un vecchio riff veramente di quando ero scolaretto, e ci siamo resi conto, da quella che doveva essere una parodia inizialmente dell'heavy metal, ma ci siamo resi conto che poi alla fine è una cosa figa, cioè l'heavy metal da pace, da divertimento,
2: da pace, parliamo,
1: non l'ho mai sentito ancora.
3: No, invece è così, perché un po', non so se avete presente i concerti metal, che alla fine questi bestioni, barboni, il pogo e tutto quanto, ma poi alla fine le persone più tranquille del mondo ti trovi in questi ambienti che sono super accoglienti.
1: Beh, c'è da dire che tutti i metallari, diciamo, quando avevano il loro gruppo di riferimento, i gruppi di riferimento, poi il pezzo preferito era sempre la ballad, diciamo, che c'erano ogni stranamente, no? Cioè, devo dire che questa è una particolarità, per cui diciamo c'erano 12 pezzi, diciamo, incazzatissimi, che tutti ballavano, e poi allora dici qual è il mio preferito, era quello, diciamo, con l'arpeggio,
3: che era l'unico del brano che ormai mettevano tutti per però insomma abbiamo, scrivendolo da che voleva essere un po' una presa in giro, e poi è diventato in realtà un bel ricordo, abbiamo ricordato quel momento come un genere che comunque ci ha accompagnato come gli altri.
1: Ok, va bene, allora, quindi questo, diciamo, è il motivo per cui stiamo passando questo pezzo. Meno male che l'abbiamo trovato il motivo, perché altrimenti ero veramente in grandissima difficoltà sul perché avremmo dovuto farlo. Ma d'altronde, diciamo, è lo stesso dubbio, diciamo, che mi attanaglia anche per i quattro brani precedenti, quindi insomma non è la prima volta che mi viene, e addirittura, diciamo, andando a ritroso nel tempo, anche perché ho detto a Chris che chiamiamo gli Sbrenzillas.
2: Esattamente,
1: è stato proprio la domanda, diciamo, il momento di follia, no, della giornata,
3: sì,
1: in cui
3: si aggiungo solo Marco, perché in questo caso, non avendo la vocalità per cantare l'heavy metal, abbiamo fatto una scelta, abbiamo preso dei ritagli dai vecchi documentari degli anni 80 e 90.
1: Okay.
3: Sui ragazzi metal, ricordate che facevano quelle come cose, come queste entità che si aggiravano per le città,
1: che venivano trattati anche, no, come alieni,
3: sì, che sono come degli esseri strani,
1: e che poi in realtà io rivaluto molto questa visione.
3: Guarda, dei metallari, assolutamente. Noi li ascoltando, e loro dicono delle cose con una tenerezza, dicono delle cose anche forti, ma le dicono molto bene. Quando l'intervistatore dice: ma voi siete più proletari o più borghesi? Pensando di fare una domanda e metterli in difficoltà, quello risponde e dice: ma noi non ci avevamo un cazzo, noi non siamo nell'uno né nell'altro, noi siamo veramente, non ci abbiamo niente, abbiamo solo
1: visto
3: la musica.
1: Che siamo in amarcord totale di tutto quel periodo, a questo punto faccio solo una citazione, e poi per me si può andare: la scalinata di Piazza di Spagna.
2: Piazza di Spagna, bravissimo,
1: direi, diciamo, che un altro pezzo di realtà, di quella realtà, diciamo, degli anni 90, che tutti hanno più o meno, io ero veramente molto piccolo, però insomma quando passavi là davanti, diciamo, era un colpo d'occhio e sentivi i racconti, insomma, di fra i più grandi ci andava.
2: C'era, c'era una fauna importante in,
1: è stato,
2: in
1: è stato uno dei movimenti almeno della nostra generazione, insomma, è stato uno dei primi movimenti che io mi ricordo che andava, diciamo, in qualche modo a unire la musica, sì, con uno stile di vita, no? Perché poi sicuramente i punk erano antecedenti, i punk, diciamo, anni 70, insomma, e altre culture. La prima che ho visto io quando avevo, diciamo, l'età di 12-13 anni erano i Metallari.
3: Sì, sì.
1: Che univano, non era soltanto un gusto musicale, ma era il gusto musicale, gusto abbinato a, esattamente, al gusto estetico, allo stile di vita. Poi, diciamo, al di là dei giudizi che poi uno poteva avere, diciamo, in un senso o nell'altro, però questo era, insomma, poi uno
3: ne tanto che negli anni ha unito anche l'estetica dei dark, almeno qua in Italia, sì, cosa vero, che vero, non succedeva vero all'estero. In Italia univa i dark al metallaro, al punk, la cresta, che qui è arrivata tardissimo, mentre invece sì, si vedeva negli, a fine anni 60.
1: In quei casi è arrivata quando già uno non poteva più, non aveva più gli strumenti per
2: poter fare, erano posticce le nostre creste.
3: Esatto, con la scopa.
1: Va bene, dai, dai. Detto questo, lacrimuccia gogo, e ci andiamo a sentire l'ultimo pezzo, che però ci fa tornare il sorriso proprio perché è l'ultimo pezzo.
2: Assolutamente sì.

0: due che sono tutti della stessa girovirata.
1: Noi non siamo tempisti, noi siamo amanti di un certo tipo di musica, quindi non vedo dove sta il problema.

0: Guarda, io un modo peggiore per salutare chi ci ascoltava non lo avrei trovato. Manco neanche io, sforzandomi, guarda, per settimane e settimane. Invece voi ce l'avete regalato così. Ci siamo già spaventati.
1: La buona anima di Richard Benson. Insomma, ci siamo spaventati già da noi. Vabbè, ragazzi, intanto veramente grazie per esserci venuto a trovare di nuovo.
0: Ma soprattutto grazie per andarvene via ora.
1: Ma soprattutto domandina al volo prima di andare via. Cosa bolle in pentola al di là di questo nuovo lavoro che farete sulla sicurezza stradale, eccetera, eccetera. E concerti dal vivo dove vi possono trovare gli, diciamo, i vostri fan?
2: Allora, i nostri fan, per rimanere aggiornati, possono seguire i classici canali social, okay, e ascoltare
0: la domanda è dove loro possono trovare i loro fan, questo, ecco, diciamo, secondo me
1: anche volevo dire anche
0: molto
1: quello
0: più azzeccata
1: la modo. Domanda era giusta ma mal posta,
0: esatto,
2: travisato nella risposta. E per quanto riguarda i live, non lo sappiamo neanche noi dove ci potrete trovare,
0: quindi saranno
2: dei live a sorpresa anche per noi stessi. E poi per quanto riguarda i lavori, l'idea, a parte questo discorso dell'educazione stradale, è quella di fare un piccolo EP, diciamo, sulle sonorità del brano degli Slint, un attimo per sfogarci noi, per lasciar decantare tutta questa nostalgia che si è padronata di noi,
0: creativo, no?
2: E poi arrivare al terzo capitolo, probabilmente conclusivo, sta trattandosi di trilogia, a meno che decidiamo di proseguire con la tetralogia, questo non si può mai sapere, dipende anche da voi se ci invitate.
1: Non c'è mai fine al peggio, per cui però ci date materiale su cui lavorare, per cui insomma ragazzi fate un po'
2: vedremo,
1: come vale.
2: Un po' quando c'è da insultare sempre presente.
1: Tanto Marco, io ho i miei ravioli, sai che mi aspettano a casa stasera, quindi sono contento di andare via, è bene così.
0: Va benissimo, noi appunto ce ne andiamo nel momento più bello della serata, ossia della cena, che giustamente, diciamo, ci aspetta, diciamo, in un modo o nell'altro, insomma, e in compagnia da solo. Tanto poi io e Chris da casa, diciamo, andiamo a commentare
1: sulla nostra chat personale,
0: esattamente, sì, dedicata appunto, diciamo, agli ospiti, dove ovviamente, diciamo, volano parole che qua non riusciamo neanche a dire,
1: che neanche, diciamo, il migliore
0: un giorno dovremmo pubblicare il disaccordo files, dovrebbe partire anche questo, è molto in voga ultimamente questa cosa,
1: se potremmo veramente togliere il velo di segretezza sulle nostre chat e pubblicare,
0: chissà. Va bene, allora, detto questo, noi ovviamente, diciamo, dopo tutte queste sciocchezze che abbiamo detto, salutiamo ascoltatori e ascoltatrici, ringraziamo gli Sbrindillas per esserci venuti a trovare,
1: diciamo,
0: per esservi sottoposti anche, diciamo, al
1: alla terapia di
0: saccordo, esattamente, sì. E ci riascolteremo sabato prossimo, dove ci sarà la speciale puntata con Cobol,
1: perché avremo un evento molto importante poi il giorno dopo
0: al Forte, quindi chiaramente, diciamo, ne parleremo più diffusamente con lui. Per stasera è tutto, e auguriamo,
1: ci ascoltiamo sabato prossimo, ciao. Miau miau, bau bau.

0: musica macchina.
1: La musica raccomanda
2: musica macchina.
1: E a grande potenza, lunghissima durata. Tenuta al 100%, nate apposta per registratori, calcolatori, radio e per tutti gli apparecchi a motore.
2: Multa macchina.
3: Ti sputa un fiore in bocca.
4: Tu dai sempre la freschezza a chi sta vicino a te. Perché?
3: Ti spunta un fiore in bocca.
2: Musica macchina.

0: Musica Macchina. Tutti i sabati dalle 21 alle 23 su Radio Onda Rossa 87.9.
1: Trasmettiamo a colori Musica Macchina. Spettacoli nazionali ed esteri, musica, giochi, ricchi premi e quotidiani.
2: Cerchi qualcosa, cerchi la musica.

benvenuto a tutte e a tutti. Questa è Musica Macchina, spazio novità. In voce con voi Amptech. Ho aperto con un lavoro decisamente molto interessante, che è quello di MLTPLX, una specie di contrazione senza vocali di Multiplex, un artista che in realtà si chiama Michael Gautier. Il lavoro si intitolava Future Never Comes, pubblicato da Detroit Underground. Rimaniamo nelle contorsioni ritmiche con Lorraine James e il suo ultimo lavoro, che si intitola It's Nothing Personal.

E vi ricordo che state ascoltando lo spazio Novità di Musica Macchina condotto da Amptech. Abbiamo ascoltato l'ultimo lavoro, It's Nothing Personal di Lorraine James, e andiamo verso ritmiche leggermente più regolari e atmosfere quasi anni 90 con il nuovo lavoro di The 89 Passenger, un producer che in realtà si chiama Michael Gautier, che pubblica su Analogical Force.

E vi ricordo che state ascoltando lo spazio novità di Musica Macchina. Questo era The 89 Passenger su Analogical Force. E restiamo su atmosfere non troppo lontane con il nuovo singolo di Marco e Fabrizio D'Arcangelo, due nomi storici della scena elettronica italiana. Il brano si chiama RFLX 1920 D'Arcangelo.

E questo è lo spazio novità di Musica Macchina in voce con voi, Amptech. Questi erano Marco e Fabrizio D'Arcangelo, due figure centrali della scena elettronica italiana fin dagli inizi degli anni 90, li ricordiamo su Reflex Records, l'etichetta di Aphex Twin, e anche in apertura al concerto dello stesso Richard D. James, se di 2-3 anni fa, se vi ricordate, a Verona. Andiamo avanti ancora una volta con un producer italiano, si tratta di Claudio PRC, che rilascia un extended play a quattro mani insieme a Conceptual che si chiama Cyclit.

E vi ricordo che state ascoltando lo spazio novità di Musica Macchina, in voce con voi Amptech. Abbiamo appena ascoltato un estratto da Siclit, il lavoro di Claudio PRC con Conceptual. E rimaniamo nel perimetro delle nuove figure nell'elettronica italiana con un altro produttore, si tratta di Giuseppe Di Leria, che ha appena rilasciato un extended play dal quale ascolteremo la traccia Interferenza. Vi ricordo però, prima di chiudere lo spazio novità, il sito di Musica Macchina www.musicamacchina.com, in cui troverete tutti i materiali integrativi e i podcast delle nostre trasmissioni. Buon ascolto!

0: 1, 2, 3, 4.
1: Musica macchina. Tutti i sabati dalle 21 alle 23 su Radio Onda Rossa 87.9.
0: Stasera vi presentiamo Farabutti a bizzeffe, amici.
2: Musica macchina.

0: Questo è il suono dei pensieri, dovresti provare qualche volta.
1: Mi raccomando, la danza della mente, trattamenti fonetici, H501.

0: is really exciting.
1: Allora, Bestie Rare ascoltano musica macchina. Ciao, siamo le Bestie Rare, anche noi ascoltiamo musica macchina.
2: Che cosa? Beh, musica macchina è la migliore trasmissione
3: dell'etere. Lo dicono in tanti,
2: Da quando l'uomo ha inventato l'orecchio.
4: Da quando Marconi ha inventato la radio.

0: become reality.
1: Musica Macchina, tutti i sabati, dalle 21 alle 23.

0: Gli psichedelici, fratello, ti danno intuizione e chiarezza come se non avessi mai visto niente prima.
1: La penso proprio come te. Tutti pensano a salire sugli aerei, ma oggi puoi fare un viaggio di andata e ritorno anche nel tuo salotto, fratello.
2: Sembra tutto molto avvincente, ma se non vi dispiace adesso vorrei tanto cagare.

0: Prudenza Delamente, Trestamenti Fanati Gigi, Accacin Fuescento Noella.
1: Potrà scegliere fra camera a gas e iniezione letale.

Miracle Mandel.

0: Noi siamo
1: Musica Macchina.
0: La nostra filosofia è una qualità costante nel tempo.
2: Musica Macchina.
3: Qualità costante nel tempo.

con il chappaggio lì alla macchina. Non si sfugge dalla macchina. La macchina diventa più forte nella vostra strada che percorrete, poi nel tram, poi in auto, poi a casa, in famiglia o nel chappaggio alla macchina. Non si sfugge alla macchina. Non solo nella famiglia, financo nel lavoro, nella rivoluzione ancora di più e soprattutto si risente ossessiva nell'entusiasmo.

0: Un saluto a Musica Macchina. E anche oggi abbiamo cantato
1: Musica Macchina.
2: E anche oggi abbiamo cantato, e anche oggi abbiamo suonato, ma nessuno ci ha pagato.
3: Musica Macchina.
2: Ma nessuno.

0: Music.
1: Tutti i sabati, dalle 21 alle 23, su Radio Onda Rossa. Musica Macchina.
2: Voi, noi, insieme. Ogni giorno siamo diversi, per ogni giorno c'è una radio nuova. Mai come ora, la radio è stata al passo coi tempi. La radio è cambiata, la nuova radio segue l'uomo d'oggi guardando al domani.
3: Torni sempre lì, al 21, su Radio Onda Rossa, Musica Macchina.
4: Rotation.

0: Ecco qua, Rotation. Radio... Ciao Silvia.
1: Bello.
0: Sono 2 mesi che non si vedeva.
1: Sì.
0: Da pure di più, no? No, 2 mesi no. Però... E vi avevo detto, no, che uno di sti sabati così è, sarebbe ritornata, perché ci avevamo avuto un sacco di cose fa, che io avevo detto che saremmo partiti con un autunno e un inizio inverno easy per poi ricominciare tutto quanto.
1: Okay.
0: E quindi niente,
1: e quindi sentiamo la prima,
0: sentiamo il primo che è Aton Duran.
1: E poi dopo, però stasera, stanotte c'è stanotte.
0: Dopo, no? Vabbè, okay, ciao. Allora dai, Pretorius.

0: Eccoci qua. Cos'è sto coso?
1: Mazzetto?
2: Della birra,
1: vedi? Ah, ok.
2: Non ho dato.
1: Niente, non mi piace.
2: No. Ciao Fabinho!
1: Lo salutiamo tutti.
2: Salutiamo tutti, Fabinho, Disigna e Guignagna. Senti, allora diciamo.
1: Una cosa di Salabel.
2: Di quale?
1: Che sta scritto là.
2: No, già avevamo detto prima, vabbè, no, avevamo detto. Vabbè, ho mandato il disco, quindi. Senti, vabbè, sentiamo il prossimo che è The Orb. Dates. Il remix è The David.
1: È figo
2: remix. Remix è figo. The David. Piove? Ma chiama in piccolo, quindi.
1: Oggi si piove.

0: David Arrow Remix, noi ci sentiamo e poi quando rientriamo diciamo due cose di quello che andate ad ascoltare più tardi.
1: Va bene.
0: Va bene.
2: Radio Onda Rossa. Come on, come on, come on, come on.

0: Eccoci qua, la tenda rossa. Ricordiamo il numero di telefono, che è 06 41 17 50.
1: Chiamate,
0: tanto che non vi rispondiamo.
1: Quindi potete chiamare ondarossa@ondarossa.info se ci volete mandare qualche mail. E ricordiamo che è uscita
0: l'agenda
1: scarceranda.
0: Esatto.
1: Quindi per questo tutto quanto eccetera eccetera, andate sul sito di Radio Onda Rossa e c'è il bannerino sostieni,
0: oppure passate a Via dei Volsci.
1: A Via dei Volsci
0: numero?
1: 61
0: no
1: 51
0: 56
1: 56 quindi passate e vabbè, noi
0: dalle 8 alle 20
1: e vabbè, è Radio Onda Rossa. Noi ci andiamo a ascoltare adesso, però Dualit, che è fighissimo. Dualit, Humidex, che è un po' piove, e due. Ci andiamo a ascoltare, poi diciamo scusate, quando rientriamo diciamo due cosette con quello che andiamo a ascoltare dopo.
0: Abbiamo detto pure prima,
1: la stessa cosa?
0: Sì.
1: Era uguale.

0: Rotation, ecco qua. Sono proprio contento oggi, Silvia. Era un po' che non ci vedevamo, quindi sono contentissimo. Allora, che andiamo a ascoltare dopo mo un'altra mezz'oretta così, ascoltiamo un altro po' di musica, una musichetta.
1: Andiamo ad ascoltare la registrazione del Tecno Natale di quest'anno, che è stato fatto soltanto in streaming su voci, sulla radio Voci
2: di Quartiere.
1: Di Quartieri, e che noi abbiamo estrapolato, quindi gli abbiamo rubato questa registrazione e la rimanderemo in onda questa notte. Sono 4:30.
0: Chi è che
1: c'è
0: mette?
1: Tutta la brigata Taglie Forte.
0: Taglie Forte. Ok.
1: Non tutta, però.
0: Vabbè, io. Vabbè, ci andiamo a ascoltare il prossimo, che è Claro Intelletto. E Pétienne si chiama. Pétienne, lì c'è la cosa, ha detto, vabbè, la famo Pétienne. Claro Intelletto, non so se.
1: Un'altra cosa, sì.
0: Vabbè, era la Adelsin Record, okay. Però ecco, Claro Intelletto esce quasi sempre con la Adelsin, quindi ci andiamo a ascoltare e poi rientriamo.

0: la Honda rossa 87,9 rotation. Com'è?
1: Cosa?
0: Che ne so.
1: Com'è?
0: Com'è? Il prossimo. Sì, sì. Vabbè, il prossimo non c'ha bisogno di. Perché era bello questo, però di creare il tempo. Un po' strano, un po'. Andiamo a ascoltare dopo.
1: Sì.
0: Drexia.
1: Sì.
0: Conoscete. Wave Jumper. E poi è una di quelle tracce un po' meno blasonate di Drexia. Però a noi ci piace, la mettiamo. Se vi piace bene, se non vi piace.
1: Cambiate.
0: Sì, è andata tipo a vedere Telestudio, che ne so.
1: Sì.

0: Eccoci qua, Radio Onda Rossa, 87.9, giusto?
1: Sì, mi sembra tipo mezzanotte,
0: mezzanotte. Sì, più o meno, sì. E salutiamo quelli prima di noi. Salutiamo, sì.
1: Pure quelli dopo.
0: Pure quelli dopo, che siamo noi. Quindi dopo, quindi salutiamo Musica Macchina, eccetera, eccetera. E salutiamo pure Giacomo Lettuto, Marta, Lalla, Cristina, salutiamo tutti quanti.
1: Però se uno dice saluto...
0: Ma tutti.
1: Tutti.
0: Allora, saluto tutti. Ecco, si è spento tutto? Sì, no, si è spento tutto. Andiamo a ascoltare questo. Westlife e Hater. È figo, è su Rat Life. È un suono un po' diverso, sempre elettro, diciamo... Chain, Westlife Hater, Chain su Rat Life Record.
2: Radio Onda Rossa 87.9.

0: Eccoci qua, vedi, Radio Maruzza. Maruzza.
1: Vabbè, allora senti, quello so, Fabi? Non si capisce. Vabbè, noi ci andiamo a ascoltare. E sa, su Timeless Record. Brava, non mi veniva, stava di un'altra cosa. Quindi ci andiamo a ascoltare, poi ci stanno un altro paio di dischi e andiamo con Voci di quartiere registrato il giorno di Natale.
0: Natale, brigata
1: io. Perfetto, lo deixo.

0: qua, rotation, radionda rossa, sovrascrive.
1: 87,9, ricordiamo il numero di telefono 06491750. Se ci volete chiamare adesso potete farlo perché tanto noi non
0: Non
1: rispondiamo.
0: rispondiamo perché noi
1: Non ci va.
0: siamo ologrammati, perché siamo venuti da.
1: No, perché proprio lasciamo
0: Anzi,
1: scrivere. Anzi, gli abbiamo tolto proprio la suoneria al
0: ecco,
1: telefono.
0: pure il citofono abbiamo levato, quindi
1: Sì.
0: state così. E niente, se qualcuno sta ancora in giro e quando a strike che c'è ancora la cena, sarà
1: Sì.
0: rimasto qualcosa, può darsi.
1: Il dolcetto.
0: E dolcetto. E quindi noi ci andiamo a ascoltare Homeworld.
1: Ah, è ritornato
0: No,
1: con
0: è una cosa un po' di tempo fa. Però non l'avevamo mai messa in picture disc. Mo' mi è ricapitato che stavo a sistemare qualcosa, mi è ricapitato tutto quello che è. Intanto che non mettiamo un, quindi lo mettiamo
1: me.
0: The
1: Sì, extension.
0: Extinction
1: Extension.
0: su Airway Wiggle Wiggle Wiggle Wiggle Record. Vabbè, etichetta quella della mia che tu, quindi andate ad
1: Ma de
0: ascoltare.
1: scritto di e no
0: Die,
1: di
0: die, no, die, de, de.
1: Extinction.
0: Destination, quindi de, destination, de, extinction, l'estinzione,
1: No, però
0: francese.
1: de extinction.
0: Non è die, THE, ma è die.
1: De vuol dire che non
0: Die.
1: è l'estinzione.
0: Non è l'estinzione, è dell'estinzione.
1: È l'estinzione dell'estinzione. È figo,
0: È
1: però,
0: figo, l'estinzione dell'estinzione. Sta cazzo di boomer. Vabbè, ce cioè andiamo a ascoltare poi. Se vi piace bene, se no andate ad ascoltare.
2: Rotation.

0: Vabbè, tanto vabbè.
1: Vabbè, noi comunque sia scherziamo, eh.
0: Non stiamo scherzando. E buon anno a tutti.
1: Sì.
0: Quindi noi ci andiamo a ascoltare 214 Snowbanks. E poi quando ritorniamo continuiamo a dire un altro po' di strade. Sì.

0: ecco qua, rotation, e noi le chiamate, continuate a chiamare,
1: sì,
0: noi rispondiamo.
1: Rispondiamo, però il numero ve lo diamo, 06 49 17 50.
0: Sì, che poi mi chiama sul mio quell'altro, cioè non mi chiama sul telefono mio, intanto ti rispondo, quindi vabbè, salutiamo tutti.
1: Tutti, ricordiamo la mail, la mail, pure la mail nostra, com'era?
0: rotationroma.wens.
1: Oddio, com'era?
0: www.
1: No, adesso hashtag. La mail che è www.
0: Hashtag.
1: No, è rotation.ondarossa@gmail.com. Se volete mandateci una mail, perché tanto ci siamo scordati la password e quindi non la possiamo leggere.
0: Ecco. Se no fate 3323 32 33. Qui ci chiama
1: e
0: vi rispondo io, sempre vi rispondo.
1: Stavolta rispondo. Stavolta rispondo.
0: Come ci vediamo martedì, ci vediamo.
1: Se no, sai che potete fare, perché su quel faccialibro non guardiamo quasi più.
0: No, ormai. O sai che c'era.
1: E per i vecchi.
0: No, c'è stata una. Una specie di comico, un po' teatrale, un po' incazzaro, però è un amico, no? E Morigi, che fece una cifra di tempo fa, no? Non mi ricordo se un paio d'anni fa o un annetto fa, andò in uno show televisivo. No show, era tipo una cosa che fai lì, roba di sti talent, così. E poi lui è tempato, cioè da mia, da nostra più o meno. Però andò lì e fece sto sketch dove 2050 e il ragazzo che oggi ha 15-16 anni parlava di Facebook, no? E parlava tipo sti profili abbandonati con i ragnatele, perché adesso non c'era la telepatia.
1: Sì, infatti io non sto lì per cancellarmi.
0: E praticamente parlava di questa cosa di Facebook, come ti ricordi che il mi piace, no, postavi una cosa, la storia su Facebook.
1: Infatti noi ce l'abbiamo quell'altro.
0: Noi ce l'abbiamo tutti, noi ce l'abbiamo TikTok, Instagram.
1: Sì, pure TikTok.
0: Sì, TikTok.
1: Da radio.
0: No, io non.

0: Piace, non ci riesco.
1: Scusa, già ci è arrivato.
0: Già ci è arrivato? Però boh, secondo me no, perché sta a fare ancora qualche palleggio mentre che sale, sa? Ma è partita la cosa. L'atti, mi dispiace, non gliela faccio salutarli. Quindi ci andiamo a ascoltare Voci di quartiere.
1: Voci di quartiere? No, ci andiamo a ascoltare la Brigata degli Fortuni, che ha fatto una serata in streaming, ecco, Natale, sulla radio, streamata in diretta sulla radio Voci di quartiere.
0: Voci di quartiere.
1: Radio dei Forti.
0: Sì, che stanno poi a Laurentino.
1: Sì, tutta intrecci esatti,
0: vabbè, cioè, non lo sappiamo.
1: Non mi ricordo. Però Voci di quartiere, Radio dei Forti, Brigata degli Fortuni, ecco Natale. Noi abbiamo rubato questa registrazione che dura circa 4 ore e mezza, dove i DJ della Brigata degli Forte hanno
0: mixato. Ricordiamo che per anni il 25 si faceva il Collatino.
1: No, si è fatto prima Pirateria, Zeta K, insomma la Brigata degli Forte il 25
0: è stata sempre.
1: E invece quest'anno ha deciso di farla sullo streaming.
0: Quindi se vi avanza qualche pandoro e panettone, ci fate un bel dolce
1: e voi mangiate.
0: Lo sai che però io stanno ho mangiato poco panettone.
1: Io ho mangiato manco un pandoro, meno male, no. Perché mi fa schifo
0: il pandoro. Pandoro no, io non lo mangio, difficile che lo mangio, però il panettone invece sai che ho mangiato tanto stanno.
1: Turone?
0: No, non è dolce. Non è dolce.
1: Io non ci faccio i tortellini in
0: bravo. No, neanche quelli. Lavoravo. Vediamo un po'. Arancione.
1: Sì, arancia.
0: No, arancia. Ma hanno portato, no.
1: Arancione.
0: No, il salmone.
1: Che schifo.
0: Non ti piace?
1: No, è pieno conservante.
0: Perché mi frega.
1: Più arancione, però. Più c'è conservante.
0: Questo era arancione, però.
1: Lo vabbè. Conservante?
0: Sì, era un chilo. Non so, era un chilo così. Che inizio era arancione. Poi a un certo punto ha cominciato a diventare quasi bianco, cioè ha cominciato, è evaporato, però mo si è mangiato così, come non sa più salmone. Vabbè, era giusto così per dire, poi io ho sempre lavorato, quindi Rotation, Renonda Rossa, e ci andiamo a ascoltare Brigata degli Forte, estrapolato in set da Voci di quartiere, che è andato nel 25. Ci ascoltiamo, cioè no, noi ci vediamo, ci ascoltiamo e ci vediamo. Ci becchiamo, se no in giro,
1: sì.
0: Ci vedete in giro.
1: Ci vediamo in giro,
0: ragazzi, se fate qualche cosa chiamateci,
1: sì.
0: E noi veniamo.
1: Esatto.
0: E Silvia viene prima perché sta col motorino, io vengo a bicicletta, ce ne metto di più. Quindi vai avanti te che. Ecco. Quindi qualsiasi cosa che fate ci chiamate al 06 49 17 50.
1: Che non rispondiamo. Chiamare al
0: 333
1: Trentini. Entrano a Trento tutti e 33
0: trottorellando. E che poi ho visto, Silvia, non ti piace te Bombolo, Thomas Millian, quelle cose lì? Non tutte?
1: Sì.
0: C'è sta uno sketch di Bombolo che si chiama Sette Case, una cosa del genere. È un taglio, andate a vedere Bombolo Sette Case, scrivete, e poi ce lo fate sapere alla 0571 9460.
1: Sì.
0: No? Se mandate al contrario il numero è giusto.
1: Hai capito?
0: Che taglio, eh?
1: Sì.
0: E quindi vabbè, vi saluto Iota. Vi salutava Fabio.
1: Ma andiamo sto coso, che sono 7 minuti che stiamo a distruzzate, magari voglio sentire questa Brigata degli Forte.
0: Infatti noi, perché ci sentiamo dopo.
1: Sì.
0: Ci sentiamo dopo ritorniamo.
1: Davvero ci sentiamo dopo?
0: Ma no, dai, abbiamo parlato 8 minuti.
1: Ci sentiamo dopo.
0: Dopo,
1: andiamo a prendere le sigarette.
0: Rotation. No, non fumo più io.

Buonasera a tutti. Parte la brigata Taglie Forte. Merry Christmas.

0: Il sabato dalle 23 su Radio Onda Rossa Cerro Decion.
1: Mamma mia, che sembrava un playground.

Dai, è forte. Merry Xmas. E tutto questo con Daniele nel cuore.

0: Radio Default, bruciato da più fuochi, bestia stanca, uno staffile di fiamme mi colpisce le reni. Ho ritrovato il senso vero delle metafore, dei poeti mi sveglio ogni notte nell'incendio del mio stesso sangue.
1: Protection.

E allora contro chi ci vuole zittire, contro chi ci vuole muti, noi rispondiamo così: brigata dagli porte.

noi non ci fermerete mai. Non ci fermerete mai.

0: 23 su Radio Onda Rossa, Cerro Decio.
1: E contro chi tira le bombe? Le bombe stasera le tiriamo noi.

noi non ci sorprendiamo, non c'era ancora la Meloni quanto Alfredo è stato rinchiuso al 41 bis, né tantomeno quando lo Stato ha compiuto le sue stragi nelle carceri, nelle piazze o nelle stazioni. Rotation.

zappe della fatalità. Non mi ci posso perdere, la morte per un...

la famiglia è chiusa dalla genetica, dal possesso maschile delle donne e del bambino, dalla totalità gerarchica della società. La banda è aperta naturalmente da affinità, gli iniziati

tempo delicato, dolce, lento e ingannevole, che assopisce le coscienze. Il tempo rude, pressanze senza maschere, che esige risposte. Stretto dal temi-tempi, l'uomo dignitoso si chiude in silenzio. I metromoni del potere, nei recinti delle catalogizzazioni, propongono archiviazioni del passato. Esigono segni, parole, presenze, sconfitte, per seppellire per sempre l'antichissima storia della rivolta. Il tempo della dissociazione, tempo dell'irriducibilità, tempo dignitoso, silenzioso. Chi non parla non esiste. Ma è desiderabile esistere per questi catalogatori della pulsione sovversiva.